butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.

d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà, e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, per le mani

costruzione di un amore, spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore,

piace guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole. Ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, un qualcosa che sta lì e che non fa male. Ad ogni piano c'è un sorriso per ogni inverno da passare.

tanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dietro all'orizzonte ci fosse ancora il cielo. Tanto da mordermi le braccia, ma no, son proprio io, lo specchio alla mia faccia, son io che guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. E tutto ciò mi meraviglia, tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso e la fortuna

0: blu, 2000.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. In apertura, il violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi, con epicentro registrato vicino a Morona, città costiera a 200 km da Caracas. Il primo bilancio provvisorio è stato dato poco fa dalla presidente Delcy Rodriguez. Si parla di almeno 32 morti, 700 feriti. Secondo quanto riferito dal nostro ambasciatore a Caracas,

De Vito non ci sarebbero al momento italiani, ma queste sono le ore concitate per capire veramente la portata di questa distruzione. Pare invece rientrato a livello costiero il rischio tsunami. E veniamo in Italia, trema la terra anche ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4 vicino Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, le persone sono scese in strada, però al momento non si segnalano danni strutturali o coinvolgimenti di persone. Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. L'intenzione del segretario nazionale della NATO in visita alla Casa Bianca era, fatto sapere, sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Sorpreso il ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di messaggio fallace, i voli autorizzati sono stati soltanto quelli tecnici e logistici come previsti dagli accordi. E poi è arrivata anche la precisazione del portavoce NATO, ma resta il dubbio che tutto sia stato molto intenzionale, anche perché sono stati citati in modo esplicito soltanto Italia e Romania, e non si è fatta attendere la risposta anche da parte dell'Iran. Via social il ministro degli esteri iraniano Bakei ha detto: l'Italia spieghi le complicità, ci saranno conseguenze. Intanto ieri Meloni era a Berlino per il vertice 5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, dove è esortato a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Strage in famiglia, Pieve di Camaiore in Versilia, mi sono liberato di loro, ha detto Piero Morricone, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi il fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52, emersi pesanti dissidi familiari legata anche all'omosessualità del figlio. Il caldo non dà tregua in Europa e miete vittime anche in Italia, 5 persone morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clociara a Napoli, e poi un uomo al cimitero di Garlasco. Mondiale di calcio, Scozia-Brasile termina 0-3, Marocco-Haiti 4-2, il Sudafrica batte 1-0 la Corea del Sud, il Messico 3-0 la Repubblica Ceca. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati al nostro Buongiorno in Blu. Ovviamente prima di andare sui giornali che non possono avere la notizia subito, ci colleghiamo col Venezuela per cercare di capire la situazione dopo il terribile violento terremoto, due scosse magnitudo 7.2 e un'altra, una seconda magnitudo 7.5 a distanza di 40 secondi a 200 chilometri da Caracas, che veramente hanno determinato il disastro. Abbiamo un primo bilancio provvisorio dato poco fa dalla Presidente ad interi Delcy Rodriguez, si parla di 32 morti, 700 feriti, ma le immagini fanno capire che potrebbe veramente essere un disastro di dimensioni maggiori. A Caracas raggiungiamo Angelo Palmieri, avvocato e rappresentante della comunità italiana in Venezuela. Angelo, ben trovato.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno e buonanotte soprattutto per voi, anche se insomma questo di buono c'è veramente niente, perché sono ore terribili. Prima di tutto, tu, i tuoi, state bene?
3: Sì, sì, grazie a Dio stiamo bene. Qua sono l'una di mattino, non riusciamo a prendere sonno perché ci sono 20 diciamo repliche, microscosse, ancora la gente è fuori dai palazzi con delle materazzi sulla strada, c'è molta confusione, molta paura, perché il Venezuela, diciamo, non è una zona sismica, allora non siamo preparati, non siamo abituati.
2: Certo, quindi anche a livello di norme antisismiche non ci sono soluzioni particolari per la costruzione degli edifici, che in effetti abbiamo visto con scossa così importante, già la prima scossa molti edifici sono crollati.
3: Sì, infatti

0: Di tutto è stato fortissimo, cioè, è una cosa che è allucinante, veramente si sentiva tremare tutto, ma poi la facilità con questi palazzi crollavano, cioè, è pazzesco. Quello che si vede dalla TV è veramente, io, Venezuela istituzionalmente, voi lo sapete, non è molto, diciamo, è molto vulnerabile, è debole, diciamo, non c'è molta chiarezza dei mezzi pubblici. Allora, queste cifre ufficiali, purtroppo credo che non sono accurati, diciamo, non, al secondo noi. Sono purtroppo un'altra volta superiori. Cioè la Guaira, per esempio, ci sono filmati e informazioni di un chilometro e mezzo di palazzi tutti distrutti,
1: No,
0: residenziali, cioè.
1: le immagini che ci vengono restituite dai video e dalle telecamere internazionali sono veramente tragiche. Ecco perché anche se poco fa la certezza finora del bilancio già dichiarato come provvisorio dalla presidente Delcy ad interim Delcy Rodriguez di 32 morti sembra veramente sottostimato rispetto alla devastazione che vediamo, poi ovviamente facciamo il tifo perché i morti non siano di più, però ci sono centinaia di feriti e risultano anche centinaia di dispersi sotto le macerie.
0: Sì, infatti quello stavo per dirti, ci sono moltissimi dispersi su tutti i social, ci sono centinaia di messaggi, di fotografie di persone che non si trovano. Conosco anche un paio dalla zona centrale di Caracas, Los Palos Grandes, in questo palazzo che è crollato. C'era una famiglia di cognome Cuomo, anche italiani, che non si trova. Allora, cioè questa cifra, diciamo, purtroppo può salire. E tra l'altro, uno dei problemi è che questa falta di preparazione, essendo il Venezuela, diciamo, un'altra volta molto vulnerabile da molti punti di vista, le persone si sono diciamo, raggruppati per cercare anche degli strumenti, di ferramenta, cioè perché non c'è l'attrezzamento delle forze, delle corpi assistenziali. No, non, è molto, ci siamo, no, non siamo preparati per questo.
1: Quindi
0: Allora,
1: a quello che
0: le
1: corrisponde un
0: persone.
1: po' alla nostra protezione civile, quindi dove ci sono gruppi anche territorialmente preparati con le strumentazioni giuste che poi intervengono immediatamente in attesa ovviamente poi degli interventi, diciamo, più professionali. Dici, in Venezuela questo non c'è.
0: E c'è la protezione civile, però non sono attrezzati
1: Chiaro.
0: in maniera che possono agire efficacemente, subitamente, o
1: Sì.
0: con tutti, diciamo, cioè, sono molto quelli che si impegnano, ahimè, sono bravi ragazzi, sono persone
1: Sì.
0: che per bene, che ce la mettono tutta, però non hanno i mezzi per farlo. Allora, vedono sulla strada molti volontari, persone con quei strumenti per scavare, cose per cercare di dare una mano.
1: Certo.
0: Però questo non è un lavoro, diciamo, perché mette a rischio anche delle persone che non sono pratiche o che non hanno diciamo, conoscenza di questo lavoro. Allora, diciamo, siamo messi molto male per affrontare questo disastro.

0: Sei stato chiarissimo ed hai evidenziato un aspetto importante. In certi contesti di emergenza bisogna veramente sapere cosa fare e cosa non fare per evitare anche di favorire dei crolli e per evitare di farsi male in prima persona, ma anche di peggiorare la situazione. Quindi è verissimo quello che stai dicendo. Angelo, io ti
1: Sì,
0: ringrazio. Sì,
1: c'è un
0: prego,
1: fatto
0: prego.
1: molto, molto grave, sì, che è importante sottolineare, è che X, che è, diciamo, l'antico Twitter,
0: Sì.
1: ancora bloccato in Venezuela, cioè che non può essere neanche un strumento di diffusione di questi dispersi informazioni. Allora, il governo è molto. Le informazioni ufficiali sono assolutamente, diciamo, poche e non chiare. Non c'è una coordinazione delle forze dell'ordine e anche di questa protezione civile per dare risposte, e continua, diciamo, un velo oscuro su tutto che anche fa la situazione terribilmente più grave.
0: Ah, quindi
1: Questo.
0: nonostante la gravità di quello che è successo, che coinvolge tutti, maggioranza, opposizione, dissidenti, ancora permane il blocco dei social, in modo particolare di X, ex Twitter, che invece darebbe modo almeno alle persone di far circolare le informazioni di vitale importanza in questo momento. Quindi nonostante la tragedia, Twitter resta ancora oscurato, blackout.
1: Continuano le azioni di questo governo di bloccare i media, la libertà, diciamo, le cose che
0: Chiaro.
1: in questa tragedia non dovrebbero essere tutti liberi, e anche
0: Certo.
1: la situazione di servizi è terribile, la luce, l'acqua, cioè, sono cose che aggravano questa tragedia che stiamo vivendo in questo momento. Questo lo volevo dire a voi perché si sappia dagli italiani cosa si vive qua. Questa è la realtà.
0: No, ti ringrazio anche per averci restituito il quadro nella sua gravità e complessità proprio per la situazione politica del Venezuela in questo momento. Angelo, io ti ringrazio tantissimo. Da parte nostra un abbraccio a te e a tutta la comunità venezuelana e ci aggiorniamo nelle prossime ore sperando proprio che non si debba raccontare un bilancio ancora più grave di quello che è stato finora raccontato e soprattutto viste anche le immagini, cioè è sufficiente che andiate sul web, che accendiate una televisione per capire il dramma che si sta consumando in Venezuela. Grazie ancora ad Angelo Palmieri,
1: Oh, grazie
0: rappresentante.
1: a voi sempre della sua solidarietà e stare vicino a noi.
0: Grazie, Angelo Palmieri è rappresentante della comunità italiana in Venezuela. Andiamo velocissimamente sui quotidiani che, lo dicevamo, non possono avere la notizia arrivata nella notte italiana dalla Venezuela e si concentrano su quella che è stata la notizia della giornata di ieri, ovvero le parole ancora tutte da capire, da definire, nella loro finalità pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte col presidente Trump. Rutte ha detto che i paesi europei hanno comunque aiutato l'Epic Fury, quindi l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran, e quindi, diciamo, per contrastare la versione di Trump che invece gli europei non hanno fatto niente. Questa è la motivazione che è stata data da Rutte quando sono scoppiate le polemiche, dopo che Rutte ha citato genericamente gli alleati, ma in modo preciso, dando anche delle cifre, ha citato l'Italia e la Romania. Per quanto riguarda l'Italia, ha parlato di 500 voli che si sarebbero alzati dalle nostre basi. È stato spiegato due cose: uno, i voli non erano 500, 200, ma voli, diciamo così, previsti, quindi utilizzo delle basi italiane, ma previsti dagli accordi bilaterali, perché comunque non c'è stato un coinvolgimento NATO, perché Trump non ha avvisato i paesi NATO dell'operazione Epic Fury, ricordiamolo, e quindi rientrano l'utilizzo delle navi ai fini logistici, di esercitazione, di rifornimento, così appunto come previsto dagli accordi siglati nel 1954. Il dubbio è che invece Rutte in qualche modo sia stato strumento di Trump per agire contro il governo italiano. Do veramente soltanto una velocissima carrellata dei titoli di questa mattina. Corriere della Sera, tensioni sulle basi NATO. Crosetto dice solo voli logistici rispettati.

0: trattati. La stampa eri USA, bufera, Italia, NATO, il commento dell'ambasciatore Stefano Stefanini, ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. Repubblica, scontro sulle basi NATO, Rutte dice dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici. Il messaggero dalle basi italiane, 500 voli verso l'Iran, è polemica Rutte, poi anche Avvenire, il taglio centrale, Rutte NATO riapre il capitolo basi, l'ira di Meloni e Crosetto. Il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. Il Giornale fa un gioco di parole, Rutte il dissennato. E poi il Quotidiano, qua nella Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino, Iran dall'Italia, 500 jet americani, Rutte scatena una bufera. Allora, cerchiamo di capire da un punto di vista militare, e poi diciamo così anche con uno sguardo di insieme, sinottico, per quello che è successo l'altro pochi giorni fa, e per quella coda delle polemiche, delle frizioni Italia-Stati Uniti per l'attacco di Trump nei confronti di Meloni. Insomma, cerchiamo di capire, farci un'idea anche rispetto ai possibili scenari e ipotesi, dando il buongiorno al generale Marcello Bellacicco, generale di Corpo d'Armata, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan. Buongiorno generale, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, generale, qua anche i quotidiani hanno sentito alcuni suoi colleghi militari, tipo il generale Tricarico, il generale Preziosa, e tutti dicono, uno, che gli accordi Italia-Stati Uniti, quelli siglati nel 1954, prevedono un certo utilizzo delle nostre basi anche senza passare per il Parlamento, per il governo, quindi il cosiddetto uso logistico. C'è chi dice che questa è una ipocrisia, perché di fatto è un sostegno diretto alle operazioni militari, e c'è chi poi punta il dito anche contro Rutte, perché il suo ruolo, le sue parole, le sue azioni esondano rispetto al ruolo del segretario generale della NATO. Prima domanda: questi 500, che secondo il nostro Ministero della Difesa in realtà sono 200 aerei, se, come poi anche lo stesso Rutte ha detto, sono stati utilizzati in senso strettamente logistico, è tutto regolare? Non c'è da scandalizzarci?
1: Beh, io non ho nessun dubbio che il governo abbia rispettato quelli che sono i trattati. È chiaro che in termini sostanziali la logistica fa parte delle operazioni, cioè le operazioni cosiddette cinetiche che ormai
0: Sì, ormai
1: insomma
0: abbiamo
1: fino a
0: imparato
1: questo.
0: tutti.
1: Ecco, appunto, guardi, poi talvolta siamo anche dei campioni per inventarci certi termini, per aggirare quella che è la realtà, cioè gli attacchi, punto. Ora, è chiaro che gli attacchi senza la logistica non ci possono essere, quindi la logistica è parte integrante delle operazioni. Poi che nell'ambito dei trattati questi voli possano essere svolti, su questo io lo ripeto, non ho dubbi. Certo, è abbastanza strano che Rutte è appena stato a Washington, come esce dalla Casa Bianca? Tra i 5.000 voti, migliaia di voli che sarebbero partiti dall'Europa a supporto italo-americana tra la Presidente Meloni, anzi il Presidente Meloni, cerchiamo di essere corretti
0: Sì,
1: istituzionalmente.
0: istituzionalmente corretto, da un punto di vista della lingua italiana meno, perché
1: Ah beh, guarda, io
0: ecco.
1: ripeto queste cose
0: Lei è
1: veramente poi.
0: generale, giustamente.
1: Comunque, diciamo, tra Meloni e
0: Sì.
1: Trump. Guarda caso tira fuori proprio quello, quindi a me appare proprio di così pezza bollente messa lì in maniera un po' se vogliamo strumentale. Il discorso sul ruolo del segretario generale, ma guardi, io è parecchio tempo che penso e anche dico che a partire già da Stoltenberg
0: Sì.
1: il segretario generale della NATO fa politica come non dovrebbe. Perché lo stesso trattato del Nord Atlantico prevede che il segretario generale della NATO sia il più alto funzionario, funzionario, quindi lui non dovrebbe far altro che essere il portavoce,
0: Esatto,
1: diciamo
0: certo.
1: così, tecnico di quelle che sono le decisioni e la policy che vengono assunte nell'ambito del Consiglio Atlantico. Quindi, un portavoce di quello che decidono i politici nell'ambito delle sedi opportune, tipo appunto la prossima

0: il prossimo meeting che ci sarà ad Ankara dei primi di luglio. Invece ormai da tempo, soprattutto con la guerra tra Ucraina e Russia, il segretario generale della NATO è una sorta di, non dico di mina vagante, ma comunque di personaggio politico che svolge politica e che fa affermazioni forti talvolta che magari non rispecchiano quello che è l'esatta volontà delle nazioni, dei paesi membri della NATO. Quindi che si dovesse mettere un attimo un freno a questa autonomia del segretario generale della NATO, lo si sa da tempo, e poi chiaramente vengono fuori cose di questo genere.
1: Sì, anche perché veramente la dinamica di quanto è successo, anche diversi passaggi, la nota che poi sembrava già pronta e rimandata perché ci si aspettavano le reazioni che ci sarebbero state, fanno venire fuori più di un dubbio. Poi è vero che già Stoltenberg era stato molto molto criticato proprio perché il suo ruolo cominciava ad essere altro rispetto a quello che giustamente invece ci ha riportato lei adesso, no? Quindi un portavoce delle volontà politiche espresse dai paesi alleati, e sembra che invece sia rimasto portavoce, ma portavoce nel caso specifico di Rutte degli Stati Uniti, perché già più di una volta Rutte, anche il famoso Daddy Paparino nei confronti di Trump, però insomma sembra si muova nel chiaro indirizzo di favorire o comunque assecondare gli Stati Uniti, che sicuramente sono paese portante dell'Alleanza Atlantica, però non è assolutamente giustificato che il segretario della NATO abbia una sorta di partigianeria politica nei confronti di uno dei membri, anche se è il membro principale.
0: No, assolutamente no, non è accettabile, ma poi come si dice, chi pecora si fa, lupo se lo mangia, ma perché
1: giusto.
0: Ma siamo sempre lì, ad Ankara questo problema dovrebbe ad esempio venire fuori da parte dei maggiori, del famoso E5 che si è riunito per individuare...
1: Sì, ieri a Berlino.
0: Ecco appunto, no? Cioè, sono i maggiori, più potenti paesi europei della NATO, perfetto, che si facciano sentire. Perché è vero che gli Stati Uniti sono i maggiori contributori, ma gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa. Mai probabilmente come in questo momento, visto che ci sarà da mettere mano ai danni fatti nello stretto di Hormuz, e tutto quello che è venuto fuori dalla guerra fatta da USA e Israele contro l'Iran. Perché adesso Trump ha bisogno degli europei, ha bisogno ad esempio dei cacciamini italiani, ha bisogno di un supporto per cercare di dare una garanzia, una sicurezza dopo eventuali accordi dello stretto di Hormuz. Quindi ecco che Trump, diciamo così, plana verso posizioni che apparentemente sembrano più allineate con l'Unione Europea, però con i paesi europei. Però i paesi europei devono cominciare ad avere più personalità, non c'è dubbio.
1: Ma si può tecnicamente destituire il segretario generale della NATO? Al massimo si può fare una sorta di pressione politica, moral suasion, perché dia le dimissioni? Perché è talmente grave quello che è successo e che segue altre dichiarazioni o comportamenti sopra le righe da parte di Rutte, che insomma il problema si può porre al di là di un richiamo, di un ammonimento ufficiale. Cioè, se si vuole fare fuori il segretario generale della NATO, cos'è? Si mette ai voti e finisce lì?
0: Beh, no, assolutamente no, nel senso che come si elegge può anche essere destituito o comunque non più riconosciuto da parte della totalità dei paesi membri della NATO. D'altra parte la stessa elezione deve essere praticamente con un voto unanime. Io ricordo quando a un certo punto ci fu un segretario della NATO danese che la Turchia non voleva votare perché c'era il famoso problema delle vignette. Non
1: certo.
0: E lì tra l'altro fu
1: le vignette antislamiche.
0: Che fece da mediatore e convinse. Sì. Posso dirlo con cognizione perché ero lì e quindi come ha detto il militare in Germania, perché era stato fatto tra Germania e Francia questo meeting al più alto livello. Quindi questo significa che come uno si mette lo si può anche togliere, però ci vuole, come dire, la volontà politica di farlo, la forza politica di farlo, e quindi mettersi magari anche contro gli Stati Uniti.
1: Com'è che Berlusconi riuscì a mettere le parti d'accordo?
0: Ma guardi, è un aneddoto, ma sa, perché ripeto, ero lì. Il meeting si svolse la prima giornata a Baden-Baden, la seconda giornata a Strasburgo, in Francia, no? Tra l'altro ci furono grandi problemi di ordine pubblico, per cui insomma, i francesi non riuscirono a garantire, perché c'era in fase il black bloc,
1: certo.
0: E allora ci fu anche la famosa polemica in Italia, per cui mentre stavano aspettando per fare la foto ufficiale su questo nuovo ponte tra Francia e Germania, Berlusconi era al cellulare, e in quel momento non stava parlando per i fatti suoi, come fu accusato anche in Italia, stava mediando proprio sul discorso dell'elezione del nuovo segretario generale della NATO con Turchi. Quindi in diretta assistetti a questo passaggio, diciamo così, fondamentale per quel momento.
1: Visto che ha detto che ha assistito in diretta, ma cioè noi sappiamo se ha utilizzato un po' la Berlusconi maniera, quindi anche quella un po' strategica, diciamo così, ma piaciona, o era più fermo, istituzionale, dogmatico, quasi proprio da capo di governo? Perché sono curiosa, sa che Berlusconi poi ha sempre un'aurea intorno a sé diversamente interpretabile.
0: Beh, diciamo che quel momento storico c'è da riconoscere che Berlusconi con la destra alzava il telefono e parlava con Putin, con la sinistra ne alzava un altro e parlava con Bush.
1: Assolutamente. E questo ovviamente pratica di mare, ricordiamoci.
0: Sì, assolutamente. Poi uno può dire quello, pensare quello che vuole di Berlusconi, ma in quel momento storico Berlusconi era in questa maniera. No, parlarono anche di gasdotto che poi si fece, e di cui poi qualche mese dopo Berlusconi fu una sorta di testimone politico, proprio anche presenziando alla cerimonia lì in Turchia. No, si parlò in termini assolutamente concreti, pratici e oserei dire strategici.
1: Grazie, sempre veramente un piacere ascoltare il generale Marcello Bellacicco. Generale, a prestissimo, grazie sempre.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: Non ci abbandona mai il generale. Generale di Corpo d'Armata, vi ricordo ancora, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan, racconta proprio la missione in Afghanistan della Brigata Giulia nell'ambito dell'operazione NATO ISAF. Allora, pochi minuti ancora insieme, rientriamo in Italia per parlare del gran caldo che, lo sappiamo, sta avvolgendo e stringendo nella morsa tutta l'Europa, e ne avremo almeno fino a fine giugno.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: momento in cui il cittadino dice beh, il mio voto oggi può contare, io alle urne ci vado. Quindi mi viene da dire, se tu non vai a votare alle amministrative o alle legislative perché senti che il tuo voto, forse anche soprattutto perché tanto non decidi tu chi mandare del tuo territorio al Parlamento, senti che tanto il tuo voto conta poco.
1: Sì, io condivido questa sua analisi. Devo dire che trova conferma praticamente in tutte le consultazioni referendarie che hanno avuto a che fare con l'articolo 138 della Costituzione, quindi con quelle che hanno avuto a che fare con le riforme costituzionali di impianto. Perché il popolo le ha utilizzate sempre, guarda caso, per, se andiamo a vedere bene, salvo un'occasione, quella del taglio dei parlamentari, che diciamo, pur essendo stato, diciamola tutta, un gesto molto populistico.
0: Assolutamente.
1: Molto populistico.
0: Anche male organizzato, no? Perché proprio si è andato sullo slogan senza pensare a come riorganizzare la macchina nel momento in cui tu tagli i parlamentari. Quindi,
1: bravissima, lei dovrebbe insegnare diritto costituzionale anche ai parlamentari.
0: Faccio già abbastanza danni al microfono tutti i giorni, evitiamo di aumentare.
1: Ma dice cose sensatissime. Bene, a parte quel momento che è stato, insomma, il tripudio del pop, diciamo così, per il resto ogni volta che si è andato a votare, che il popolo ha votato per i referendum istituzionali contro chi li aveva proposti, contro il governo in genere.
0: Certo.
1: Quindi ecco, è successo con Berlusconi, la sua grande riforma, è successo con Renzi, la sua contro grande riforma, è successo ancora contro Berlusconi addirittura nel 2001, nel 2006 credo sia stato, quando si è andato a votare per il titolo quinto, che era stato invece la riforma del titolo quinto, era stata fatta al centro-sinistra, quindi Berlusconi era il Presidente del Consiglio ed è stato utilizzato contro. Quindi sostanzialmente, come diceva lei prima, il popolo utilizza questa possibilità referendaria per affermare due principi: la Costituzione, meno la tocchiamo meglio è, punto primo, e credo che sia una cosa saggia, e il secondo principio, diamo un segnale al governo. Ecco, questo è. Quindi non può essere automaticamente riproposto nello schema delle elezioni politiche, in assoluto. Staremo a vedere, noi siamo fiduciosi che la gente a votare ci vada, però se continuano le liste ad essere bloccate, come dicevo prima, insomma, non è un incentivo. Ecco.
0: No, perché ti danno idea che non puoi scegliere tu, che tanto poi se li scelgono loro, che a governare sono sempre soliti. Queste sono le frasi, no? Proprio le espressioni che poi ritornano tra i nostri cittadini. E invece, venendo anche proprio, prendendo spunto dal suo articolo sull'altra voce, è importante proprio per rafforzare il Parlamento, che è sempre più esautorato, bypassato negli ultimi anni, lo sappiamo benissimo, restituire senso alla rappresentanza, quindi restituire senso ai cittadini che eleggono, in qualche modo blindano anche la loro rappresentanza, e che poi permetta alla rappresentanza, ovvero al Parlamento, di corrispondere al ruolo, alla sua vocazione, visto che ancora nei fatti siamo una Repubblica parlamentare.
1: Certamente, bisogna dirlo, ecco, in modo esplicito, senza giri di parole. Il punto di domanda è: quale grado di autonomia, ai sensi di un articolo della Costituzione 67 che proprio pone questo come elemento centrale dell'attività del parlamentare, può avere il parlamentare nel momento nel quale non la sua presenza in Parlamento non deriva dal voto del popolo, ma deriva dal fatto che il capo gli ha strizzato l'occhio e l'ha messo in vista nelle posizioni apicali, le posizioni in cui si viene eletti? E cioè, il gioco è tutto qui, il resto sono chiacchiere.
0: Certo.
1: Ogni parlamentare è fatto di pensiero, di carne e d'ossa, di paure, di angoscia di non essere più candidato. E se non è assolutamente prono rispetto all'impostazione che gli viene chiesta dal capo, che

0: sì, sarà il presidente del gruppo, ma è il capo assoluto che l'ha messo in vista, che l'ha fatto eleggere. Certo. E evidentemente il prossimo giro non c'è più. Secondo lei, cioè, è una domanda retorica. Te lo dico prima, ma secondo lei
1: così la risposta
0: il fenomeno
1: è facile.
0: Delle transumanze parlamentari è stato sì. Però lasci dire a chi ha fatto il presidente del gruppo misto, che era in un certo periodo il terzo gruppo della Camera dei Deputati per numerosità. Le transumanze parlamentari da che cosa derivano? Non esistevano nella cosiddetta prima repubblica, non erano mai esistite, salvo le scissioni ideologicamente motivate dei partiti, erano sì. cose ben più serie.
1: Esatto.
0: Ma quando la gente votava e si sceglieva il candidato, non ci sono mai state.
1: Ma certo.
0: Nella Seconda Repubblica, con questo meccanismo, c'è stato
1: un fiorire.
0: Una transumanza che altro che i pastori molisani verso la Puglia, verso la Puglia pugliese, certo. con le loro pecore.
1: Sì,
0: la transumanza
1: sì.
0: pazzesca.
1: No, non ha niente a che fare col trasformismo di De Pretis, o quantomeno
0: no,
1: ha portato.
0: Era una cosa nobile, era una cosa nobilissima.
1: Appunto.
0: No, qui no, niente, è della serie. Con la Francia o con la Spagna, purché se magna.
1: Detto di saggezza popolare che spiega molto meglio di tanti trattati e dissertazioni. Così,
0: no, non c'è dubbio, non a caso romano, un detto romano.
1: Ecco. No, è anche per questo che, cioè, questo è assolutamente palese plastico, no? Perché uno, il parlamentare eletto non si sente vincolato rispetto al territorio che l'ha votato, e due, va a cercare chi gli offre la sicurezza di essere ricandidato e messo bene nel listino alla prossima tornata elettorale. Quindi questo ormai è sotto gli occhi di tutti, cioè, c'è un'evidenza imbarazzante, no, della situazione.
0: Infatti, guardi, invito, forse ci facciamo anche una risata. Caso Vannacci, no? Che insomma, il dibattito si sta sviluppando, tutto il dibattito politico, pensi come si è messi male intorno all'ingresso di Vannacci.
1: Appunto.
0: In politica.
1: Sì.
0: Perfetto. Cosa succede? In questo momento credo che lui abbia alla Camera 8 deputati. C'è una legge elettorale che si sta diciamo elaborando, va in aula nei prossimi
1: sì.
0: giorni, ma diciamo, chi mi ha preceduto stava ragionando su questi temi.
1: Sì, sì.
0: Bene, fino a questo momento c'è stata una corsa verso Vannacci dei parlamentari. Che hanno immaginato Vannacci con 4-5% qualcuno se lo porta, quindi andiamo, visto che dall'altra parte non abbiamo più nessuna speranza. Nel momento nel quale nella legge elettorale inseriscono un meccanismo per cui Vannacci deve andarsi a prendere le firme, ecco che diventa meno sicuro che riesca ad essere presente su tutto il territorio, no?
1: Certo.
0: Quindi lei vedrà che l'esodo sarà un pochino più contenuto da questo momento in poi. Morale della favola, la chiave è quella. Ridiamo il voto ai cittadini e forse, probabilmente, rimettiamo in moto anche la forma per partito. Perché veda, il capo dello Stato oggi va a fare una cosa bellissima, va a ricordare gli 80 anni,
1: sì,
0: la prima seduta della Camera dei Deputati, alla Camera dei Deputati dell'Assemblea Costituente. Ma l'Assemblea Costituente, così come possiamo dire persino l'impianto costituzionale tutto, di chi è figlia? Dei partiti politici. Noi siamo l'unica esperienza probabilmente in Europa ad avere costruito un impianto di un'altezza straordinaria dal punto di vista della sua struttura, della sua conformazione, partendo dalla forma partito che peraltro era fuori legge nel periodo fascista. Abbiamo avuto i Comitati Nazionali di Liberazione che hanno salvato la faccia al nostro paese, che hanno costruito la Costituzione. Bene, questa Costituzione oggi è non riconosce più, non vede più, non ha più la possibilità di avere la forma partito, l'organizzazione democratica. C'è un bellissimo articolo 41 della Costituzione, questa forma partito non c'è più, ci sono dei brand che nascono, muoiono, hanno il nome molto spesso di chi li ha inventati, di chi li paga.
1: Sì.
0: Se non mettiamo in moto anche questa storia, e questa storia potrà riprendere solo ed esclusivamente se la rappresentanza sarà una rappresentanza di persone

0: persone indipendenti, autonome, che vanno a votare in ragione di una scelta che hanno maturato e non perché c'è la comanda del capo, punto e basta, e beh, noi non ne verremo più fuori.
1: Ma mi viene la domanda, no? Com'è possibile che chi in questo momento è maggioranza opposizione a capo di diversi partiti che si vadano a suicidare, cioè a scegliere una formula elettorale che premi il singolo parlamentare che poi viene eletto e comunque un sistema elettorale che possa rimettere al centro i partiti? Perché dovrebbero farlo quando chi in questo momento è a capo di quelli che ancora si chiamano partiti oppure movimenti, in realtà da questa situazione può avere il massimo beneficio di decidere i suoi, di fidelizzare i suoi, di mettere sotto ricatto gli altri, di fare fuori chi gli dà fastidio? Domanda una provocazione, certo.
0: No, è una domanda molto, molto seria. In realtà basterebbe che codeste nobili persone facessero una piccola riflessione meno superficiale. Purtroppo sono nati tutti nella cultura maggioritaria, questi, quindi hanno difficoltà. Allora, noi siamo in una situazione molto simile a quella che si verificò in Italia proprio ai tempi della Costituente. Cioè, non sapevamo come sarebbe andata a finire, no? Poteva, all'epoca verissimo. C'era una divisione molto più forte che non questa. Qui facciamo tutti riferimento all'Europa, facciamo tutti riferimento ai patti atlantici. In quel momento il mondo era diviso in due, la Democrazia Cristiana era atlantica, i comunisti erano l'Unione Sovietica. Quindi era una divisione ideologica formidabile. Ebbene, che cosa fecero? Non sapevano chi avrebbe potuto vincere, accettarono un sistema, il proporzionale, per cui il sistema più pulito che esista da un punto di vista della democrazia, tanto ti dà il popolo e tanto ti porti a casa come rappresentanza, non c'è un di più. Bene, oggi siamo in una situazione molto simile. Vado a dare un'occhiata, sicuramente lo fa per abitudine, per professione, a tutti i sondaggi elettorali, dando un equivalente. Il paese è spaccato in due.
1: Assolutamente. Sì,
0: tra centro-sinistra e centro-destra.
1: Esatto.
0: Metto centro per antiche,
1: antiche formule.
0: Comunque, così anche per molta benevolenza. Quindi, che succede? Sarebbe interesse di entrambi. Di entrambi, per non avere ricatti interni, per esempio, no?
1: Anche, sì.
0: Costruire i due leader, costruire un sistema assolutamente proporzionale. Poi le maggioranze si fanno in Parlamento, è avvenuto tante volte, prima veniva di regola, ma è avvenuto anche più recentemente. Beh, questo potrebbe essere un suggerimento. E poi il voto di preferenza potrebbe riconnettere il popolo alla rappresentanza, ma non come circolato in un certo periodo, una cosa ignobile. Lo fece anche il mio amico Renzi e glielo dissi che insomma lo stavano in genere. Il capolista bloccato.
1: Sì, e il resto.
0: È una roba che non si vuole. Lei immagina uno come Moro, uno come Togliatti, uno come Berlinguer, no, dice no, io col popolo non voglio avere a che fare.
1: No, ma infatti è una mossa talmente squalificante per ovviamente il sistema, ma anche squalificante per chi la propone proprio, no?
0: Non si può
1: sentire.
0: Quindi, ma è paradossale, ma il proporzionale potrebbe salvarli tutti.
1: E invece, professor Pisicchio, così torno anche a uno degli elementi che emergono nel suo pezzo, il mettere, e lei giustamente cita la Chiesa, no? 80 anni, non sei più, non può, delle funzioni terminano, e per esempio non sei più un cardinale elettore del Papa, non entri in conclave. Mettere veramente un limite di età rispetto a certi ruoli e certi incarichi, anche se, Dio ce lo conservi, il nostro Mattarella, no? Con i suoi 85 sfavillanti anni.
0: Mattarella, ma non, è un personaggio straordinario, intelligente, lucidità che non finisce mai. Magari
1: è un po' come Michelangelo che lei cita, 89 anni, sì, morto con lo scalpello in mano.
0: Sì, è così, no? Ma non si discute, ma ce ne sono tantissimi. C'è il mio concittadino che è Rino Formica, che continua
1: a una
0: di età che non so manco quanto sia, ma credo sia intorno ai 94.
1: San giù di lì.
0: A dire cose di una lucidità straordinaria, ma per carità di Dio sono persone straordinarie. Però intanto c'è una prendiamo esempio dalla Chiesa che ci dice tante cose buone, intelligenti, serie. Addirittura in questo caso c'è anche lo Spirito Santo che quando si arriva nel conclave suggerisce. Però bisogna avere i recettori
1: esatto.
0: E Paolo VI fu straordinario, nel 1970 fece questa riforma. Ora la politica ne vuol prendere atto, ma secondo me sì, potrebbe farlo, soprattutto per quanto concerne le cariche monocratiche. Perché in un sistema nel quale, noi abbiamo un mutamento, lo dico in quell'articolo, abbiamo un mutamento di scenari. Noi avevamo negli anni 20-30 anni fa una democrazia diffusa in tutta Europa, ma c'era un meccanismo di check and balance che rendeva difficile la possibilità che una persona arrivata al vertice dell'esecutivo facesse quel che cavolo gli pare, no? Ecco. Non è più così. La cosa drammatica è che senza modificare gli impianti costituzionali, ma giocando con le leggi elettorali, giocando con la prassi, no? Si è un po' modificato l'assetto in tutta Europa. In America partiva già male come impianto, ecco, per carità, ma in tutta Europa si è modificato, creando le condizioni per un protagonismo assoluto delle posizioni monocratiche. E un depotenziamento anche dei parlamenti. E qui bisogna fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa che in qualche modo contrasti questo. C'è un bellissimo libro del professor Massimo Luciani, giudice costituzionale, che è uscito da poco, Il mondo vuoto si chiama, che parla del passaggio da una condizione di soggettualità che avveniva negli anni passati, e parla anche naturalmente dell'impianto costituzionale, dell'impianto giuridico, ad una condizione invece di individualità. Cioè sostanzialmente oggi si è modificato il senso del collettivo, il senso anche della partecipazione. Allora, i monocrati, soprattutto quando hanno molto potere, vedi il caso americano, vanno fermati, vanno bloccati,
1: dei paletti vanno messi, dei parametri vanno assolutamente individuati.
0: Quello dell'età potrebbe essere un buon intervento. D'altro canto, mi scusi, perché tutti debbano andare in pensione, in politica no.
1: ma infatti è questo, secondo me, guardi, ha individuato benissimo un passaggio che qualche dubbio, qualche lampadina deve accenderla. Pino Pisicchio, grazie per questa mattina. A proposito, sono andata a vedere Rino Formica, 99 anni, primo marzo 1927, l'anno prossimo 100. E secondo me commenterà il risultato delle prossime elezioni del 27, sono convinta.
0: Noi glielo auguriamo con tutti i cuori, perché è una mente lucidissima.
1: Mamma mia.
0: E la cosa bella è che non è isolato.
1: Infatti, vero.
0: Io penso sempre che se ce la faccio superare gli 80, poi vado tranquillo.
1: Questo è interessante, molto. Grazie ancora.
0: Sto allenando.
1: Bene. A prestissimo, Pino Pisicchio, grazie.
0: Grazie.
1: Vi ricordo ancora una volta, per edizioni Radice Future, Costituente e Costituenti, protagonisti baresi nella transizione democratica. Adesso arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, soprattutto dal Venezuela, e poi Ultima Ora insieme.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
2: con Chiara Placenti.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il Venezuela sconvolto dal terremoto, due scosse violentissime a breve distanza l'una dall'altra nella notte italiana hanno messo in ginocchio il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio ufficiale parla di decine di vittime, 700 i feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha annunciato la nostra unità di crisi aperta da questa notte. Siamo operativi, cerchiamo di dare il massimo del sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela e siamo pronti a dare tutto l'aiuto alle autorità locali. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa italiano chiarisce, messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto i voli tecnici e quelli logistici come da accordi. Le opposizioni però chiedono chiarimenti alla premier in aula, che oggi sarà a Berlino per il vertice E5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. All'indomani della nuova visita a Gaza del patriarca di Gerusalemme Pizzaballa e del patriarca greco-ortodosso Teofilo, Alessandra Buzzetti ha incontrato padre Gabriele Romanelli, che è il parroco della Sacra Famiglia nella Striscia di Gaza.
2: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
3: Stanco ma grato e sorridente, padre Gabriele Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
2: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
3: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
2: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole.
1: Tutto è pronto all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma, dove alle 9.30 per la prima volta i responsabili delle religioni presenti in Italia metteranno la loro firma sotto.

0: 9.05, dopo le news tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato Antonio Di Bella, buondì Antonio, che piacere trovarti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Antonio Di Bella non ha bisogno, soprattutto a casa nostra, di presentazioni, però vi ricordo che per Solferino ha pubblicato Gli zar della Casa Bianca, come presidenti del passato aiutano a capire l'America di Trump e poi l'impero in bilico, l'America al bivio tra crisi e riscossa, quindi due libri che ci aiutano anche a avere le coordinate per leggere tutto quello che sta continuando a dire e a fare Donald Trump. E vediamo che tra l'altro sempre più anche retroscena questa mattina che i colleghi disegnano sui quotidiani ci parlano di un Rutte che ieri, rispetto alle parole che dai nostri aeroporti, dalle nostre basi sarebbero partiti aerei 500 addirittura statunitensi in missione per Epic Fury, che in realtà non l'avrebbe fatto e detto tanto per spiegare a Trump che si sbaglia quando dice che l'Italia e gli altri alleati non hanno collaborato, ma addirittura pare, i cattivi dicono, che sarebbe stato tutto orchestrato con la Casa Bianca proprio per colpire il nostro paese, perché hanno detto: ma perché hanno citato solo l'Italia e la Romania? Potrebbe essere arrivato a tanto Trump, è la domanda che ti voglio fare.
1: Secondo me sì. C'è una parola che circola in questi giorni sui giornali americani, una parola tedesca, Dolchstoßlegende, che vuol dire pugnalata alla schiena.
0: Te l'ha tradotto tua suocera? No.
1: Sì, esattamente, mia moglie. La pugnalata alla schiena è un concetto reso noto in Germania dopo la prima guerra mondiale. La teoria era che l'esercito tedesco eroico aveva vinto la guerra, ma i politici corrotti gli avevano dato una pugnalata alla schiena firmando la pace di Versailles. La stessa cosa dice Trump sostanzialmente agli americani: i nostri eroici soldati combattono in Iran ma vengono pugnalati alla schiena dagli europei pavidi e corrotti e avari. Ancora più grave è se questa coltellata alla schiena la danno agli amici di ieri, amicissimi come Giorgia Meloni. Di qui aggiungo io una controcoltellata, perché se tu amico mio mi accoltelli, a questo punto ti riaccoltello io, facendo un'intervista al bravo compatangelo per dire che mi fa pena, ripetendo il concetto più volte, e adesso facendo uscire tramite il fighissimo Rutte questa cosa che mette ovviamente in imbarazzo una Meloni che sta facendo vedere la schiena dritta contro Trump, e questo rivelerebbe che in realtà sotto sotto

0: dava l'ok a tutti i voli.
1: Ma cosa c'è forse che noi non riusciamo a capire di questo deterioramento dei rapporti tra Trump e Meloni? Beh, sicuramente la questione delle basi, però appunto le basi sono state utilizzate come previsto dagli accordi NATO e come previsto anche dagli accordi bilaterali tra Stati Uniti e Italia per un supporto logistico, quindi in realtà insomma, da questo punto di vista non gli è stato negato niente di quello che gli accordi prevedevano. È vero che Trump considerava Meloni, e quindi la delusione più cocente, perché Meloni era un'amica, un'alleata vera, anzi non un'alleata, lui ha detto una fan, e già questo ci fa capire che senso e concezione ha Trump degli alleati. Però mi chiedo, la questione Sigonella perché è arrivata dopo la difesa anche del Papa attaccato da Trump, dopo che è arrivato rispetto all'Italia che magheggia un po' sulle spese per la difesa, dopo forse la posizione anche rispetto alla Groenlandia, il sostegno da sempre solido nei confronti dell'Ucraina, cioè è una sommatoria di cose oppure è stato proprio quell'episodio lì ultimo, Sigonella?
0: No, hai ragione, secondo me è una sommatoria di cose, in qualche modo una traiettoria inesorabile, perché è forse un errore di calcolo da parte di Meloni, che inizialmente ha detto: io condivido il mondo MAGA e repubblicano che dice che emigrazione è il tema numero uno, cioè lotta all'emigrazione, così come energia contro l'energia verde dell'Europa di Bruxelles. Però queste, che potevano essere due punti di incontro delle due agende politiche, poi hanno avuto una divergenza sempre maggiore, perché si dimostra che una internazionale sovranista non può esistere, perché ogni sovranista è sovranista a casa sua. Certo. Tanto che non solo Meloni, ma anche tutte le destre europee, compresa la destra estrema di AfD, ora sono antitrampiane, perché ognuno dice padrone a casa mia e non servo di un altro sovranista. Quindi in qualche modo è una traiettoria inesorabile che Meloni non poteva non compiere, perché deve difendere il suo paese, non quello americano, e quindi l'ha portata in un conflitto inesorabile con Trump.
1: Sei d'accordo con chi dice, beh, in fondo Trump ha fatto un favore a Meloni in senso elettorale, no? Vedendo che tra l'altro Trump ha sempre meno seguito e sostegno in Italia, poi c'è l'associazione Trump-Meloni, e quindi in qualche modo, così alcuni dicono, come Trump ha fatto, ha pesato sul referendum costituzionale, poteva pesare, essere troppo ingombrante per le prossime urne, quindi il fatto che si discosti è una carta che Meloni con la sua schiena dritta può far valere. Che ne pensi? Ha più da perdere o da guadagnare Meloni in questo scostamento?
0: Il primo effetto della sua risposta netta, dura, secca, corretta, impeccabile è questo, cioè orgoglio nazionale italiano, bene ha fatto a rispondere a muso duro. Però è un effetto vanificato da quest'ultima coltellata, perché se chi fa il muso duro in realtà si rivela che sotto banco faceva partire tanti aerei a Trump senza dirlo agli italiani, beh, questo è un motivo di imbarazzo. Aggiungo un'altra cosa però, per riempire in una dimensione un po' più internazionale. Lo bravo con Patangelo, che ricordiamo è corrispondente da New York e da Washington, e ha collaborato anche a TV 2000 e collabora anche a TV 2000, mi diceva che quando lui ha chiesto al Dipartimento di Stato americano: ma com'è questa storia degli aerei che partono? E lui ha detto: ma no, guarda che è normale, non solo l'Italia, ma tantissimi paesi europei e medio orientali, noi siamo associati a questi e quelli, loro ci fanno partire gli aerei, ma poi ci dicono: non preoccupatevi se voi pubblicamente leghiamo, perché le nostre opinioni pubbliche non ne vogliono sapere. E questo è da un quadro dell'ambiguità che però se viene scoperta è un problema.
1: Sì, però la politica, soprattutto quando si tratta di politica internazionale, naviga sempre, no? Sull'orlo, sul bordo dell'ambiguità, lo sappiamo, quindi non dovremmo essere stupiti da questo. Ma invece Trump, vediamo anche negli ultimi sondaggi negli Stati Uniti, non sta assolutamente risalendo, nonostante l'accordo raggiunto, per quanto fragile, con l'Iran. E quindi Trump ha scontentato un po' tutti, perché ha scontentato chi la guerra non la voleva, chi si è sentito deluso rispetto alle promesse elettorali di Trump di ritirarsi da diversi fronti internazionali, chi è

0: differente rispetto a guerra sì, guerra no, però ovviamente non vuole pagare le implicazioni di guerra, inflazione e quant'altro, ma ha scontentato anche chi era guerrafondaio e soprattutto con questo accordo ha scontentato i neocon, perché subito l'hanno bollato come un accordo umiliante per gli Stati Uniti. Quindi è riuscito veramente nel capolavoro di non far contento nessuno.
1: Hai fatto l'analisi perfetta, è esattamente così, è veramente un capolavoro perché vabbè, che i democratici lo contestino e contestino tutta la guerra
0: E
1: è
0: vabbè,
1: normale,
0: certo.
1: però che lo contestino i MAGA, cioè quelli che dicono tu ci hai promesso di non fare guerre e fai guerre, è comprensibile, ma lo contestano anche i neocon, cioè i falchi repubblicani che dicono devi finire il lavoro, hai lasciato lì un lavoro a metà strada, quindi non c'è una persona che non lo appoggi se non chi, se non quei repubblicani che temono di non essere ricandidati, perché lui minaccia e quindi hanno fatto poche ore fa, sono tornati indietro sui voti in cui il Senato, con l'appoggio di alcuni repubblicani, diceva non puoi dichiarare guerra senza l'appoggio del Parlamento, e hanno detto sì, si può, impauriti dopo una cena in cui li ha minacciati personalmente. E però è una strada molto stretta quella che sta percorrendo.
0: Eh sì, tra l'altro poi le elezioni di medio termine si avvicinano e c'è anche chi dice che in realtà questo accordo così fragile è soltanto una sorta di pausa, di parentesi, perché come vada vada le midterm, sia che ne possa uscire in qualche modo consolidato rispetto ai numeri al congresso, sia che invece possa anche perdere rovinosamente, in entrambi i casi non avrebbe più nulla da perdere e quindi potrebbe, come dire, lasciare, voler lasciare come sua eredità la in piena maniera questo trionfo storico sull'Iran. Ti convince o neppure Trump potrebbe arrivare a tanto?
1: Ma mi convince nel senso che Trump, come tutti i presidenti al secondo mandato, ha un solo obiettivo, lasciare un posto nella storia. Quindi Trump vuole lasciare la sua faccia con le banconote, sul nome dei ponti, sul nome degli aeroporti e sul nome delle paci. Finora non c'è riuscito. E però c'è una frase che lui continua a ripetere anche al G7, mi hanno detto che ripeteva. Ho il terrore di finire come Hoover. Hoover è il presidente che rimase nella storia per il crack del 29. E quindi lui ha questa paura e per questo è costretto a fare la pace con l'Iran, perché teme che uno stato di guerra provochi il blocco di Hormuz e una crisi mondiale e anche a Wall Street. Quindi questa è la sua angoscia.
0: E in tutto questo come si configura il rapporto Trump-Netanyahu? Perché è vero che Trump, in telefonate che è evidente dall'amministrazione si è voluto rendere pubbliche, ha trattato anche a male parole Netanyahu e sicuramente Trump si rende conto anche di essere stato forse ingannato in qualche modo, no? Da uno scenario che da Mossad e Tel Aviv gli era stato prospettato rispetto all'Iran, non ponendosi la domanda se per 40 anni nessun presidente americano ha mosso guerra all'Iran, forse un motivo ci sarà. Però anche qua, fino a che punto potrebbe arrivare la frizione con Netanyahu?
1: È una frizione che inizialmente io pensavo e ho detto anche che era un gioco delle parti, ma in realtà ora sta diventando profonda e reale. Anche qui su spinta del movimento MAGA, che ha suoi componenti interni anche apertamente antisemite e che comunque dicono basta perdere soldati, vite e denaro per la guerra israeliana, quindi andiamocene via, non diamo più soldi, dividiamo le nostre sorti da quelle di Netanyahu.
0: Sì.
1: E addirittura ci sono dei contatti tra l'amministrazione americana e l'opposizione israeliana. Secondo me questo fa pensare che un cambio alle prossime elezioni, che sono imminenti a ottobre, in Israele, potrebbe avvenire anche su spinta americana per dividere le sorti dei due paesi in maniera non totale, ma più avanzata, più netta rispetto al passato.
0: Ma qualcosa sta succedendo anche a livello proprio di società statunitense, no? Nei confronti di Israele, che è stato anche ovviamente poi preso e strumentalizzato da alcuni gruppi antisemiti, cioè il consenso nei confronti di Israele si sta riducendo in modo importante. Tra l'altro, ieri era questa, paradossalmente, cioè paradossalmente, è interessante notare come ieri mattina l'apertura dei siti di, non so, da Times of Israel a Haaretz a Yedioth Ahronoth fosse la vittoria dei candidati di estrema sinistra anti-israeliani, i candidati di Mamdani, il sindaco di New York, alle primarie, no, newyorkesi.
1: Questo è un capolavoro al contrario di Netanyahu, cioè sì, avere fatto gettato nel mondo l'immagine di Israele in tutto il mondo alle ortiche. Il fatto che a New York, anche a me ha molto colpito questo dato, cioè che vincano dei candidati in distretti a forte componente ebraica, New York è una città con una fortissima componente ebraica, sì, vincano dei candidati che dicono Free Palestine e no al genocidio, è qualcosa che colpisce l'elettore medio, colpisce anche gli amici di Israele come me, però questo è frutto della politica di Netanyahu, questo dentro i repubblicani ormai cresce l'antisemitismo, dentro i democratici cala il tradizionale appoggio alle politiche di Israele, e questo è purtroppo solo il frutto avvelenato della politica che non ha una strategia di lungo termine di Netanyahu, se non quella di combattere, vincere e mantenere il potere.
0: Invece c'è un altro elemento, volendo guardare oltre Trump, no? Vediamo che Trump non ha interesse, anzi in qualche modo ostacola qualsiasi possibilità di costruire una sorta di delfinato, cioè chi sarà l'erede prescelto di Trump. E ovviamente si guarda Rubio e Vance. E sembra che Trump si diverta quasi a metterli in contrapposizione, così che in qualche modo vengano annullati, ogni tanto favorendo uno, favorendo l'altro, oppure anche in occasione ufficiale, è successo anche al G7, che vada a fare un piccolo sondaggio, no? Ma secondo te chi è meglio, Vance o Rubio, va a dire in giro il presidente americano? E vediamo che anche rispetto alla guerra c'è veramente un gioco di pesi e contrappesi nella presenza e nell'assenza dei due.
1: Allora, la realtà è che Trump ha un solo candidato in testa, se stesso, è solo interessato a se stesso e odia chiunque altro voglia sedersi sulla sua sedia. E c'è una battuta che circola Washington in questi mesi, è che non sono né Vance Rubio il candidato preferito di Trump, ma suo figlio, Donald Trump, perché non è uno scherzo, perché Trump vede la sua presidenza come una monarchia e quindi come una monarchia ereditaria.
0: È una successione dinastica, parapara.
1: Dinastica, esattamente. D'altronde non dimentichiamo che c'è quando sulla questione della Groenlandia lui a un certo punto disse faremo una soluzione che mette tutti d'accordo. Mio figlio, il più piccolo, Barron, può sposare la figlia della regina di Danimarca e avere in eredità la Groenlandia.
0: Siamo medioevo puro. Sì. Questo è interessante, me l'ero assolutamente persa. E invece, continuando a navigare tra amici e nemici o amici che diventano nemici, vediamo che da parte della Russia, di Putin, del Cremlino, ultime anche le dichiarazioni di Lavrov, c'è molta irritazione nei confronti di Trump. E io ti chiedo, cosa sta succedendo? Trump è troppo distratto dal Medio Oriente, oppure guardando proprio le note caratteriali di Trump, vedendo un Zelensky a cui aveva più volte rinfacciato bruscamente di non avere le carte, lo vede adesso come vincente e Putin come perdente, quindi nel suo borsino azionario vale meno Putin, in qualche modo lo ha deluso, lui con i non vincenti neppure ci si vuole mettere o accostare?
1: Sono d'accordo esattamente con la tesi che c'è nella tua domanda, e cioè Trump ama chi vince e chi è forte, quindi nel momento in cui ricomincia a far lavare la testa a Zelensky, che prima disprezzava, gli è simpatico. E aggiungo un'altra cosa, che c'è un'analisi del Wall Street Journal di qualche settimana fa che diceva, attenzione, siccome l'unica cosa a cui tiene Trump a rimanere nella storia come quello che ha fatto le paci e non c'è mai riuscito, perché lui ne dica, se lui vede che in questo momento per la debolezza di Putin può consentire che Mosca sia costretta a una pace, a quel punto non ha scrupoli a scaricare il suo vecchio amico Putin e a costringerlo alla pace. Gli ci vorrebbe poco dare un po' più di armi a Zelensky e qualche sanzione a Putin. D'altronde Bernard Lévy diceva, scritto sulle point, che qualunque alleato di Trump conosce alla fine alleanza e umiliazione. Lo hanno sperimentato tutti, potrebbe sperimentarlo anche Putin.
0: Ma secondo te ormai la conoscenza da più di un anno di questa nuova amministrazione Trump ha maturato nell'Europa, ma veramente al di là delle dichiarazioni, al di là in qualche modo anche di aprire a programmi autonomi di difesa un atteggiamento diverso, cioè la consapevolezza che qualcosa negli Stati Uniti è cambiato al di là di Trump, che quindi non basta aspettare che passi a nottata, ma è

0: mettere qualche toppa e attendere che l'amministrazione Trump finisca?
1: Questo credo che sia inesorabile perché al di là delle mattane di Trump, il processo di separazione degli Stati Uniti dall'Europa come garanzie di difesa e supporto è viene da lontano, era cominciato addirittura con Clinton, poi proseguito con Obama per
0: Vero.
1: arrivare. Quindi in qualche modo è obbligato, però siamo nella frangente di una crisi economica difficile e quindi per le opinioni pubbliche europee è difficile pensare che bisogna spendere per una difesa comune che prima o ieri ci garantivano gli Stati Uniti in un momento in cui ci sono problemi economici per tutto il resto. Quindi è veramente un momento molto difficile in cui le classi politiche europee, ahimè, non mi sembrano attrezzate a questo salto di qualità a cui sarebbero costrette.
0: Sarà un momento della verità, ormai prossimo, 4-7 luglio, il vertice di Ankara, dove Trump nelle scorse ore ha detto sarò presente, ma per rispetto, amicizia e stima solo nei confronti di Erdogan. Quindi è già questo l'approccio di arrivo.
1: Effettivamente sarà un momento difficile perché Trump si prepara a trattare tutti a pesci in faccia, lo ha detto chiaramente, vado solo per Erdogan, tutti gli altri, Germania, Italia, Francia, mi hanno deluso, mi hanno tradito e quindi quando vedrà che le spese militari non sono al 5% immediato come lui vorrebbe, sicuramente non la prenderà bene. Ne uscirà trionfante Erdogan e secondo me ne usciranno trionfanti appunto quelle potenze intermedie come l'Arabia Saudita, la Turchia, il Pakistan, che in questo momento stanno emergendo come garanti militari di molti scacchieri, a partire dal Medio Oriente, dai quali l'America deve ritirarsi e in cui l'Europa è totalmente assente.
0: Ma la tua America, mi permetto di dire la tua America, perché tu ci hai vissuto e sei legatissimo all'America, quanto la vedi cambiata e quanto la vedi borderline ormai oltre lo steccato, quindi indietro non si torna?
1: Effettivamente, col pianto nel cuore che vedo un'America molto separata con un Atlantico più largo, potremmo dire, rispetto ai suoi legami storici. Io credo e spero, perché siccome ho fiducia nella democrazia americana, che questa parentesi passi, come sono passate, lo dico nel mio libro, lo scrivo nel mio libro, tanti momenti drammatici, autarchici dell'America che poi hanno dato poi vita a stagione di diritti e di rinascita. Però il rapporto con l'Europa finisce anche perché la classe dirigente non è più fatta di emigrati europei fuggiti dall'Europa, ma in gran parte
0: Già.
1: da persone venute da altri paesi, dal Sudafrica come Musk, dall'Asia, dal Sud America, dai paesi musulmani come Mandami. Quindi è effettivamente cambiato proprio la composizione etnica e culturale di un'America che è un po' meno europea rispetto a ieri e l'Europa, ahimè, è un po' più sola, è un po' più lontana.
0: Grazie sempre Antonio Di Bella, buona giornata Antonio.
1: Grazie a te Chiara, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Antonio Di Bella, giornalista, già direttore Rai, corrispondente agli Stati Uniti, conduce su TV 2000 Di Bella sul 28, vi ricordo per Solferino il recente Gli zar della Casa Bianca e poi il precedente L'impero in bilico, l'America al bivio tra crisi e riscossa. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Allora, in questi giorni, guardando, seguendo la traduzione in legge che è venuta l'altro giorno alla Camera, il testo passa al Senato, del piano casa, sappiamo, abbiamo parlato anche noi di questa nuova figura che viene introdotta, quella del... poi banalmente è stata restituita come commissario alle case popolari, è il commissario straordinario alla realizzazione dell'edilizia popolare, all'attuazione del programma, e quindi comunque un altro commissario straordinario. E c'è chi perfidamente ne ha contati attualmente 128 in Italia di commissari straordinari. Guardi, c'è di tutto, dal commissario straordinario al restauro del carcere borbonico a Ventotene, al commissario straordinario per i granchi blu, a quello della bonifica dell'Ilva, del ponte sul fiume Magra. Insomma, la domanda che ci poniamo è se a livello di amministrazione della cosa pubblica abbiamo un po' la consapevolezza di cosa è e deve essere considerato straordinario, di cosa deve essere considerato ordinario e di cosa deve essere considerato strategico, e quindi non straordinario, ma un percorso di strategia bene paese. Allora, cerchiamo di fare una riflessione. Buongiorno, bentornato Antonio Mastrapasqua, dirigente pubblico, storico, presidente dell'INPS, conosce molto bene la macchina dell'amministrazione pubblica. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: 128 sono tanti, soprattutto quando poi vediamo commissari straordinari per questioni, finalità che proprio straordinarie non è che sembrino tanto.
1: Guardi, io non so se tutti sanno quello che io ho vissuto, ovvero io nel momento in cui ho fatto un'esperienza di consigliere d'amministrazione dell'INPS, quando il governo mi ha chiamato a ricoprire la carica di presidente, chiesi al governo in carica, e poi se ne sono succeduti tantissimi successivamente, di essere il commissario straordinario del consiglio di amministrazione e per un breve periodo anche del CIB.
0: Eccoci.
1: Quindi diciamo che quale domanda poteva essere meglio rivolta se non al sottoscritto? Perché? Perché nel momento in cui avevo vissuto un'esperienza sicuramente bella con i colleghi e quant'altro,

0: niente, lo passavo al CIV, che è il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, da me commissariato, che lo valutava giusto e lo rimandava a me come promulgatore. Quindi,
1: cioè,
0: diciamo
1: tutto
0: che,
1: questo è realtà, è storia vissuta.
0: Questa è storia vissuta. No, allora, no. Pro e contro. Pro. In pochi anni si è fatto quello che non si era fatto in 40 anni, l'istituto è tornato inutile, si è fatto un'evoluzione organizzativa, si è fatto un'evoluzione di aggregazione di tutti gli enti previdenziali pubblici che non era mai stato possibile, chiuso 1 milione di metri quadri di sedi, fatto i certificati online medici, fatte cose che nel dibattito, ripeto, da rispettare democratico sono un po' più difficili. Dall'altra però, finita questa fase, ovviamente poi è tornato il Consiglio con le sue ovviamente peculiarità positive e anche con quelle negative di dibattiti e quant'altro. Allora, io credo di incarnare una persona che, adesso se ne saranno anche altri, comunque l'ha vissuto, e poi commissariare l'INPS, sì, che è l'ente più grande d'Europa. Beh, non è proprio come commissariare il torrente per fare gli argini.
1: No, certo,
0: allora, qual è il problema secondo me? Io avevo uno scopo, avevo dichiarato al governo degli obiettivi e ai governi degli obiettivi, li ho raggiunti e quindi successivamente, giustamente, l'ente è tornato ad essere amministrato. Poteva essere fatto diversamente? Forse sì, bisognava mettere mano alla legge istitutiva dell'INPS che governa molte scelte di funzionamento. Però fare una legge non è semplice. Allora, qual è la lettura che uno dà? Si deve, ahimè, forse 128 si è un po' esagerato, creare dei commissari straordinari per opere alcune volte anche ridicole, perché purtroppo non la burocrazia, io difendo i burocrati, ma le leggi che sottostanno a tutta l'attività burocratica non consentono di prendere decisioni rapide nei tempi voluti.
1: Certo.
0: Allora, che cosa diventa il commissario? La foglia di fico, tolta, diciamo, esperienze invece necessarie, ponte, Morandi e quant'altro. Ma quando poi tu devi fare delle opere ordinarie attraverso dei commissari straordinari, che diventano, proprio per il termine straordinario, non sono la persona, perché io non so, no, sarei straordinarissimo, io non lo sono, ma i poteri che uno riesce a esercitare rispetto a quelli che ordinariamente si possono fare, beh, a questo punto che cosa manca dopo questo titolo, virgola? Ok, ma dopo una stagione straordinaria c'è qualcuno che mette mano al funzionamento ordinario dello Stato e dice: ma se io non riesco a fare neanche il museo, neanche la strada, c'è qualcosa da cambiare? E lì torni in Parlamento, torni nel Consiglio dell'INPS, torni nel Consiglio provinciale dove si deve fare una strada,
1: certo,
0: che unisce due comuni e litigano. Allora si dice: senti, è meglio fare il commissario, e poi se mi nomino un amico è ancora meglio, perché quello ha talmente tanti poteri che è anche un po' meno controllato, forse, e non metto mai mano all'architettura dello Stato e della pubblica amministrazione, della burocrazia, che invece andrebbe riformata. Ma perché Morandi sì e un altro no?
1: Ma infatti la questione è questa, cioè, se io una volta che devo essere efficace rispetto al risultato che devo conseguire e non in tempi biblici, ricorro al commissario straordinario, significa che c'è qualcosa nell'ordinario che non funziona. Perché
0: la
1: non
0: sconfitta.
1: Mi perché io sono d'accordo con lei.
0: Il commissario straordinario è la sconfitta dell'ordinario, della gestione ordinata ed ordinaria di uno Stato. Allora, quello che manca sempre è qualcuno che poi dice: ok, c'era un'emergenza e nell'emergenza gli italiani sono i migliori del mondo ed è riconosciuto, ma finita l'emergenza,
1: esatto,
0: sempre, vediamo le Olimpiadi, ancora devono finire i lavori dei mondiali di 2001, quindi, però
1: sì,
0: va bene, questo sono episodi, però dico, finita l'emergenza, chi si siede al tavolo e ridisegna le regole, forse togliendo un po' di potere interdittivo, dilatorio, interlocutorio eccessivo, per far sì che poi il bene va a vantaggio del cittadino, non degli enti burocratici che lo ostacolano.
1: Certo.
0: Nessuno, perché non è facile, perché troppa gente, troppe forze, troppi interessi, e poi si accantona e si finisce ad avere 128 commissari ridicolmente, non per le persone ma anche per i ruoli. Cioè, io non farei mai il commissario di quelle cose che hanno nominato lei prima, perché mi vergognerei, cioè, direi: andiamo in Parlamento e si fanno decreti per tutto, eccessivamente per tutto. Nonostante quello che dice la Costituzione, il governo lo promuove, il Presidente della Repubblica firma

0: ovviamente con il grande rispetto di certi punti, ma anche quello che non è né necessario né urgente, mettere lì dentro, no, perché sono di ordinamento. E allora bisogna capire, allora andremo avanti con i commissari, ma la vita ordinaria delle persone non va avanti, perché poi il commissario è una persona, ma cosa interessa l'opera o la realizzazione che deve fare interessa ai cittadini, e a loro non pensa nessuno, perché poi decadono, fanno, è un balletto strano e che poi non apre il dibattito. Il dibattito vero è come si cambia la forma Stato. Con le leggi, non con i burocrati, cambiando le leggi che il burocrate deve applicare a tutti i costi.
1: No, ma tra l'altro vorrei tornare a un passaggio delle sue parole, quando ha detto che la burocrazia è una cosa bella. Lo è assolutamente, perché in realtà la burocrazia è stabilire le regole, i parametri, i paletti anche del funzionamento della macchina, e deve essere elemento di certezza e affidabilità per tutti noi. Invece abbiamo ormai l'accezione di burocrazia in senso negativo, perché è quella che produce lungaggini, passaggi anche che non sempre si capiscono tra le diverse sedi dell'amministrazione, no? Però tutte le volte che si cerca in qualche modo di velocizzare la burocrazia, di migliorarla, di renderla più efficiente anche grazie agli strumenti tecnologici che abbiamo oggi, si incontrano tante resistenze, come se si venissero a toccare gli interessi o i territori di qualcuno. È sbagliata come impressione, troppo retroscenista?
0: No, ma guardi, è correttissimo. Allora, secondo me c'è un bisogno di definizione dei ruoli. Allora, il Parlamento e la politica deve fare le regole. La burocrazia le deve attuare, e mai che la politica voglia diventare burocrate, né mai che il burocrate voglia diventare politico. Invece oramai questo qui non si capisce più. La politica fa leggi incomprensibili per loro stessi, ma non è... è difficile immaginarlo, ma è incomprensibile per chi li deve applicare. Il burocrate si sente oramai legittimato da un potere che è ultroneo rispetto a quello che invece stabilisce la legge, e quindi poi alla fine che cos'è? C'è una paralisi dello Stato. Tu fai pessime leggi che non hanno niente a che fare con la realtà, dice, ma le leggi le aiutano i burocrati. Beh, se tu fai il ministro, leggitele pure, no?
1: Per esempio.
0: No, ma io dico, io avrò una vecchia cultura, ma prima nei gabinetti dei ministri sedevano, no, Reviglio, Tremonti, Brunetta, adesso social media manager, responsabile di Instagram e di Twitter. Allora le leggi escono con Instagram e Twitter. Cioè, i gabinetti del ministro erano cose vere, serie, ti sedevi, io ho avuto questa fortuna, e ti tremavano le gambe, e adesso si fanno selfie, no? E si capisce qual è il trend. E allora dico, se la produzione legislativa, che non è solo la legge in Parlamento, sono le circolari attuative, c'è tutto un mondo che dipende dal ministero, inteso come ministro, il suo staff, il sottosegretario, il gabinetto. E il burocrate deve lavorare. Se lì fanno i social media manager, il burocrate che si trasforma in quello che si mette a fare anche un po' di politica usando le norme e quant'altro, non fa uscire le circolari. Ma quando mai uno non fa uscire la circolare? Se tu sei un ministro, quando ero... ma non c'era bisogno di fare il commissario straordinario, i miei dovevano fare quello che io dicevo di fare, e io me ne assumevo pienamente la responsabilità. Certo, se girondolo a fare il politico, a fare sagre di paese, è chiaro che non ho molto tempo di stare in ministero. Il ministero, come l'INPS, sono macchine infernali, dove non ti fanno toccare palla se non sai giocare a pallone, ecco.
1: Ma veramente? Cioè, è così serrata la dinamica per arrivare a riuscire a fare il tuo lavoro? A riuscire a fare quello che devi fare? Cioè, devi imporre.
0: Sa che c'è, lei arriva in un posto e trova migliaia di persone che stanno lì da 20 anni, fanno vita, morte e miracoli, tutto. Tu non sai neanche qual è il bottone dell'ascensore. Però il giorno dopo devi comandare, e allora chi ti metti vicino? No? Che competenze hai? Non è vero che il medico fa il ministro della salute e il costruttore fa il ministro dei lavori pubblici.
1: Certo.
0: Ma le competenze politiche di capire, ti metti intorno a delle persone capaci, diventi leader e devi essere riconosciuto dalla macchina burocratica amministrativa. Se non ti riconoscono, non fanno quello che gli pare. È un'attività vera, cioè mi permetto di dire, prima, quando si faceva il ministro, il sottosegretario, veniva a valle di un percorso di tradecennale di capacità di interlocuzione sia nel mondo politico ma soprattutto nel mondo amministrativo e burocratico. Oggi si fa

0: ministri, se il giorno prima stavi ancora al mare, ma come fai? Ma io non lo farei mai, no, ma come fai a fare il ministro, a fare l'assessore regionale, a fare il sindaco, se prima hai fatto nulla che è inerente a quella materia? Ma lei si farebbe operare? È una battuta che dice da un chirurgo che non ha mai preso un bisturi in mano, non lo farebbe? Allora perché dovrei farmi condurre la macchina dello Stato? Tutti quanti se la prendono col burocrate. Sono d'accordo con Sabino Cassese che dice la responsabilità è dei vertici, il vertice è lì politico, non è vero che il vertice è il vertice amministrativo. Se sei un politico li sai trasferire, li sai spostare e sai fare quello che vuoi. Se sei un ministro che è appeso nel proprio ministero, io non so degli attuali ma anche dei passati ministri quanti hanno peso nel proprio ministero, e quindi poi a cascata prima veniva premiata la lealtà, oggi viene premiata la fedeltà. Sono due concetti diversi.
1: Assolutamente diversi.
0: Sono concetti totalmente diversi. E allora a questo punto, se io premio la fedeltà per nominare un ministro, il ministro premia la fedeltà per nominare il capo di gabinetto, che premia la fedeltà per nominare il direttore generale, e giù dicendo. Allora il burocrate dice: devo essere bravo o devo essere fedele? Attenzione. Allora mi conviene essere fedele, perché se faccio il fedele passo da vice capo ufficio a capo ufficio, da vice direttore a direttore, e questo di fatto svilisce tutta la struttura burocratica amministrativa del paese, ma cominciando da chi ha nominato il ministro all'esterno del ministero. Quindi è un fatto anche culturale. Mi dispiace che dovevamo parlare dei commissari.
1: No, ma guardi, è assolutamente interessante, perché ci porta dentro gli ingranaggi della macchina, che sono, diciamo, circuiti misteriosi per i più.
0: Ma glielo dico a tal punto che lei avrà visto sicuramente che ci stanno anche gli stessi commissari con pieni poteri plenipotenziari che non sono capaci di fare quello per cui hanno delle leggi speciali. Perché? Perché seppure lì nomini il tuo amico che non ha mai amministrato nulla, lo fai commissario straordinario per la Ionica, ma come fa? Ma dove va? Non sa manco dove sta l'indirizzo.
1: No, certo.
0: Quindi non è che se tu diventi straordinario, cioè, lo sei di nome e di fatto, lo sei di nome. No, ma di fatto, ma poi se sei commissario straordinario vuol dire che devi attuare delle leggi speciali interloquendo con degli enti ai quali tu dai ordini. Lo farebbe chiunque, no? Non lo accetterei per cose che non sono capace di fare. E quindi questa è sempre la, no? fedeltà, metto il mio uomo, metto il mio amico, quello che mi ha portato i voti, e poi manco i commissari straordinari fanno gli straordinari.
1: È veramente uno schiaffo di realtà quello che ci arriva, però benefico, assolutamente salutare, quello che ci arriva da Antonio Mastrapasqua, che ringrazio. Prevediamo una seconda puntata, Mastrapasqua.
0: Assolutamente, ma facciamo proprio una serie.
1: È una serie, sì. Serve, esatto. Netflix a confronto. Grazie Antonio Mastrapasqua, grazie, veramente storico,
0: grazie
1: presidente
0: voi,
1: dell'INPS, anzi abbiamo conosciuto anche passaggi molto interessanti della sua vita. Tra pochissimo ritroviamo la nostra Alessandra Servidori

0: Apriranno le porte dell'università con tutte le scelte che per alcuni non sono ancora perfezionate, per altri invece sì. E la domanda che ci poniamo, a cui ci aiuta soltanto in parte a dare risposta anche ai recenti dati pubblicati da Alma Laurea, è: una volta l'università rappresentava veramente un momento di svolta, soprattutto per quello che si chiamava, perché ormai insomma non viene nemmeno più utilizzata questa locuzione, l'ascensore sociale. E quindi l'università oggi continua a garantire questo ascensore sociale, cioè se i miei genitori non hanno fatto l'università, il fatto che io l'abbia fatto mi innalza da un punto di vista di reddito, di posizione rispetto a quello di provenienza? La risposta è sì, no, oppure dipende, cioè dipende proprio dal tipo di percorso universitario che decido di intraprendere. E di questo vogliamo parlare. Vi eravate preoccupati martedì, ma ve l'avevo detto, era soltanto uno spostamento di giornata, perché ritroviamo oggi Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutta per l'Italia ed è membro del CIDU, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Alessandra, me li ha fatti preoccupare i suoi fan. Io l'ho detto,
1: Io
0: guardate, sta bene, sono.
1: ho fatto la nonna, ho fatto la nonna,
0: Brava.
1: e ho dovuto portarlo da un medico, quindi prima viene,
0: E ci
1: come posso
0: mancherebbe.
1: dire, la salute dei miei bambini, dei miei piccolini, dei miei nipotini. E
0: Bene,
1: quindi
0: quindi vi
1: insomma, anche perché le
0: fidate, ve l'avevo detto, sta bene, abbiamo dovuto spostare semplicemente il giorno per motivi, incombenze familiari.
1: che carina Chiara che lei,
0: No, no,
1: guardi,
0: guardi,
1: mi
0: sono gli
1: riempiete il cuore.
0: ascoltatori che mi chiedevano, ma veramente? Sì, veramente, non si fidavano di me i miei ascoltatori. Questa cosa, vabbè, con grande piacere comunque, la nostra Alessandra Servidori ci accompagna sempre, non ci tradisce mai. Alessandra, allora l'università mi garantisce ancora l'ascensore sociale? Sì, no, dipende.
1: Dipende perché
0: Oh.
1: noi avevamo, diciamo, con i dati proprio di Alma Laurea che sono straordinari tutti gli anni,
0: Sempre, sì.
1: storici, quindi è salita sicuramente la quota, diciamo, dei laureati, no? Però quella con almeno un genitore laureato. Ma i figli di operai e impiegati esecutivi, restano indietro, specie nei corsi a ciclo unico. Quindi diciamo che la
0: Ecco.
1: trasmissione del privilegio non è uniforme, no? Tra i diversi percorsi di studio che abbiamo adesso. Quindi abbiamo i laureati della triennale, no? Con la quota con almeno un genitore che è comunque del 32,4%. Tra i
0: Sì.
1: magistrali biennali, quindi è chiaro che il percorso, no, diciamo, di laurea, cioè la triennale e la magistrale, che sono altri 2 anni, sale al 35%. Però sale anche quello che sono quelli che si laureano appunto con le magistrali come medicina, giurisprudenza, veterinaria, architettura, scienza della formazione, che si alza parecchio al 46,3%,
0: Immagino.
1: e anche molto nel gruppo medico e farmaceutico, che arriva addirittura al 55,1%. Quindi sì, ma sempre, sempre. Il dato fondamentale è questa graduatoria racconta ancora una selezione sociale molto progressiva, si accede ai corsi più lunghi e prestigiosi, spesso a numero chiuso, non solo per merito scolastico, ma anche perché solo le famiglie con risorse economiche e culturali possono sostenere i figli in percorsi quinquennali o sessennali, perché sappiamo che medicina, insomma, tutte le
0: Per forza,
1: scientifiche sono
0: certo.
1: parecchie, quindi rinviano l'ingresso al lavoro e quindi sono le famiglie che mantengono questi ragazzi per poter far finire il ciclo di studi, e quindi sono famiglie benestanti, diciamo così, ecco, cioè benestanti, insomma, diciamo normali. Poi ci sono le famiglie che hanno ovviamente un reddito molto più alto, e
0: Sì.
1: invece abbiamo poi purtroppo ancora delle famiglie, e i dati di Alma Laurea ce lo dicono, che il diritto dei giovani diciamo, di frequentare l'università è ancora troppo parziale, per cui è chiaro che noi abbiamo sempre la magnifica cattedrale della Costituzione, che è l'articolo 34, che ci dice che

0: tutti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Devo dire la verità che la ministra Bernini si è molto molto spesa per avere molte diciamo borse di studio, no? Quindi sì. Però ci vogliono ancora di più borse, ancora più residenze per i ragazzi, ancora più servizi. E ha ragione Maestra Pasqua, che conosco bene, che saluto attraverso di lei. Ha ragione, abbiamo una burocrazia che ci massacra, abbiamo degli investimenti strutturali su risorse nell'istruzione dell'università italiana che sarebbero già pronti, però c'è una burocrazia spaventosa, per cui c'è perché bisogna passare attraverso dei passaggi, come posso dire, complicatissimi. E quindi abbiamo una macchina che riproduce la mancanza di arrivare per i ragazzi anziché ridurre le disuguaglianze, capisci? Cioè, quindi
1: sì, questo, sì, funziona al contrario.
0: Quindi devo dire la verità che Valditara ha fatto un passo notevole perché ha unificato, e lo vediamo anche dai ragazzi che escono dalla maturità in questi giorni, che sono soddisfatti per esempio dello scritto e dell'orale, cioè perché hanno messo anche la possibilità nell'orale di raccontare il loro percorso di studi, quindi sì. Vede che qualcosa sta cambiando piano piano, sì. Però diciamo che quindi unificando, non più facendo diciamo percorso superiore staccato dalle medie, ma si fa le medie e poi si fa il corso superiore, cioè quindi ci fanno 5 anni tutti collegati, e quindi tu hai più tempo per capire cosa vuoi fare da grande.
1: Ma infatti,
0: se potrai farlo.
1: Sì, questo certo. Se ovviamente resta.
0: Sì, questo se. Quindi cosa ha fatto la ministra Bernini? Ha investito molto nella cibersicurezza, no? L'abbiamo visto anche l'altro giorno che ha inaugurato una macchina infernale che coinvolge tutti gli atenei, tutti i vari istituti scolastici, cioè sono tutti praticamente istituti superiori, no? Istituti musicali, eccetera, attraverso l'Agenzia Nazionale della Cibersicurezza,
1: sì?
0: Per percorsi comuni di crescita, cioè insieme MUR e MIUR, e secondo me questo è una saggia decisione, quella di lavorare insieme, perché effettivamente bisogna investire nelle competenze, nella ricerca. Bernini lavora molto con le alleanze internazionali, molto, moltissimo, infatti è sempre lì che firma protocolli, perché investire nella collaborazione tra istituzioni e nell'accompagnamento, come diceva appunto anche Maestra Pasqua, di nuovi adempimenti normativi, no?
1: Certo.
0: Che sono i pilastri della formazione, dell'istruzione, della macchina della pubblica amministrazione, soprattutto nel cibersapere, che poi adesso ci dedicheremo anche magari un giorno a questi infernali slogan che però dietro nascondono macchine da guerra, diciamo, che devono collaborare per una prospettiva concreta per le nuove generazioni. Quindi noi abbiamo ancora tempo per proseguire virtuosamente su questa alleanza virtuosa, e quindi bisogna sostenerli, insomma, non bruciare le fotografie dei ministri,
1: questo è assolutamente inaccettabile, certo.
0: Cioè,
1: certo.
0: Veramente io mi chiedo per quale ragione non si capisce anche che i percorsi tecnici professionali che avevano un muro prima, no? Che li separava dai licei, no? E apre una novità che ai giovani fa vedere una visione, una cultura dell'apprendimento,
1: infatti,
0: nel nuovo mercato del lavoro.
1: Ma assolutamente. No, quindi, è un'occasione in più, non toglie niente poi a chi invece opera ad altre scelte. Appunto, è un'occasione, un'opzione in più.
0: Certo. Quindi, no, insomma, qualche buona notizia.
1: Arriva, meno male.
0: Arriva.
1: Teniamocela stretta perché ce n'è un grande bisogno adesso.
0: Grande bisogno, sì, grazie. Perché bisogna essere lucidamente.

0: veramente come consapevoli, punto. Ecco,
1: punto. Consapevoli, punto, mi piace tantissimo. Grazie Alessandra Servidori.
0: Grazie a voi.
1: La ritroviamo con la settimana prossima e quindi abbiamo fatto contenti e tranquillizzato anche i suoi fan, che lei ormai da noi al fan club.
0: Ma che, guardi, che dolcezza, è una bella notizia, guardi, in questo mondo così, così barbarico, questa
1: fanno
0: per
1: bene.
0: Me è una consolazione straordinaria.
1: Mi fa piacere. Grazie ancora grazie, Alessandra Servidori e grazie a voi per l'ascolto.
2: Buongiorno in Blu 2000. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: in Blu 2000. News.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio destinato purtroppo a salire, mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. È stato dichiarato lo stato d'emergenza all'epicentro, registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme. Tsunami, panico, caos per le strade, chiuso l'aeroporto internazionale La Guaira, lo stato più colpito. Decine dunque le vittime del terremoto, un primo bilancio, come abbiamo visto, mostra la gravità della situazione. L'Italia ha subito offerto il suo appoggio, il ministro degli esteri Tajani ha sentito la presidente del Venezuela e anche il nostro ambasciatore in Venezuela ha fatto un primo giro d'orizzonte per capire se ci sono, al momento no, delle vittime tra i molti italiani che vivono nel paese. È un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito nella mattinata parte del nord del Giappone, provocando la sospensione temporanea dei treni ad alta velocità e la chiusura di decine di istituti scolastici. In questo caso non si segnalano però fortunatamente problemi alle persone. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa ha chiarito che è un messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto voli tecnici come da accordi. Le opposizioni

però chiedono alla Premier Giorgia Meloni di riferire in aula. Capo del governo oggi sarà a Berlino per il vertice con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, firmato all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma. Per la prima volta il trattato che mette insieme i responsabili delle religioni presenti nel nostro paese. Un patto comune, il documento, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, intende dare continuità e forma pubblica a un percorso che è stato avviato 3 anni fa nell'ambito del cammino sinodale delle chiese in Italia. È tutto, torniamo alle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
1: E che vi arrivi il nostro buongiorno da Roma, qui negli studi di Roma c'è Paola Corona in regia insieme a me e insieme a voi. Arriveremo alle 12.30 con musica, notizie, naturalmente qualche approfondimento anche molto bello credo quest'oggi, e uno sguardo anche a quel che avviene nel mondo. Insomma, ci siamo svegliati con la notizia di questo sisma in Venezuela, davvero drammatico, già 32 i morti verificati, ma purtroppo si temono molte più vittime. I prossimi aggiornamenti con l'informazione ci consentiranno di essere aggiornati. Sembra comunque che non ci siano vittime italiane, questo insomma naturalmente nel contesto generale drammatico ci consola. Detto questo, noi partiamo con la musica come sempre, musica che ci fornirà anche lo spunto per uno sguardo a cose avvenute nel passato, con la leggerezza delle Bengals che aprono la nostra scaletta musicale, e poi via via tutte le nostre curiosità e i vostri messaggi, quelli che deciderete di inviare a diretta @radioinblu.it.

Pseudonimo era Christopher, inizialmente la canzone era destinata ad un altro progetto, poi fu donata al gruppo californiano perché rimase colpito dal loro primo album, la trovò adatta a loro ed effettivamente credo abbia fatto un'ottima scelta. Oggi, 25 giugno, l'Organizzazione Marittima Internazionale celebra la Giornata Mondiale del Marittimo per riconoscere il contributo dei marittimi al commercio internazionale, all'economia mondiale e alla società. Una giornata istituita nel 2010 che ci ricorda che le navi trasportano quasi il 90% del commercio mondiale, rendendo i marittimi fondamentali per l'approvvigionamento di beni e prodotti, cosa che diciamo, ci riporta anche all'attualità e anche alle tante navi che non hanno potuto varcare quello stretto di cui tanto si è parlato negli ultimi tempi. Vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a Roberto Vecchioni, nato proprio il 25 giugno, non diciamo di quale anno, però insomma anni portati benissimo, e ricordare anche che il 25 giugno del 2009 veniva trovato senza vita Michael Jackson, quindi oggi anniversario della sua scomparsa con Michael Jackson, di cui spesso abbiamo parlato negli ultimi mesi, proprio grazie al film molto molto bello che appunto insomma ci ha permesso di rivivere e ballare con la sua musica. Insomma, il cinema è davvero imperdibile per tutti gli appassionati di Michael, ma non solo, secondo me. Voi state già cominciando a inviare i vostri primi messaggi, di questo vi ringraziamo. Noi ricambiamo come sempre con la musica e allora continuiamo con la musica. Questo è un brano abbastanza recente, si intitola The Great Divide.

Le Bengals con Manic Monday, brano del 1985, lo abbiamo forse ricordato in un'altra occasione che questo brano fu scritto da Prince sotto pseudonimo, lo

Il ritorno di Ellie Goulding, Black Prada Dress, la sua nuova canzone, alle 10:16 in questo magazine del 25 giugno. Proprio da oggi, 25 giugno, qui mi rivolgo agli ascoltatori piemontesi, partono due bandi che possono sicuramente tornare utili alle famiglie. Se ne è tanto discusso in consiglio regionale e poi sono state apportate proprio nelle ultime settimane dalla giunta appunto regionale del Piemonte le ultime modifiche. Da oggi è possibile richiedere due voucher, due tipologie di voucher per la scuola. Ci sarà tempo 3 settimane per inviare la propria domanda. Gli aiuti potranno essere spesi fino al 31 marzo. Di cosa si tratta ve lo raccontiamo subito. Intanto tenete a mente, amici piemontesi, solo voi, questo sito www.piemontetu.it. qui, attraverso il sito della Regione Piemonte, si può accedere al modulo di richiesta del voucher tramite

tramite SPID o carta d'identità elettronica. I voucher sono di due tipologie. Il voucher A è destinato a sostenere le spese di iscrizione e di frequenza nelle scuole paritarie, dalla primaria alla superiore. Potrà essere chiesto da nuclei familiari che abbiano un ISEE fino a 30.000 euro. Gli importi varieranno in base alla fascia di reddito e all'ordine scolastico. Partiranno da 1.400 euro per la scuola primaria, arrivando fino ai 2.150 per le scuole secondarie di secondo grado. E questi sono, diciamo, gli importi massimi, naturalmente considerato anche un ISEE via via più basso, evidentemente. E poi c'è un'altra tipologia di voucher, il voucher B, dedicato ai libri di testo, alle spese di trasporto, al materiale didattico, le attività integrative, scusate, ed è rivolto agli studenti delle scuole statali. In questo caso il limite ISEE viene abbassato, viene allineato ai parametri nazionali previsti per la borsa di studio statale Io Studio, quindi importi che potranno arrivare fino a 500 euro in questo caso. Per poter accedere a questo tipo di voucher, l'attestazione ISEE non deve superare i 15.748,78 euro. Comunque, sul sito che vi ho dato, piemontetu.it, trovate assolutamente tutte le informazioni. E poi quanti avranno appunto la possibilità di ottenere questi voucher potrà, attraverso un'app dedicata, utilizzarli entro e non oltre il 31 marzo in tutti gli esercizi commerciali convenzionati, questo soprattutto per il voucher B che riguarda anche l'acquisto di materiale didattico, e quindi potranno, insomma, utilizzarli in maniera molto semplice. C'è tempo fino al 16 luglio per presentare la domanda. Questo, insomma, lo abbiamo detto per quanti abitano in Piemonte e hanno i requisiti richiesti.

Girls, era il 1989. Su queste note salutiamo Martina da Roma, ci ascolta dall'ufficio, vuole salutarci, le facciamo compagnia e questa cosa ci fa piacere. La nostra musica è il sottofondo per lavorare meglio. Martina, bene, siamo felici. Tra l'altro, Martina, se non ti distraggono le chiacchiere, dico a te ma anche ai nostri ascoltatori che nella prossima ora avremo il piacere e anche l'onore di dialogare con Monsignor Delpini, arcivescovo di Milano, persona estremamente gradevole. Insomma, mi è capitato di sentirlo molto spesso anche parlare ai ragazzi, e insomma lo fa anche in maniera molto efficace. È appena stato pubblicato dalla casa editrice PM un libro che si intitola Amare ancora la vita, parole di consolazione per tempi difficili. E siccome abbiamo tutti bisogno di parole di consolazione per tempi difficili, abbiamo pensato di rubare qualche minuto all'arcivescovo, così le sue parole sicuramente saranno corroboranti per tutti noi. Sono le 10:26, questo è il magazine in Blu 2000, arriva anche Justin Bieber con Daisies.

Sono Alberto Bertoli e Mirko Casadei. 10:32 minuti. La prossima settimana qui a Roma ci sarà il concerto di Ultimo che per fortuna, cioè no, per fortuna, insomma, che si svolge un po', diciamo, ai margini della città, appunto a Tor Vergata, ma che coinvolgerà tantissime persone. Non so se vi è capitato di vedere che ci sono già dei fan che sono già appostati, mancano 9 giorni al concerto, si sono già accampati con le tende per essere lì pronti ad abbracciare, diciamo, il loro beniamino. Saranno tantissimi i ragazzi, le ragazze, ma anche gli adulti e i bambini che parteciperanno a questo concerto che

quindi di ultimo, e sovrasta un gigantesco simbolo dell'infinito che sappiamo essere un po' la firma visiva appunto di ultimo. E, beh, insomma, il palco principale sarà quindi bello maestoso, ma non è tutto perché da lì si aprirà una passerella anch'essa a forma di infinito lunga 30 metri. Tra l'altro, eccezionalmente, ci sarà la metropolitana aperta 24 ore su 24, proprio per consentire l'accesso e poi anche il deflusso di questa folla oceanica che sarà lì ad applaudire ultimo. Se qualcuno tra di voi ci sarà, magari fatevi avanti, vi potremo poi chiedere subito dopo di raccontarci com'è andato, di raccontarci come vivete l'emozione di questo grande evento.

Lei è Lana Del Rey, First Light, e statisticamente era impossibile che non ci fosse almeno una delle 250.000 persone che saranno a Tor Vergata il 4 luglio all'ascolto. È Morena da Roma, andrà con le sue amiche al concerto di Ultimo, non vede l'ora che arrivi quel giorno, ma insomma sicuramente un evento molto atteso, però pensa che sia un po' esagerato che ci siano già delle persone accampate lì sul posto. Sicuramente una dimostrazione di grande amore, non c'è dubbio. Con Paolo insomma ci dicevamo, poi sai, dopo una certa età, io sono molto più giovane di Paolo, molto più vecchia di Paolo a Corona, però ormai ha un'età adulta anche lui. Ragioniamo come persone che lavorano, hanno famiglie, hanno impegni da fare, ci chiediamo appunto queste persone come facciano a stare lì 10 giorni accampate, però insomma per i propri beniamini si fa questo e altro, e poi da ragazzi insomma è anche giusto magari fare delle piccole follie. Sicuramente con il caldo di questi giorni è una piccola grande follia quella che stanno affrontando. Berranno bibite per tenersi freschi, è arrivato Tommaso Paradiso.

1979, Goodbye Stranger, erano ovviamente il Supertramp. Sono le 10:50 minuti, quindi poco manca, meno di 10 minuti al prossimo appuntamento con l'informazione, quello delle 11. Dopodiché ci ritroveremo con il Disco in Blu 2000 della settimana e con il nostro ospite, Monsignor Delpini, con il quale mi auguro faremo una bella chiacchierata. Naturalmente mi auguro che torniate tutti voi. Se dovete andare a sorseggiare un caffè, andate. Vi aspettiamo comunque tra pochissimo. Subito la voce di Adele.

0: In Blu 2000 News.
1: Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di decine di edifici. Tre fratellini rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione sono stati tratti in salvo nella città di La Guaira, una ventina di chilometri da Caracas. Dichiarato nel paese lo stato d'emergenza, l'epicentro registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese, nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme tsunami. Panico, caos per le strade. Resta chiuso l'aeroporto internazionale. Il ministro degli esteri italiani ha sentito la presidente Rodriguez d'Italia. L'Unione Europea vi sono vicini. Chiederemo a Bruxelles di attivare il meccanismo di protezione civile. La Farnesina ha anche attivato l'unità di crisi. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Nel paese risiede una grande comunità italiana, oltre 150.000 persone. È stato firmato stamane nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune, la via italiana nel dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale. Ascoltiamo il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
1: Il caldo non dà tregua, miete vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'APA, prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute in Francia, un altro morto per annegamento, un bambino di 6 anni e un altro bambino è deceduto nella giornata di ieri perché è rimasto nell'auto che è rimasta evidentemente sotto il sole cocente. Dal 18 giugno nel paese sono 42 i morti, in Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa ieri a Londra e in Galles dove sono state chiuse le scuole e gli uffici. È tutto per questa edizione, torniamo a mezzogiorno.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
1: consigli,
0: interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
7: Soul.
6: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
8: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
10: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
4: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.
11: Magazine In Blu 2000.
4: Con Daniela Lami. Disco In Blu 2000.
11: 2000. 2000.
0: Proposta musicale della settimana è All My Soul di Bruno Mars.

0: Notiziario delle 11, siamo ripartiti come sempre con la musica. Vi avevo anticipato che ci saremmo presi del tempo per delle parole che suonano un po' come una carezza, delle parole di consolazione per tempi difficili. Si intitola Amare ancora la vita, edito da PM. Un libro che è una raccolta di parole che sono sicura vi farà piacere riascoltare rileggendole, le parole del nostro ospite, che vado subito a salutare anche con un pizzico di emozione, oltre che di gioia, perché siamo felicissimi di avere con noi l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, grazie della chiamata, saluti a tutti, grazie.
0: Bello poter avere del tempo da passare con lei, che sia un tempo carezza. Mi piace tanto questa definizione di tempo carezza.
1: Sì, ecco, il tempo carezza è un modo di vivere i minuti che passano come qualcosa che dà sollievo invece che come diciamo causa di stanchezza o di tensione.
0: Ne abbiamo tanto bisogno. Lei lo spiega in una introduzione molto, molto particolare, molto divertente, molto ironica. Che cos'è amare ancora la vita? Ce lo racconta?
1: Beh, l'introduzione, diciamo, è una specie di giustificazione del perché si è fatto un libro così, ecco, perché tendenzialmente io sono un po' scettico sull'opportunità di fare altri libri perché ce ne sono già tanti e forse quello che c'è da dire è già stato detto, ecco, quindi, però ecco, lì si giustifica che questa raccolta di omelie, di interventi, di cui ringrazio l'editore, si giustifica dicendo ma insomma in fondo è più un dialogo che continua un'amicizia piuttosto che una presunzione di aver qualcosa da insegnare o di amare le parole ben dette invece che la vita ben vissuta, ecco.
0: Beh, come lei dice, più che parole, queste sono delle occasioni, anche delle occasioni per guardarsi dentro. E un buon motivo per leggerlo ulteriore lo do io, perché dopo averlo letto, Monsignor Delpini, sono andata a rileggerlo perché avevo notato che c'era una grande quantità di parole che a me piacciono tanto, cioè torna tante volte la parola speranza, tantissime volte la parola gioia, il verbo sorridere o il sostantivo sorrisi, luce, pace. Invece le parole un po' più brutte tornano meno. Perché è importante sottolineare il valore e l'importanza di tutte queste parole belle?
1: Ah, io credo che ciascuno di noi dovrebbe sempre domandarsi se le parole che dice, che scrive, servono a qualcosa, ecco, per cui io mi chiedo spesso questo, ecco, dovendo preparare un intervento, una, non so, una predica o qualcosa, insomma, io mi chiedo spesso, ma quello che dico porterà un qualche beneficio a qualcuno, sarà una cosa che fa del bene oppure semplicemente sarà quel luogo comune del lamento, della denuncia, dell'elenco dei problemi, così come una sorta di esibizione delle informazioni piuttosto che condivisione della speranza. Ecco, per questo che io cerco di usare le parole che mi sembra possano essere d'aiuto.
0: Dobbiamo imparare a seminare sorrisi, come scrive.
1: Sì, certo, dobbiamo imparare a seminare sorrisi e a interagire, ecco, con le persone, sì, in modo che i rapporti ci aiutino a diventare migliori, ecco, piuttosto che sprofondare nell'indifferenza o nei luoghi comuni, insomma, che riempiono la testa e i vocabolari.
0: E senza sprofondare nella lamentela, perché c'è una parte appunto del libro, insomma, alcuni dei suoi scritti che si soffermano su questa attitudine in realtà molto diffusa del piangersi addosso e del lamentarsi.
1: Ma questo è uno dei rimproveri che più frequentemente rivolgo.

0: rivolgo agli adulti, almeno quelli che, di cui ho conoscenza. Gli adulti sono quelli che parlano del mondo, del loro lavoro, della loro famiglia, dei loro figli, di tutta l'economia, di tutto quel che si vuole. E spesso questo parlare è un lamento, insomma, è un dire che le cose sono difficili, che il mondo è complicato, che la gente è cattiva, che ecco, quindi questo fa sì che gli adulti contribuiscano a diffondere quello che io spesso chiamo quel grigiore che copre i colori, che non fa più vedere la bellezza. Allora io mi chiedo, ma se gli adulti dicono così male del mondo in cui vivono e del loro essere adulti, come faranno i giovani ad aver voglia di diventare adulti? Quindi anche il tema della, diciamo, della cura per i giovani, del modo di affrontare quello che si chiama magari un po' enfaticamente l'emergenza educativa, ecco, mi pare che cominci proprio così, dal dire, ma ci sarà da qualche parte un adulto che è contento di essere adulto?
1: E ne hanno bisogno questi ragazzi. Lei, ragazzi, li conosce bene. Penso ai bagni di folla, ai raduni con i cresimandi allo stadio San Siro, questa gioventù che mette di buon umore. Cioè, secondo me, io quando vedo questi ragazzi, veramente capisco quello che lei dice, cioè la responsabilità che abbiamo noi adulti anche nel lasciare a questi ragazzi, insomma, la speranza per il futuro, ma loro sono davvero la nostra speranza per il futuro.
0: Ma loro, io sono un po' allergico alle generalizzazioni, no? Quindi ci sono dei giovani che sono veramente incoraggianti sul futuro dell'umanità, perché sono generosi, intelligenti, brillanti, allegri e fiduciosi, ecco. Ma ci sono tanti altri giovani che invece sono un po' preoccupanti, no? E quindi non credo che si possa troppo generalizzare. Certamente credo che molti problemi dei giovani dipendono dal fatto che non hanno speranza, non guardano al futuro come una responsabilità da assumere, invece sembra che lo guardino come un destino da subire, sapendo già che sarà, appunto, secondo le previsioni dei sapientoni del mondo, un futuro difficile.
1: Sicuramente il presente è un po' difficile, lo è, e sono temi anche importanti quelli che tocchiamo, insomma, leggendo il suo libro, ovviamente le guerre, il male, la malattia. Come si fa a vincere la paura, che è comunque un tema molto presente nei nostri giorni?
0: Beh, io penso che non c'è altra via veramente convincente se non la preghiera, cioè il sentirsi dire da Dio, ecco, come dice spesso nelle scritture, non temere, non temere, non temere. Tutte le volte che Dio si manifesta è per dire non temere. Quindi io non so se ci possa essere un altro incoraggiamento che non è quello di una della fede nel Signore, e anche di una visione della vita, della storia come iscritta dentro una provvidenza. Ecco, questi discorsi mi pare che siano irrinunciabili, e tante altre forme di consolazione, di incoraggiamento, di spinta in avanti che vengono dalla voglia di vivere, dall'ambizione di riuscire, dal senso di responsabilità verso gli altri. Ecco, sono tutti argomenti che sono presenti e che sono di valore, ecco. Però mi pare che senza un fondamento solido rischiano di essere più un volontarismo che una gioia di vivere, ecco.
1: Non c'è dubbio. Mi collego a quello che stava dicendo, anche questo senso anche di responsabilità nei confronti degli altri, appartenenza ad una comunità. Ricordo una lettera molto bella che lei scrisse, dedicata ai direttori di coro, no? Il coro è una realtà che può essere anche una metafora della vita, no? Dovremmo forse imparare a fare coro anche nella vita di tutti i giorni, imparare ad ascoltare

0: anche la voce degli altri. Potrebbe essere appunto una metafora anche questa, utile nella no- nel nostro quotidiano, quella del coro?
1: È una metafora utilissima, soprattutto se poi diventa anche un'esperienza, ecco, quindi cioè il cantare insieme, che è una cosa che forse in altre epoche era piuttosto comune, adesso mi sembra quasi impossibile, cioè quelli che cantano insieme, secondo quel che capisco io, sono per esempio gli alpini, ecco, loro, per loro è realmente cantare insieme, fa parte un po' del loro linguaggio nel ritrovarsi, e altri credo anche tante volte alla messa si canta insieme o ci sono dei cori, però ecco, spesso mi pare che questo è molto stentato, scombinato di cantare delle nostre assemblee, per cui dico sì, certo, come immagine sia quello del coro che quello dell'orchestra, insomma, sono molto istruttivi per dire dell'importanza che ciascuno porti il suo contributo e che ciascuno poi però contribuisca all'esecuzione di tutti insieme, quindi io come, come diciamo metafora certamente la utilizzo e mi sembra che sia bella, però ecco, mi piacerebbe che fosse non solo una metafora, ma un'esperienza.
0: Eh sì, insomma, che ciascuno contribuisca, abbandoni la pigrizia e cominci a, insomma, a fare, non lamentarsi, ma darci da fare ciascuno nel nostro piccolo. Ho così attinto veramente solo alcuni spunti dei tanti preziosi raccolti in Amare ancora la vita, libro la cui lettura consiglio a tutti i nostri ascoltatori, e io la ringrazio infinitamente per questi minuti che ci ha regalato. Grazie.
1: Grazie, grazie molto a lei, saluti a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Anche a lei, davvero, di tutto cuore. Grazie mille al nostro ospite.

oggi a Rimini è stata inaugurata per esattezza alle 9.30 un appuntamento assolutamente importante, l'Expo Aid 2026. Fino a sabato Rimini diventa il cuore pulsante dell'inclusione nel nostro paese, perché quello che è in corso è il più grande evento nazionale dedicato al mondo della disabilità. 3 giorni per cambiare prospettiva, mettere al centro le potenzialità di ciascuna persona e non i suoi limiti per costruire una comunità che sia davvero partecipativa, quindi non un convegno istituzionale, ma una vera e propria esperienza condivisa con 50 seminari, laboratori pratici che riguardano un po' tutto, dalla preparazione di piadine fino alla creazione di strumenti musicali, in cui i maestri in cattedra sono proprio ragazzi con disabilità pronti a insegnare le loro tecniche agli iscritti. C'è anche una via dello sport.

All'aperto nell'anfiteatro verrà ospitato Expo Aid Film Festival. Ci sarà una rete sociosanitaria completa in grado di fornire anche assistenza tecnica immediata per gli ausili. E poi la sera ci saranno anche appuntamenti all'aperto, Expo sotto le stelle. Ad esempio, questa sera Lungomare Tintori ospiterà la mototerapia, oppure ci saranno dei food truck, mercatini, musica. Quindi una vera e propria festa, ma naturalmente con appuntamenti di approfondimento. Quindi, per quanti fossero nei dintorni di Rimini, fino al 27 giugno c'è appunto questa occasione assolutamente preziosa dedicata al mondo della disabilità. Voi continuate a scriverci anche per segnalarci delle cose carine che avvengono dalle vostre parti durante l'estate. L'indirizzo mail da tenere a mente è diretta@terradioinblu.it.

La discrezione di un attimo, era il 2000 e tiro mancino. E salutiamo Mauro, ci ascolta da Torino, è al lavoro, non vede l'ora che arrivi lunedì perché sarà in vacanza, andrà al mare con la famiglia per 2 settimane e quindi insomma li auguriamo, ti auguriamo naturalmente Mauro buone vacanze, tempo di partenze, abbiamo imparato noi italiani a fare le vacanze

Oh, molto estiva questa canzone, Partenope, e parliamo di estate, di caldo inevitabilmente, ce ne andiamo però in Francia, Francia che insomma sta conoscendo delle giornate di fuoco, temperature altissime, probabilmente record su record infranti per quel che riguarda i gradi toccati appunto da alcune città francesi. Sappiamo che anche molti eventi pubblici sono stati annullati proprio per evitare malori e ci sono già state anche tantissime vittime per il caldo. La prendo alla larga semplicemente per condividere con voi questa notizia, una dichiarazione del ministro del lavoro francese Jean-Pierre Farandou, che si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Sappiamo che insomma il dress code, soprattutto in ambienti lavorativi formali, vorrebbe insomma che i calzoncini non venissero indossati, però evidentemente anche queste urgenze legate al clima stanno facendo rivedere anche il dress code. Ha detto proprio in un'intervista alla radio francese: se è un bel bermuda di buona fattura, approvo. Quindi lui ha detto continuerà a indossare giacca e cravatta, però non ha detto pantaloni lunghi, ha detto giacca e cravatta malgrado le temperature elevate. Però ha detto: io non faccio un lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio e la mia testimonianza ha insomma poco valore. Ovviamente consapevole del fatto di lavorare in ambienti climatizzati. Se fossi imprenditore, però, permetterei gli shorts in ufficio. Ovviamente, ha aggiunto, ci sono bermuda e bermuda. Se è un bel bermuda di buona fattura, con una bella camicetta e scarpe a tono, penso che sia assolutamente possibile, appunto, ha detto il ministro del lavoro. Certo, poi qui subentra anche il lato soggettivo: qual è il bel bermuda, qual è la bella camicetta, quali sono le scarpe giuste da indossare col bermuda, però direi un'apertura assolutamente condivisibile, soprattutto dato il clima che stiamo vivendo.

Gees, How Deep Is Your Love. Come immaginavo, la questione dei Bermuda al lavoro sta dividendo i nostri ascoltatori. Io vi capisco, perché insomma anche io non amo tanto quando vedo nei corridoi uomini soprattutto con i Bermuda. Le donne siamo un po' più fortunate, perché magari possiamo appunto usare delle gonnelline, non risultando, cioè risultando sempre presentabili, ma insomma rimanendo fresche. Leggo tra i tanti il messaggio di Marcello, che ci scrive da Milano: non è molto d'accordo su mettere Bermuda al lavoro, però ovviamente pensa anche a tutte le persone che lavorano in giro, all'aperto, fanno dei lavori fisici, e io aggiungo anche le persone che lavorano in aziende dove non c'è l'aria condizionata, perché ci sono anche molti luoghi di lavoro più piccini dove l'aria condizionata non viene usata, quindi sicuramente sopravviverebbero un pochino meglio alla calura, non c'è dubbio. Grazie per averci scritto, Marcello, grazie anche a tutti gli altri che ci hanno scritto.

0: in Blu 2000. News.
1: 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio delle due scosse di terremoto in Venezuela avvenute durante la notte italiana, decine di edifici crollati alla Guaira, cittadina a circa 40.000 abitanti.

0: mancate, ogni giorno alle 10 con Il Mio Medico su TV 2000, canale 28.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

Sono le 12:08 minuti e ci ritroviamo in quest'ultima mezz'ora del nostro magazine che poi ci traghetterà appunto alla pausa pranzo e quindi a parlare delle nostre schiscette. Ho trovato i dati di un report annuale che viene realizzato da Assobirra, quindi parliamo di birra in questo caso, che comunque è un buon accompagnamento non a pranzo magari, se soprattutto se dovete lavorare, comunque è una buona compagna anche di tante cose buone da mangiare. Ne parliamo anche perché il settore della produzione della birra è comunque un settore che nel nostro paese è importante. Sono 112.000 posti di lavoro generati dal settore birra nel nostro paese, quindi sicuramente sono dati importanti quelli relativi alle vendite e alla diffusione di questa bevanda. Tra i dati che mi fa piacere segnalarvi ce ne sono alcuni che indicano una tendenza sempre più positiva delle birre a basso o nullo contenuto alcolico, che magari possono far storcere il naso dei puristi ovviamente della birra, ma che è comunque un settore molto interessante, soprattutto tenendo conto che è un settore in ascesa tra i giovani, e ci fa piacere perché sappiamo che purtroppo ci sono anche dei dati allarmanti che riguardano il consumo di alcol da parte dei giovanissimi. Quindi questo comparto, quello delle birre low e no alcol, non è soltanto una tendenza emergente come era stata negli ultimi anni, quindi una tendenza di nicchia, ma sta diventando invece una tendenza con i numeri sempre più importanti.

Quindi una tendenza in crescita. Altra tendenza in crescita è quella della birra sostenibile. Secondo i dati, il 30% dei consumatori reputa la sostenibilità un fattore determinante nella scelta di acquisto. E ancora una volta, anche in questo settore in ascesa, sono i più giovani a guidare il trend. Quindi moltissimi giovani reputano che la sostenibilità sia un fattore determinante nelle scelte di acquisto di ogni genere alimentare, anche quello della birra. Quindi da questo punto di vista i giovani ci stanno sicuramente dando una lezione importante e ci ha fatto piacere condividere questi dati. Su voi fate ancora in tempo a segnalarci cosa mangerete a pranzo, se avete voglia ovviamente di condividere virtualmente le vostre schiscette. Noi approfitteremo dei prossimi due brani per andare a curiosare nel nostro frigorifero per potervi raccontare cosa mangeremo noi qui a Roma. Se volete raccontarci voi cosa state cucinando, cosa vi apprestate a mangiare o cosa avete già mangiato, se avevate particolarmente fame, vi ricordo la nostra mail diretta @radioinblu.it.

Siamo pronti, pronti a raccontarvi cosa si mangia qui a Roma e anche che cosa mangeranno alcuni degli ascoltatori che hanno scelto di scriverci. Cicoria e feta è il pranzo di Paola Corona, verdure per Andrea, riso per Stefano e poi una buona pasta alla puttanesca per Andrea. Ci aveva anche scritto Teresa che mangerà un'insalata di patate, quindi un piatto fresco, così come è fresco, anzi freddo, il piatto di Elisa che si è preparata una pasta fredda. Io ho della pasta, delle trofie con le melanzane, che saranno gelate perché l'ho lasciata in frigorifero, ma le volevo consumare a temperatura ambiente, quindi forse le darò giusto una scaldata rapidissima per farle tornare mangiabili. E insomma, siamo tutti pronti per la pausa pranzo. Abbiamo però ancora delle canzoni carine da ascoltare, quindi direi proprio di tornare alla musica. Questa mette allegria, con questa la. E si intitola Funky Bahia. Questo è il Magazine in Blu 2000, insieme ancora una decina di minuti con Paola Corona in regia, Daniela Lami che vi stordisce con le chiacchiere e appunto la nostra musica.

così, a suon di musica ci salutiamo ringraziando Monsignor Mario Delpini che è stato nostro ospite e Paolo Accorona che mi ha guidato in regia in questi giorni. Paolo, ti devi così accontentare di me, Samira poi tornerà e andrà in ferie tu, ma intanto ti sorbisci il magazine tutti i giorni, contento? Anche domani ci ritroviamo qui ovviamente dopo le news delle 10, ci salutiamo con la musica e buona

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti dopo le due scosse nella notte italiana. Firmato stamane il patto delle religioni, un'intesa, spiega il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, capace di tessere dialogo e comunione tra le varie fedi presenti nel nostro paese. 80 anni fa iniziava il lavoro dell'Assemblea Costituente, alla Camera la cerimonia con il presidente Mattarella. Ancora una giornata all'insegna dell'APA, non accenna a diminuire la morsa del caldo in Europa. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Venezuela con il fiato sospeso dopo le due devastanti scosse, le più forti degli ultimi 125 anni. Un bilancio provvisorio parla di 164 morti e 1000 feriti, interi palazzi crollati, incendi dovuti a fughe di gas, quartieri privati della corrente elettrica. Lucia Ascione.
2: 7.2, 7.5, l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione. Palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare i primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbero vittime nella comunità italiana tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: È stato firmato stamane a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune per la coesione sociale. Ci colleghiamo in diretta con la capitale, dove si trova Pierluigi Vito.
3: Un patto che è il punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il documento è stato firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese e prevede impegni che vanno dalla collaborazione per il bene comune su temi come pace, giustizia, carità, libertà religiosa al contrasto ai pregiudizi, in particolare antisemitismo e islamofobia. Individuate anche azioni possibili come l'istituzione di una giornata

0: nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, via lo studio.
1: E sull'intesa sentiamo le parole del Cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Israele si è ritirato da una parte della zona cuscinetto del sud del Libano, ma la situazione nell'area resta ancora delicata. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Ultimo giorno di questo round di colloqui a Washington tra Libano e Israele per un negoziato che rimane in salita. Il segretario di Stato americano ha confermato che si sta discutendo sull'individuazione di aree specifiche in cui l'esercito israeliano inizierebbe a ritirarsi per fare subentrare quello regolare libanese con la supervisione.

0: Oggi a Tel Aviv, all'indomani delle dichiarazioni del premier israeliano, fino a quando sarò primo ministro non ci ritireremo dalla zona di sicurezza del Libano. Netanyahu ha fatto un paragone con la guerra a Gaza, non volevano che entrassimo a Rafah, ora controlliamo il 70% della striscia e stiamo strangolando Hamas. Ma essere strangolati sono soprattutto i 2 milioni di palestinesi che vivono ammassati in condizioni indegne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente, da Montecitorio Augusto Cantelmi.
2: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
3: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento, i vertici istituzionali.
2: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
3: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente, poi nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: L'Europa ancora nella morsa del caldo, Marco Bergamaschi.
4: L'Europa resta nell'assetto del caldo torrido. In Francia, a Parigi, il termometro ha raggiunto i 40,3 gradi, superando quota 40 per la prima volta in un secolo e mezzo. Il primo cittadino della capitale parla di una situazione critica per i più vulnerabili. In 42 hanno perso la vita nel paese transalpino per annegamento mentre cercavano refrigerio. Ieri pomeriggio è morto anche un bambino di 3 anni mentre era solo in auto. Termometro fino a 39 gradi nel Regno Unito, a Londra allerta massima, in Belgio, a Bruxelles, battuto il record di 50 anni fa. 2 decessi in Spagna, in alcune regioni registrate punte di 44 gradi e mezzo. Oggi in Italia è bollino rosso in 17 città, 5 le vittime per le alte temperature, nell'Odigiano, nel Piacentino, nel Padovano e a Napoli. Si attende tra fine settimana e lunedì il picco dell'onda di calore. A Firenze, in pianura padana, gli esperti prevedono fino a 40-41 gradi, rispettivamente sabato e lunedì prossimi. Si tratta dei valori più alti attesi nel nostro paese. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E salgono i consumi legati ai condizionatori, Giuseppe Caporaso.
5: Il caldo non dà tregua e allora tutti utilizzano il più possibile i condizionatori ma anche i refrigeratori e sono così arrivati blackout in alcune città italiane, interruzioni prolungate dell'energia elettrica per sovraccarico, per ora soprattutto nelle aree metropolitane di Milano, Torino e Napoli. Ma che cosa fare per limitare i danni da blackout in attesa del ripristino corretto dell'energia? Frigoriferi e congelatori devono rimanere chiusi solo in questo modo, potranno conservare il più a lungo possibile il freddo al loro interno, staccare possibilmente le prese di corrente degli apparecchi più delicati, limitare l'uso dei telefoni cellulari che non funzionano senza elettricità, se possibile bene tenere in casa un power bank per la ricarica e poi conservare una torcia e delle pile di riserva. Sono solo alcuni accorgimenti per evitare il disorientamento, il caos in caso di blackout. Il primo passo è la segnalazione immediata da parte dei cittadini al distributore locale che si occupa della gestione della rete. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E in conclusione a Roma, con le convivenze solidali per gli anziani, in diretta Marino Galdiero.
6: Buongiorno Ugo, in Italia ci sono oggi 9,3 milioni di persone sole, di cui 4,4 milioni hanno più di 75 anni. Il 79% degli ultra-ottantenni che vivono da soli non hanno né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte, una su due oltre i 75 anni vive da sola. Sono i dati dell'ultimo rapporto annuale dell'Istat che indicano come la situazione di vivere in Italia dopo una certa età non sia facile, sia per la solitudine che quando arriva l'estate per il caldo. Per queste ragioni nascono le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello particolare di co-housing dove gli anziani non autosufficienti vivono in appartamenti con altri loro coetanei, massimo in cinque. Possono cucinarsi da soli, si fanno compagnia, mangiano insieme e hanno il supporto di volontari per quando devono fare una visita o semplicemente uscire. Con una parte della loro pensione pagano le spese. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio, il programma

0: programma di monitoraggio Vivo agli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. È tutto da Roma.
1: Grazie Marino Galdiero. Chiudiamo qui l'edizione delle 13 del GR. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Il meglio di
7: Effetto Notte.
8: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
7: Effetto Notte.
9: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
10: L'eco delle culture, con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
11: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
12: Agricoltura biosonora. E se fosse la musica a salvarci, la memoria dei suoni e la sfida climatica? È il titolo del saggio di musica e ambiente pubblicato per Mimesis Edizione da Dario Giardi, responsabile sostenibilità ed economia circolare di Confagricoltura. Ricercatore nel campo dell'energia e dell'ambiente, se ne occupa da oltre 20 anni, intrecciandoli con la passione per la musica. Ha conseguito il diploma in teoria e armonia musicale al Berklee College of Music di Boston, con specializzazione in musicologia e music for wellness. Con il suo alias artistico Jadar compone musica ambient ed elettronica per etichette internazionali. Nel volume dedica paragrafi importanti al legame tra ambiente, suono e lavoro nei vigneti. Secondo Giardi, nella viticoltura il suono è diventato uno strumento scientifico e sensibile, capace di influenzare attivamente lo sviluppo delle viti e la qualità del vino. Molte aziende vinicole hanno cominciato ad adottare il concetto di stimolazione acustica, posizionando altoparlanti nei vigneti in punti strategici per creare ambienti sonori specificamente progettati per interagire con le piante, scrive l'autore. Questo approccio, noto come Sonar Wines, rappresenta un esempio emblematico di come la scienza e la natura possano unirsi per creare pratiche agricole più efficaci e sostenibili. Frequenze sonore basse o armoniche specifiche possono stimolare la crescita delle radici, migliorare la struttura del suolo e rafforzare la resistenza delle viti agli agenti climatici avversi, come siccità prolungate o temperature estreme, spiega Dario. Questo fenomeno suggerisce che un rapporto sonoro calibrato tra l'ambiente e le piante può migliorare non solo il benessere delle viti, ma anche la qualità del prodotto finale, il vino stesso. La stimolazione acustica ha un impatto diretto sulla salute delle radici delle viti. Radici più robuste e meglio sviluppate sono in grado di assorbire nutrienti in maniera più efficace, garantendo piante più forti e produttive. Questo risultato non solo migliora la salute individuale delle piante, ma contribuisce anche a un suolo più fertile e attivo, continua. Un suolo sano è fondamentale per la qualità del vino perché contiene più microrganismi benefici, batteri e

0: funghi che arricchiscono il terreno, migliorano l'assorbimento dei nutrienti e contribuiscono a una maggiore biodiversità. La stimolazione sonora quindi non solo potenzia la risposta fisiologica delle viti, ma contribuisce anche a un sistema agricolo più equilibrato e rispettoso dell'ambiente, aggiunge. Uno degli aspetti più innovativi della stimolazione acustica è il suo potenziale nel contrastare gli stress climatici, così Giardi.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, Replay. A cura di Max Occhiato.
2: Guardando il nostro calendario, che è anche il vostro tra l'altro, non ci sono differenze sostanziali, credo, almeno all'apparenza. È un bel giovedì 25 giugno anche in Replay per questa settimana che volta al termine, con i nostri contenuti, i vostri contenuti preferiti, quelli in podcast che recuperiamo e recuperate volentieri insieme a noi, grazie anche alle vostre segnalazioni che ci arrivano alla mail diretta @radioinblu.it. Anche in questo 25 giugno ritorneremo indietro nel tempo in Replay, appuntamento che insomma vi fa scaricare tanto anche la nostra app Play 2000, lo sappiamo, vi piace molto, è gratuita direttamente dallo store del vostro smartphone. Chi non l'avesse ancora, quei pochissimi, diciamo un'inezia, possono scaricarla anche in questo momento, oppure possono andare sul portale play2000.it, dove trovate già tantissime novità in home page per quanto riguarda i nostri programmi on demand, sia per quanto riguarda in Blu 2000, ma anche la TV. TV 2000, salutiamo tutti quanti i nostri collaboratori, i nostri amici e i nostri colleghi. Allora, oggi ritorneremo indietro nel tempo al 6 giugno scorso, oramai stiamo per archiviare quasi questo mese di giugno, il tempo vola tantissimo, siamo in piena estate, quindi dobbiamo assolutamente recuperare tutti i contenuti che più vi piacciono prima del termine di questa stagione di Replay. Ma non termina la musica, anzi arriva subito, quindi un bel mix dal passato, ma anche le canzoni attuali, le troverete e le ritroveremo insieme fino alle 14.

0: E ci siamo con il contenuto in podcast di oggi da riascoltare. 6 giugno, lo dicevo in apertura, siamo ritornati alla Biblioteca dei Ragazzi, curato e condotto da Daniela Lami, che ci presenta il maestro di carta, in particolare l'intervista a Silvia Del Francia, che ha scritto insieme a Luca Cognolato il maestro di carta di Terre di Mezzo, che è una bellissima parabola moderna che attraverso l'arte dell'origami ci insegna che non si smette mai di imparare, soprattutto quando si comincia a insegnare agli altri. E quindi riascoltiamo volentieri il podcast insieme.
1: In Blu 2000 Replay.
2: Entriamo nelle pagine della prossima storia, peraltro sono pagine bellissime illustrate da Marco Paschetta. La storia è bellissima, la storia di Il maestro di carta per Terre di Mezzo vede insieme Luca Cognolato e la nostra ospite Silvia Del Francia. Silvia, buon pomeriggio, ben arrivata.
3: Buon pomeriggio a te Daniele e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
2: Che bello averti qui con noi, è la prima volta che ci vieni a trovare, lo sai?
3: Sì, davvero.
2: Spero tu ti possa trovare bene, così tornerai più e più volte. E è bello conoscerti e raccontare con te il maestro di carta. Mi dispiace che in radio non si possono vedere le illustrazioni, ma proveremo comunque a creare le atmosfere. Ci racconti tu chi è questo maestro di carta?
3: Allora, il maestro di carta è un maestro di origami, è molto bravo, tanto che sta attraversando il villaggio dove abita Kenji, diretto al palazzo dell'imperatore. E quando Kenji lo incontra, rimane affascinato, ma rimane affascinato soprattutto dall'idea di poter arrivare al palazzo dell'imperatore, al cospetto dell'imperatore, immaginando che questo significhi anche avere onori e ricchezze. E quindi chiede al maestro di insegnargli l'arte di piegare la carta, perché di questo si tratta. E il maestro lo mette subito in guardia, perché è quello che di solito fanno i maestri, si mettono al nostro fianco, però anche ci avvisano delle difficoltà che possiamo incontrare lungo la strada, e quindi gli dice: certo, vieni pure, però devi armarti di tempo, pazienza e soprattutto umiltà.
2: Tanta pazienza, perché ora naturalmente poi Silvia non lo raccontiamo tutto, non ti voglio rovinare la sorpresa, però il primo giorno in cui è lì, insomma, magari lui si aspettava di creare già qualcosa di particolare, invece cosa fa per tutto il giorno?
3: Per tutto il giorno lui, così come tutte le altre persone che si sono recate sulla montagna per imparare questa arte raffinatissima, sono costrette a piegare quadrati in triangoli sempre più piccoli, e che per tutti, diciamo, è qualcosa di, soprattutto per Kenji, di assolutamente noioso.
2: Esatto, e naturalmente ora parliamo di origami. Chiunque abbia provato a fare origami sa quanta pazienza, quanta precisione questo richiede, però questa immagine degli origami, e insomma, uno la può anche applicare a tante altre cose, no, della vita.
3: Assolutamente sì, ed è un po' quello che il maestro cerca di far capire a Kenji, e quello che secondo me tutti i bravi maestri che noi incontriamo lungo la strada ci aiutano a comprendere, a capire, cioè che per realizzare qualsiasi sogno abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di costanza. I traguardi facili in realtà poi nascondono anche molte, molte insidie. Invece il tempo e la pazienza ci permettono di incontrare gli ostacoli, superarli, ma soprattutto acquisire competenza e conoscenza, quelle davvero necessarie poi per realizzare anche i propri sogni.
2: Indubbiamente, poi la strada nella realizzazione dei propri sogni o anche nell'apprendimento non è mai una strada lineare. Ci sono dei momenti in cui sembra di non progredire mai, momenti in cui non capisci bene a cosa ti serve quello che hai imparato, e momenti in cui capisci tutto.
3: Esatto. E a volte anche la strada per realizzare il sogno prende sentieri inaspettati.
2: È vero. Senti, ma la strada che ha portato te, Luca, a vedere poi, insomma, così questo prodotto bellissimo, quando inizia? Com'è nata l'idea?
3: Allora, è nata durante la fine di una fiera, la fiera del libro per ragazzi di Bologna. Io ho proprio questa immagine davanti, stavamo ritornando verso casa, stavamo passeggiando, camminando lungo un viale alberato e stavamo facendo alcune considerazioni proprio sulla figura di un maestro, di una persona che noi riprendiamo un maestro, e che aveva che ci aveva un po' deluso, perché nei confronti del successo di un libro aveva espresso diciamo un parere non negativo rispetto, diciamo, al libro in sé, ma una sorta di aveva fatto un commento che a noi era suonato come un po' una sorta di invidia di quando il maestro si rende conto che l'allievo lo ha in qualche modo superato. E questa cosa aveva colpito entrambi, e quindi facendo questa passeggiata, tornando verso casa, stavamo facendo proprio le nostre considerazioni su questa forte emozione che noi avevamo provato, e anche un po' una disillusione, una delusione nei confronti di questa persona che per noi è un maestro. E quindi ci siamo interrogati un po' chi era per noi, chi è per noi il maestro, chi consideriamo un maestro, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere il vero maestro, vero tra virgolette. E da lì è nata la storia del maestro di carta, perché secondo

0: noi il vero maestro è quella persona che si mette al tuo fianco, ti trasmette la conoscenza che ha, l'esperienza che ha, e poi è felice e gioisce se tu cresci anche, riesci ad andare un po' più avanti rispetto al percorso che ha fatto lui.
1: Eh sì, è così. E gli origami?
0: Allora, gli origami sono un po' una conseguenza, nel senso che quando abbiamo cominciato a immaginare la storia, l'abbiamo proprio immaginata, ambientata in un posto molto lontano, in un mondo molto lontano dal nostro, perché ci sembrava che fosse, quindi l'Oriente, il Giappone, perché ci sembrava che fosse un po' la situazione più giusta, più adatta, anche un po' pensando a quella che è la filosofia, no? Un po' zen, orientale, a cui insomma si rifà appunto lo zen, si rifanno il buddismo e altre filosofie orientali. E quindi diciamo, il maestro cosa poteva insegnare? Beh, l'arte dell'origami. È stata un po' una conseguenza naturale. Non, io e Luca, premetto, non siamo assolutamente né io né lui esperti di origami.
1: No,
0: no, assolutamente. Ci abbiamo anzi provato, ma con risultati.
1: Beh, la barchetta ci avete provato a fare? La barchetta sì,
0: sì,
1: dai.
0: La barchetta, ma abbiamo provato anche a fare una scatolina, anche altre, una rana, però insomma, i risultati. Abbiamo bisogno anche noi di molto tempo, di molta
1: certo.
0: pazienza per allenarci, assolutamente.
1: Certo, il libro l'avete presentato anche a Torino, che tipo di feedback vi è arrivato?
0: Ma io guarda, c'eravamo tutti e tre a Torino, fortunatamente c'eravamo tutti e tre, io, Luca, ma soprattutto Marco, che ha realizzato queste immagini che sono di una raffinatezza.
1: Vero.
0: Sì, davvero a volte anche commovente. E ogni tanto lui ti mandava qualche tavola, ma poi quando hai in mano il libro ti rendi conto davvero anche della potenza che hanno le immagini che lui ha realizzato. Davvero ha arricchito tantissimo il nostro testo, infatti noi siamo felicissimi. Ecco, allora ci siamo un po' divisi i compiti. A Torino io ho letto a voce alta la storia e devo dire che davanti a me avevo una bella platea di bambini e adulti che mi guardavano tutti con gli occhi, sai, sgranati, incantati nell'ascoltare la storia. In quel momento la stavano solo ascoltando perché non avevamo la possibilità di mostrare le immagini, poi abbiamo fatto girare il libro, ma devo dire che davvero quando davanti a te il pubblico è rapito dalla storia, capisci che insomma la storia funziona e che sta piacendo, che poi è insomma, noi la scriviamo prima perché piace a noi, ma poi perché speriamo che piaccia anche a chi la legge, a chi le ascolta. E devo dire che insomma a Torino abbiamo avuto un bellissimo riscontro.
1: Bene, sono proprio contenta, se lo merita il maestro di carta, ve lo meritate voi tre. Quindi la nostra meravigliosa Silvia Del Francia, Luca Cognolato e Marco Paschetta, ovviamente.
0: Assolutamente.
1: Silvia, allora a risentirci presto.
0: Sicuramente, grazie mille.
1: E a prestissimo.
0: Grazie, buone storie a tutti. Arrivederci.

Ci sono gli aneddoti, le curiosità legate a questa giornata del 25 giugno. Ne abbiamo trovata una veramente molto interessante. 25 giugno del 1678, per parlare della prima donna laureata, cioè il genio di casa, come si dice. Fu considerata così fin da piccola Elena Lucrezia Cornaro dal padre Giovan Battista, che discendeva da una delle più importanti famiglie veneziane. Ingegno, amore per la cultura sembravano iscritte proprio nel suo DNA, dal momento che il nonno materno di suo padre era collega e amico del grande Galileo Galilei, quindi di sicuro non l'ultimo arrivato. In contrasto con la cultura dell'epoca, che precludeva alle donne qualsiasi possibilità di emanciparsi culturalmente, Giovan Battista credette fermamente nelle doti intellettive di sua figlia e quindi l'affidò ai migliori studiosi dell'epoca, che ovviamente la istruirono profondamente nelle materie umanistiche, scientifiche, accanto alle quali Elena associò anche due lingue, ebraico e spagnolo, e lo studio della teologia. Dopo aver incantato con il suo sapere sovrani e studiosi di mezza Europa, non le restava che conseguire l'agognato pezzo di carta, e fu così che il padre iniziò un lungo braccio di ferro con il cardinale Barbarigo, che si opponeva alla richiesta di riconoscerle la laurea in teologia dello studio di Padova, che era allora tra le più antiche e rinomate università del mondo. E alla fine fu raggiunto questo compromesso ed Elena si vide assegnare la laurea in filosofia, passando alla storia come la prima donna effettivamente a laurearsi, quindi uno storico traguardo importante soprattutto per questa prima donna in assoluto laureata. Era il 25 giugno del 1678.

Salutiamo il nostro amico Nicola che ci ha scritto a diretta @radioinblu.it. È stato proprio lui a segnalarci di voler riascoltare il podcast dedicato alla biblioteca dei ragazzi, quindi siamo felici di averti accontentato, come accontenteremo tutti, si spera, entro la fine di questa settimana, ma anche nelle prossime che verranno, in una ipotetica nuova stagione di Replay in cui tantissimi contenuti diciamo si scoperchiano come una sorta di vaso di Pandora magicamente, e quindi non solo li trovate già nell'apposita sezione del sito play2000.it e dell'app Play2000, ma qui c'è l'occasione di riascoltarli davvero anche in maniera estesa, oppure soltanto un estratto, giusto per riascoltare delle cose particolari che volete appunto si mandino in onda all'interno del nostro appuntamento fino alle 14. Quindi restate con noi, perché tra poco parleremo anche di un'altra bella iniziativa.

Riprendendo il filo conduttore di Replay di questo giovedì pomeriggio insieme, parlando di libri, c'è una rassegna estiva sui libri e in questo caso parliamo di una rassegna davvero molto interessante, perché torna voce all'autore, una kermesse per i più piccoli che è stata organizzata a Massa Carrara già dall'altro ieri, quindi iniziata il 23 giugno e continua fino al 28 agosto. Ecco, le sedi saranno Palazzo Binelli, il giardino della biblioteca di Marina, con ingresso assolutamente libero, ed è un'estate nel segno dei libri e anche degli incontri con questi autori, perché ci sarà la voce all'autore, come detto, voce all'autore ragazzi, due rassegne differenti ma unite nella stessa intenzione, organizzate dalla biblioteca Lodovici in collaborazione poi con le librerie della zona. Quindi una stagione ricca di narrativa, saggi, confronti e laboratori per i più giovani, anche un omaggio ad Arnaldo Pomodoro. La novità riguarderà anche alcuni podcast, la frontiera attuale, diciamo, dell'ascolto, quella che va di moda di più, di approfondimento con gli autori. Voce all'autore sarà nel giardino di Palazzo Binelli, lo dicevo, grazie alla fondazione, e si è aperto il 23 giugno scorso con Emiliano Pianini e Le lacrime degli altri. Ma poi ci saranno tantissimi artisti, ma anche scrittori che si alterneranno, come ad esempio il 23 luglio Roberto Maggiani porterà Un uomo in Argentina con Giorgio Romero e Beppe Mecconi, il 30 luglio Roberto Emanuelli presenterà Scegliti sempre con Laura Bruschi, e ad agosto Massimiliano Coccia con Eugenio Colorni per una Europa libera e unita. Sono soltanto alcuni degli appuntamenti, io sono andato un po' a caso nel ricco calendario per parlarvi di questa bella iniziativa Massa Carrara. Amici di Massa, mi raccomando, artisti e scrittori in passerella, non mancate a questo appuntamento.

Stiamo per archiviare l'ennesimo replay anche per questa giornata di giovedì. Siamo ritornati al 6 giugno scorso con la Biblioteca dei Ragazzi, riascoltando le parole di Silvia Del Francia, che ha presentato il libro Il Maestro di Carta, che è questa parabola moderna che attraverso l'arte degli origami ci insegna che non si smette mai di imparare, soprattutto quando si comincia a insegnare agli altri. Un bellissimo messaggio che va ad arricchire tutti gli altri messaggi che sono davvero importanti all'interno delle nostre interviste, che sono fondamentalmente vostre quando è il momento in cui ce le richiedete all'interno di questo appuntamento. Quindi vi ricordo la mail diretta @radioinblu.it. Rimanete con noi, tra poco l'informazione e a seguire le classifiche.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Venezuela il paese è sconvolto da un violento terremoto. Due fortissime scosse ravvicinate di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito poco dopo le 18 di ieri ora locale diverse aree del paese, soprattutto nell'ovest e nel nord. Hanno causato danni enormi in più località, decine di palazzi crollati. La presidente Rodriguez aggiorna a 164 il bilancio purtroppo ancora provvisorio delle vittime, 10.000 le persone disperse, e si continua a scavare fra le macerie. Altre 20 scosse di assestamento. Al momento non risultano italiani coinvolti. La Farnesina fa sapere che sono in corso verifiche. I responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma oggi un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. A firmare il documento a nome della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. La Costituzione fu solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in Parlamento in occasione degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamo dei passaggi del discorso del Capo dello Stato.
2: L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà, indotta dalle nefaste dittature novecentesche, sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione, con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
1: Non è fattibile il pagamento nello stretto di Hormuz, così lo ha ribadito il segretario di Stato americano Ruby dal Bahrain, dove è in corso un incontro con i paesi del Golfo. E il prezzo del petrolio scende sotto i livelli precedenti all'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran grazie alla ripresa del traffico nello stretto. Il prezzo del barile oggi è oltre i $72. Il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa. In Italia oggi bollino rosso in 17 città, lunedì ci sarà il picco, la Spagna è in ginocchio, oltre 212 decessi fra domenica e mercoledì. Mortalità in aumento anche a Parigi, in Francia, trovato morto in auto un bimbo di 3 anni. Caldo record anche in Germania e Gran Bretagna. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Chuck! Motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale.

0: Scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
1: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
4: In Blu 2000. Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
5: La nostra bella sigla che ci dà il giusto input per salutarvi tutti ancora una volta. Grazie per essere nel primo pomeriggio di Blu 2000. Oggi, in questo giovedì 25 giugno, molto importante anche perché avremo un ospite in studio. Avrete già capito che quando parliamo di libri, oggi sarà una giornata effettivamente dedicata interamente alle letture. Ci sarà la nostra amica Maria José Castelli, che ritornerà tra poco in studio per portarci un altro carico di emozioni e soprattutto un libro molto interessante da commentare insieme. Ma prima di tutto ciò c'è la classifica dei 10 libri più venduti nell'ultima settimana. Non ci sono fondamentalmente tanti scossoni, ve lo dico già prima, sono tutte letture molto piacevoli, molto veloci, anche per quanto riguarda il tema descritto. C'è il giallo, che non tramonta mai durante la stagione estiva, la classica lettura da fare sotto l'ombrellone. Chissà che tipo di lettura ci consiglierà più tardi Maria José Castelli, siamo veramente curiosi. Intanto siete dei nostri, grazie anche alla mail, scriveteci mi raccomando, anche segnalandoci la vostra lettura del momento, il libro che state leggendo, che magari portate in viaggio con voi o al lavoro. Diretta at radioinblu.it è l'indirizzo di posta elettronica. Iniziamo subito con la musica e tra poco la classifica dei libri.

0: libri.
1: E sono i libri i protagonisti assoluti di questa puntata, una puntata intera dedicata alle vostre letture preferite, incrociando anche i dati dal web, dalle librerie fisiche, come facciamo e abbiamo fatto anche in questa stagione su Blu 2000 per le classifiche dedicate alle letture preferite da voi, da tutti i nostri connazionali che scelgono molto anche diciamo il libro in versione elettronica, ma a noi piace sfogliare l'odore delle pagine. Sentite, ecco le pagine che sfogliamo, ci piace davvero tanto. La top 10 della settimana, dicevo in apertura, senza scossoni ulteriori, perché a noi ogni tanto piace essere anche un po' tranquilli, non essere sorpresi da nulla, rimanere diciamo in tranquillità. E in questo caso ritroviamo in posizione stabile alla numero 10 Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni, classico esempio di romanzo che va per la maggiore in questo periodo. Nelle ultime settimane è stato anche alla numero 1, insomma un grande successo, un best seller, possiamo definirlo così. La numero 9 è in salita Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, questa autrice italiana, dopo essersi laureata in scienze della comunicazione ha studiato anche cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha curato anche la catalogazione dei 30.000 volumi dell'Associazione Luigi Bernardi, ha frequentato anche un corso biennale di scrittura della Bottega di Narrazione Finzioni, insomma non le è mancato nulla, ha la passione per la pittura, non solo per la scrittura, e nel 2023 è uscito per Nord anche La Portalettere, un libro vincitore tra gli altri del premio Bancarella. Molto interessante anche questo suo nuovo romanzo, Francesca Giannone, protagonista in salita con Gli anni in bianco e nero. La numero 8 è stabile, Col Show, questa storia anche un po' intricata di Emmanuel Carrer, che di solito ci abitua anche agli intrighi con spie nazionali e internazionali, in questo caso un libro sicuramente più psicologico, tutto da scoprire, tra i grandi successi di questo periodo. Ed è tra i grandi successi effettivamente anche il numero 7, perché è entrato a gamba tesa la scorsa settimana, è un giallo da risolvere, il giallo dell'estate, cioè risolvi la più grande scena del crimine di Modesto Garcia e Javi De Castro, che si trova al numero 7 in salita oggi. Il giallo dell'estate, allora, in cosa consiste? Praticamente ci sono degli enigmi, un delitto, 121 possibili assassini, oltre 100 enigmi da risolvere per il lettore, per smascherare ovviamente il vero colpevole. Quindi diciamo che c'è stato un assassinio di un uomo morto in piscina, e quindi questo assassino si nasconde tra la folla e in una lettera anonima lancia la sfida proprio al lettore, come se parlasse col lettore che in quel momento sta leggendo il libro. Quindi è una cosa anche immersiva, in qualche modo molto interessante. Quindi sta a voi dimostrare il contrario, cioè sfidare questa sorta di colpevole, per capire chi è, dovete essere dei detective, quindi impeccabili, risolvere anche dei cruciverba. Un bel passatempo per l'estate, diciamo la verità. Poi il colpo d'occhio anche della copertina di questa piscina affollatissima di persone, il giallo dell'estate su sfondo verde, ecco, per quanto riguarda la copertina. Andiamo alla numero 6, dove è in discesa un altro delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori, il libro in questione è di Giancarlo De Cataldo. Ci separiamo per un attimo, un bel po' di musica e poi ritorniamo insieme dalla 5 alla 1.

Stiamo entrando ufficialmente nella top 5 delle letture preferite dagli italiani negli ultimi 7 giorni e quindi chiudiamo ufficialmente con questi ultimi titoli la classifica dell'ultima settimana. Eravamo rimasti al numero 6, dove troviamo un altro giallo, un tema imperante davvero nell'estate degli italiani, tra i libri preferiti da portarsi in vacanza, Delitto in cornice di Giancarlo De Cataldo. Alla 5 abbiamo un altro giallo da risolvere per il commissario Vanina Guarrasi, Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia, che si trova in salita questa settimana alla numero 5. In realtà un libro che insomma fa un po' di sali e scendi nelle ultime settimane, ma comunque rimane uno dei vostri preferiti. Alla numero 4 troviamo Ed è un poco la notte e un poco l'alba di Ilaria Tuti, un libro veramente molto intenso, molto particolare, con Ed un poco la notte, un po' l'alba. Ilaria Tuti diventa davvero traccia, diciamo, questo percorso di speranza anche nella tragedia, e racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che invece hanno imparato, diciamo, a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso dell'altro, e ci mostra che è possibile superare anche delle barriere insuperabili nella vita. Quindi davvero molto bella questa storia, Ilaria Tuti, Ed è un poco la notte e un poco l'alba, è in netta risalita questa settimana tra le vostre letture preferite. Al numero 3 abbiamo In discesa di Omer Bartov, Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Saliamo alla numero 2, dove continua a salire I tre mezzini di Rocco Schiavone, di Antonio Manzini, autore che conosciamo, attore, sceneggiatore romano, allievo anche di Camilleri all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Lui ha esordito nella narrativa con un racconto scritto in collaborazione con Niccolò Amaniti per l'antologia dal titolo Crimini. E poi del 2005 il suo primo romanzo in assoluto dal titolo Sangue Marcio, ce lo ricordiamo, è stato un grande successo di quell'anno, edito da Fazzi. Antonio Manzini con I tre mezzini di Rocco Schiavone si trova al numero 2 questa settimana in salita. La numero 1 non cambia, c'è il nostro Papa con Magnifica Humanitas, la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV, che rimane la lettura in vetta, la preferita dagli italiani in quest'ultimo periodo.

0: Non poteva mancare in vista dell'estate la lettura consigliata dalla nostra Maria José Castelli, sempre sul pezzo anche oggi. Ciao Maria.
1: Ciao Max.
0: Ecco.
1: Buongiorno cari ascoltatori.
0: Ben ritrovata.
1: Ben ritrovati anche a voi.
0: Ti vedo molto preoccupata, cioè preoccupata per modo di dire, perché questo è un libro che tu ci racconti quasi in anteprima.
1: Eh sì. Allora, in anteprima però sono stata autorizzata, allora uscirà...
0: Cioè, non è che ti puniscono se lo racconti, no?
1: No, assolutamente, a parte che non lo racconto, sennò che piacere c'è.
0: No spoiler,
1: libro.
0: No spoiler.
1: No spoiler, assolutamente. No, è un libro che uscirà i primi di luglio,
0: sì.
1: Quindi diciamo sicuri dopo il 10 di luglio andate in libreria e chiedete la vostra copia.
0: Lo trovate
1: assolutamente, stiamo parlando di un'autrice... neozelandese, no, australiana, scusatemi,
0: sì.
1: Charlotte McConaghy,
0: che non è parente dell'attore, lo diciamo,
1: no,
0: che ne stavamo parlando fuori diretta.
1: No, esatto, è scritto
0: c'entra
1: anche
0: nulla.
1: Diverso. E il titolo è pazzesco, Nero come il mare, ma il libro è pazzesco. Allora, io ho avuto la fortuna appunto di leggerlo in anteprima e è un thriller psicologico, quindi con tutta una serie di tensioni.
0: Sì.
1: E ha un ritmo incalzante ed è super super coinvolgente, cioè è proprio la lettura dell'estate sotto l'ombrellone.
0: Il
1: ragazzi,
0: giallo va sempre bene.
1: Sì, assolutamente. Le vicende si svolgono in un luogo immaginario che si chiama Sharewater Island. Però,
0: infatti, scusa se ti interrompo, vedo un faro in copertina.
1: Sì, c'è un faro, esattamente, perché devo dire che l'autrice, io è la prima volta che l'ho vista una cosa di questo genere, fa una nota sull'ambientazione del romanzo e specifica che questo luogo immaginario è stato ispirato dall'isola di Macquarie, che è una specie di atollo che si trova tra la Tanzania e l'Antartide ed è un luogo dove intanto è patrimonio mondiale dell'UNESCO,
0: sì.
1: E poi ospita una comunità di circa 4 milioni tra foche, pinguini, uccelli marini, eccetera, eccetera. C'è anche una base che ogni tanto viene occupata da degli osservatori scientifici. E quindi lei si è immaginata questa isola con anche un faro dove abita una famiglia che fa da guardiano, quindi che si occupa,
0: sì,
1: diciamo così, di presidiare esattamente il luogo. Quindi
0: succederà qualcosa.
1: Succede qualcosa.
0: Certo.
1: Succede che ad un certo punto il libro racconta la storia appunto di questo guardiano che si trasferisce lì con i suoi tre figli e un bel giorno trovano questa donna
0: messa
1: molto male tra gli scogli,
0: certo.
1: La tirano a riva, la mettono in salvo, la curano perché ovviamente gli scogli le hanno provocato delle lacerazioni eccetera eccetera, e a quel punto lì un sacco di domande,
0: certo.
1: Chi è questa donna, perché è andata lì, perché è andata lì in quel posto,
0: certo.
1: Dimenticato da tutti,
0: da tutti.
1: Come ci è arrivata?
0: Chi l'ha portata?
1: Poi arrivano delle tempeste sull'isola. Questa è un'isola che sta rischiando di essere
0: sommersa
1: dalle acque marine, perché abbiamo anche un tema, no, di innalzamento del livello del mare.
0: Quindi
1: eccetera,
0: anche
1: eccetera.
0: L'ambientazione conta in questo racconto.
1: Esattamente. Quindi come riusciranno ad uscire da quest'isola? Perché la famiglia deve spostarsi da lì, perché c'è pericolo di questa, c'è un pericolo oggettivo anche per la loro vita. Quindi era previsto che venissero prelevati e che venissero portati via. Ma quando succederà questa cosa? E in che modo verranno salvati e portati
0: al sicuro? E si salveranno soprattutto? Ci chiediamo.
1: Insomma, perché l'ho amato questo libro? Io vi lascio con tutte queste domande perché è inutile che
0: allora,
1: ve lo sto a raccontare.
0: Possiamo dirvi che l'assassino, come nella stragrande maggioranza dei casi uno si immagina, non è il maggiordomo.
1: No, esatto, non può esserlo, non siamo nelle condizioni. Però perché l'ho amato? L'ho amato perché, come vi dicevo prima, è molto coinvolgente, no? Fin da subito, perché c'è questo, ci sono tutte queste domande che arrivano e tutte queste risposte che piano piano arrivano. Ma il romanzo è costruito costruito in modo tale che ogni capitolo è raccontato da uno dei protagonisti.
0: Sì, quindi con un punto di vista diverso.
1: Esatto, e spesso e volentieri lo stesso episodio è raccontato da due punti di vista diversi.
0: Certo.
1: Quindi è una roba bellissima.
0: Bello.
1: Cioè quello che non riesce a capire da una versione del personaggio A lo capisci dalla versione del personaggio B.
0: Quindi è anche molto cinematografico, cioè si potrebbe prestare a un film anche questo.
1: Ma sai che forse sì,
0: mi sa di sì.
1: E poi il ritmo incalzante, perché veramente non ti lascia un attimo. E la cosa pazzesca che ho detto fin da subito è che man mano che vai avanti, e soprattutto negli ultimi capitoli, si accorciano, diventano sempre più brevi. E questa cosa dell'avere un capitolo sempre più breve ti fa quasi percepire, no, di essere sempre più vicino a dipanare la matassa.
0: Sì, esattamente, ti viene voglia subito di leggere l'altro.
1: Ah, bravissimo. Quindi alla fine poi dopo si arriva a scoprire la verità, le verità, quelle
0: le
1: che
0: verità le nascoste, verità. Attenzione, ovviamente no spoiler, non possiamo dirvi.
1: No, non si può
0: non
1: dire
0: si può,
1: anche perché veramente
0: tutto,
1: cioè
0: certo.
1: È bellissimo. Io più che dirvi che è meraviglioso, non
0: secondo
1: posso.
0: Me gran parte, diciamo, di questo noir, di questa storia intricata, gran parte è dovuto anche all'ambientazione, alla natura che si ribella.
1: Ci sono tanti temi, ci sono tanti spunti di riflessione se uno vuole mettersi lì a fare
0: l'ecologo.
1: Esatto. Però devo dire che, diciamo, a me ha proprio preso come storia. Appunto, come vi dicevo, sarà in libreria i primi di luglio, assolutamente da non perdere. L'editore è Fazzi editore,
0: sì.
1: Devo dire che ogni tanto ci becca con delle cose stratosferiche, questo è veramente bello.
0: Quindi ricordiamo l'autrice e anche il titolo del libro.
1: Allora, Charlotte McConaghy, il titolo è Nero come il mare, l'editore Fazzi.
0: E a questo punto compratelo questo libro, leggetelo perché ne vale la pena.
1: Eccoci.
0: Grazie a Maria José Castelli e buona estate, Maria.
1: Grazie, buona estate a te e buona estate anche a voi sotto l'ombrellone, il libro, mi raccomando.

All'interno di questa puntata speciale davvero ricca di libri non potevamo che insomma concederci anche uno spazio che avevamo un po' abbandonato nelle precedenti puntate, ma che è il caso di recuperare, proprio come i libri che sto per segnalarvi. I libri da recuperare sono quei libri che magari sono entrati in classifica, ci sono rimasti per poco tempo, comunque meriterebbero di entrare nella top 10 che vi raccontiamo tutte le settimane. E allora ho scovato questo libro davvero interessante. Se amate il cinema, l'arte, la cultura del nostro paese, di un personaggio veramente intramontabile che piace davvero a più generazioni, a grandi e piccoli, ovvero il grandissimo Lino Banfi, 90 non mi fai paura, col punto esclamativo, di Lino Banfi, scritto proprio da lui, di HarperCollins Italia. C'è anche la versione ebook, dove l'attore comico pugliese, arrivato alla soglia dei 90 anni, tra l'altro nel mese di luglio ormai vicino compirà appunto 90 anni, il 9 luglio, ha deciso di raccontarsi davvero in modo molto sincero e schietto. Quindi si va dal seminario alla guerra, fino alla fama a Milano, inseguendo il successo. Il libro ripercorre anche l'ascesa del nonno d'Italia, tra i suoi primi show, l'avanspettacolo, i film.

le fiction molto amate, senza poi tacere i momenti bui, cioè la crisi, i pensieri suicidi da ragazzo, il lutto per l'amata moglie, è un memoir toccante davvero, ma anche pieno di ironia. Questo 90 non mi fai paura, col punto esclamativo mi raccomando, di Lino Banfi. E poi abbiamo un altro grande personaggio sempre nei nostri cuori, grande divulgatore, Piero Angela. Chiedetevi sempre perché, di Piero Angela, il libro è a cura di Massimo Polidoro, lo abbiamo ospitato anche qualche tempo fa nel nostro magazine in Blu 2000, edito da Mondadori. Il segreto del successo di Piero Angela, scomparso nel 2022, ormai sotto gli occhi di tutti, cioè lo sappiamo il successo, cioè la curiosità, quella tipica dei bambini che sfidano un po' gli adulti con i loro perché. E in questo libro leggiamo proprio le risposte che Angela dà a questioni importanti relative al cosmo, all'umanità, risposte che Massimo Polidoro, suo amico strettissimo collaboratore, ha cercato e trovato nell'immenso archivio personale davvero del giornalista. Il volume è impreziosito da 4 tavole illustrate su universo, evoluzione, uomo e scienza, e questo è un altro libro veramente di quelli da tenere d'occhio, che magari non sono entrati in classifica, ma meritano sicuramente una lettura. Se ci sei.

Un saluto lo mandiamo anche a Chiara in questo pomeriggio di giovedì, molto interessata anche a tutto quello che ci ha raccontato Maria José Castelli con il suo intervento in studio e naturalmente anche tutte le nostre piccole grandi curiosità sui libri da recuperare. Non sono libri dimenticati, Chiara, come hai scritto tu nella mail, ma sono libri da recuperare, nel senso che noi li segnaliamo perché effettivamente meritano una nuova vita, una nuova lettura, perché magari sono stati, come dici tu, anche un po' dimenticati, potrebbe anche essere. Quindi continuate a scriverci, come ha fatto la nostra amica, se siete appassionati di libri, ma anche se volete raccontarmi cosa state facendo in questo pomeriggio, diretta @radioinblu.it.

Siamo arrivati al termine di questa bella cavalcata, diciamo così, tra i libri, tra le pagine, tra le emozioni, quelle da voi preferite, con la chart, la top 10 dei libri più venduti nell'ultima settimana. E poi grazie anche all'intervento di Maria José Castelli, che è stata con noi. Grazie a voi per tutti i vostri messaggi, davvero anche d'affetto, diciamo la verità, e di sostegno. Vi auguro un buon pomeriggio ancora su Inblu 2000. Restate con noi perché tra poco arriverà l'informazione. Noi ci risentiamo domani con replay a partire dalle 13:15 e poi con le classifiche dalle 14 alle 15. Ciao a tutti! Thank you.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela, due fortissime scosse di magnitudo 7.5 e 7.2 hanno sconvolto il paese. Sono 160 le vittime finora, ma il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. 900 i feriti, 10.000 i dispersi. Si scava senza sosta fra le macerie dei tanti edifici crollati. Colpite in particolare la zona nord e ovest del paese. Non risultano italiani coinvolti. La Farnesina fa sapere che si stanno facendo tutte le verifiche del caso. I responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. A firmare il documento a nome della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Ascoltiamolo. C'è un problema sulla messa in onda dell'audio del cardinale Zuppi. Andiamo avanti con il notiziario. La Costituzione fu solenne, patto di fraternità, così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in Parlamento in occasione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa, in Italia oggi bollino rosso in 17 città, sospese le udienze al Tribunale di Palermo. Lunedì ci sarà il picco, la Spagna è in ginocchio, oltre 212 i decessi, tra domenica e mercoledì mortalità in aumento a Parigi, che il sindaco sconsiglia le attività all'aperto. Caldo record anche in Germania e Gran Bretagna. Un 19enne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. Si tratta di un giovane di origine marocchina residente a Melzo che è stato bloccato in stazione con i bagagli. E al vaglio della procura dei minori anche la posizione di un 17enne marocchino che il giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne. E ora possiamo ascoltare le parole del cardinale Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 25 giugno del 1967, perché il mondo per la prima volta nella sua storia diventava un posto più piccolo. E la tecnologia che tanto ci piace raccontare ci ha messo tanto del suo, scrivendo una bella pagina di storia, ma andiamo con ordine. Londra, Abbey Road, già all'epoca un'istituzione, no? Cioè, non è un caso che i Beatles abbiano una delle loro foto più famose proprio sulle strisce pedonali fuori ad Abbey Road.

studio 2, gli studi di registrazione, no? Dentro lo studio 2, fuori c'è l'estate, 1967, l'estate della psichedelia, dei colori che esplodono, no? La musica, ma dentro lo studio c'è quella tensione elettrica quando sta per succedere qualcosa di grande. Poi i tecnici in camice bianco, telecamere enormi, cavi enormi pure, no? Che serpenti che accorrevano sul pavimento, monitor accesi, tutti pronti proprio per parlare coi satelliti. Tre satelliti commerciali lanciati in orbita geostazionaria che, sai, quelle parole che fino a pochi anni prima erano dei romanzi di fantascienza, capito? O qualche esperimento governativo, Intelsat primo, Intelsat secondo, nomi freddi di metallo. Però quella sera quegli stessi satelliti lì servivano per fare una piccola magia di tecnologia, collegare per la prima volta nella storia l'umanità in tempo reale. 19 nazioni collegate contemporaneamente, dal Giappone al Messico, dall'Australia all'Europa, 400 milioni di persone, che era un quarto della popolazione mondiale di allora, tutti sintonizzati sullo stesso programma. La prima vera mondovisione. Il programma si chiamava Our World ed ogni paese doveva mostrare il meglio di sé, insomma, no? Un pezzettino della propria cultura, dell'eccellenza in diretta, un evento che oggi, abituati allo streaming 4K dal telefonino, sembra veramente archeologia, no? Ma in quel momento è come se il mondo avesse improvvisamente scoperto di avere una stanza sola, un unico soffitto, un'unica antenna che lo teneva insieme. E la BBC, quando deve scegliere chi doveva rappresentare il Regno Unito, non c'ha dubbi, no? Chiama i Beatles, che sono seduti dentro gli Abbey Road Studios, Studio 2, in mezzo a un mare di amici, no? Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Marianne Faithfull, tutti lì a fare i cori, a lanciare i coriandoli, capito? Un'atmosfera a metà tra una festa e il lancio dell'Apollo 11. Spia rossa della diretta che si accende, e in quel preciso istante, mentre 300 e passa milioni di persone guardano lo schermo in bianco e nero, parte quel rullo di tamburi, no? I fiati, there's nothing you can do, the camera... A battezzare un'epoca, la voce di John Lennon. Cioè, la BBC aveva chiesto ai Beatles un pezzo semplice, un messaggio che potesse essere capito dappertutto, a prescindere dalla lingua, da Londra a Tokyo. E loro se ne escono con All You Need Is Love, paparavara, cinque parole che sarebbero diventate il manifesto di una generazione che stava vivendo col terrore della guerra atomica, il Vietnam che stava succedendo. C'era anche l'Italia, perché sul programma nazionale, che era la Rai 1 di oggi, all'epoca, è andato in onda Il Nostro Mondo, col titolo tradotto, Italia una delle 14 nazioni protagoniste che hanno trasmesso e prodotto contenuti in diretta per l'evento. C'era un collegamento con Tuscania, nel Viterbese, un grandissimo Franco Zeffirelli impegnato con le riprese di Romeo e Giulietta, quindi il mondo intero a sbirciare dietro le quinte del cinema italiano in tempo reale. E poi c'era l'eccellenza sportiva, prima che scoppiasse la febbre del calcio, perché il secondo collegamento italiano è stato con il circolo ippico di Castellazzo di Bollate, Milano, coi fratelli Piero e Raimondo D'Inzeo, miti della cavalleria e dello sport olimpico azzurro, che mostravano al pubblico la classe della scuola equestre italiana. Piccolo retroscena tecnico-logistico: durante i mesi di preparazione a Londra, perché un evento del genere non è che lo fai, capito, da oggi a domani, i delegati di ogni nazione, cioè, si riunivano, no? Per coordinare satelliti, fusi orari, trasmissioni. I registi inglesi della BBC si erano appuntati che l'unico rappresentante che fisicamente non si era presentato ai primi meeting operativi, prova a indovinare, era quello italiano. Ma perché? Probabilmente non c'era niente da dire. E infatti poi non c'è stato nessun tipo di problema lato italiano all'epoca. Un lavoro da manuale con la bellezza italiana protagonista. La terra sotto i piedi era cambiata da quel giorno lì, la musica pop era diventata espressione della cultura globale e la tecnologia aveva smesso di essere soltanto, ne so, computer, calcoli, no? Era diventata il veicolo di un'emozione collettiva, un ponte, quasi un esperimento sociale. Ecco perché ogni 25 giugno si festeggia il Global Beatles Day, ma non come celebrazione della band, ma di un momento di connessione culturale che è stato il primo vero evento globale, prima che la parola globale diventasse un'etichetta di marketing, oggi 59 anni fa. Le parole di In Blue 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Partiamo.

Vita mia, il grande ritorno di Paola Turci nel pomeriggio di In Blu 2000. Tecnologia. Prendere i social e vietarli ai minori di 16 anni esattamente come succede con le sigarette e con l'alcol. Cioè, sulla carta sembrava la mossa definitiva, no? Quell'idea forte che risolve il problema alla radice. Però le leggi degli uomini devono poi scontrarsi con la realtà quotidiana di milioni di adolescenti, oltre che ai codici informatici. Insomma, l'Australia, no? Ci ha provato per prima, abbiamo parlato, ha introdotto questo bando a fine dell'anno scorso e oggi, a distanza di una manciata di mesi, si può cominciare a vedere cosa è successo. La società di analisi eSafety ha pubblicato il primo report ufficiale su quei risultati e i dati dicono che la barriera ha ceduto subito. 7 ragazzi su 10 sotto i 16 anni continuano a navigare sulle piattaforme come se non fosse successo niente, come se non ci fosse nessun divieto, capito? E il motivo è di quelli quasi banali, no? Piattaforme come TikTok, Meta, Snapchat non hanno implementato blocchi rigidi o sistemi di verifica strutturati al momento di iscrizione, quindi ai ragazzi è bastato fare finta di avere un'altra età. Quando poi i social hanno provato a usare l'intelligenza artificiale, no, per stimare l'età tramite i selfie, i ragazzi hanno risposto con la creatività. Cioè, chi ha inquadrato la madre, il fratello maggiore, chi si è messo una maschera, oppure chi ha fatto una smorfia, no? Che strizza l'occhio, nascondo i denti per ingannare l'algoritmo. Anche perché i test del governo hanno confermato che questi software di intelligenza artificiale di loro hanno un margine d'errore tipo intorno ai 3 anni, specialmente in quella fascia grigia di quando c'hai 16 anni che sei piccolo e grande contemporaneamente, capito? Poi, per non parlare delle differenze a seconda del colore della pelle, chi invece voleva fare il passo, come dire, senza pensieri, ha usato una VPN per fare finta di stare in un altro paese che non fosse l'Australia. Oppure c'è qualcuno che ha girato questi limiti navigando in modalità ospite, perché la legge colpiva soltanto gli account registrati. Il problema vero, però, sottolinea tra l'altro un'analisi del Guardian, non è solo che il divieto non funziona, è che rischia di creare l'effetto opposto, cioè rendere i ragazzi meno sicuri. Obbligare le piattaforme a verificare l'età in modo rigido significa ammassare una quantità enorme di dati personali e di documenti di identità. L'anno scorso, quando è stato hackerato il fornitore esterno di verifica di Discord, sono finite in rete tipo 70.000 foto di documenti ufficiali in corso di validità. È un problema grosso questo. E in più, questo sistema non tocca il cuore del problema, cioè il modello di business dei social, che si basa sulla raccolta e sulla monetizzazione dei dati degli utenti, piccoli o grandi, no? Maggiorenni o minorenni, non fa differenza. Quindi trattare il problema con un divieto totale, tu fuori, rischia di essere uno strumento magari un po' troppo rozzo, che allontana i ragazzi dagli spazi digitali senza proteggerli davvero, perché tanto loro negli spazi digitali ci vanno lo stesso. Quindi il fallimento di questa strategia australiana cade nel bel mezzo di un dibattito internazionale molto molto caldo. In questi giorni il Senato italiano ha iniziato a discutere le diverse proposte di legge in commissione, il Regno Unito ha appena deciso di seguire la strada del bando totale per gli under 16. Da noi però in Italia si sta provando a guardarla da un'altra parte, no? C'è un progetto pilota europeo insieme a Francia, Spagna, Grecia e Danimarca, per cui l'approccio dell'Agicom italiana si basa sul principio del doppio anonimato, cioè usare un'applicazione terza certificata, potrebbe essere questo fantomatico portafoglio digitale europeo, di cui l'app IO, no? Quella per l'identità pubblica in Italia, è stata un pochino una prepista, quindi questa app che verifichi l'età in locale. Prova a raccontarla semplicemente, perché il funzionamento è semplice, ma doppio, perché il fornitore dell'identità sa chi sei tu, se sei maggiorenne o minorenne, ma non sa quale sito stai visitando. Mentre la piattaforma dei social riceve soltanto un semaforo verde, per cui tu hai l'età giusta, ma non sa chi sei, non sa il tuo nome, non sa i tuoi dati, non sa i tuoi documenti. E in questo modo si evita lo spauracchio dello SPID, no? Che trasmetterebbe troppi dati personali ai privati, sempre perché poi sti dati da qualche parte stanno, chi li controlla, chi prova a non farseli rubare, e quindi si azzera il rischio di maxi furti di questi dati. Tecnologicamente, tra l'altro, in Italia sarebbe già fattibile. Manca soltanto, come si dice, la cornice normativa. Nel frattempo l'Europa comunque è spaccata, perché da una parte i paesi mediterranei con questo progetto pilota, dicevamo, spingono per la soluzione, diciamo, del controllo, no? Mentre i paesi nordici, i paesi baltici, frenano, perché secondo loro la strada non è vietare ma educare. Quindi
privare i ragazzi dell'accesso ai social significa isolarli dalla conoscenza. No, abbiamo detto, ci sono persone che vivono in mezzo ai lupi, per cui avere un collegamento social è l'unico modo per mantenere un rapporto. Quindi isolare le persone e limitare le future capacità di innovazione. Cioè, se tu nasci fuori da un sistema, come fai poi a recuperare terreno? Quindi la scommessa si vince aumentando l'alfabetizzazione digitale di genitori, prima di tutto, e di figli. Si vince insegnando a riconoscere i pericoli invece di costruire recinti che, ci vuole molto a capirlo e la cronaca lo dimostra, recinti che i ragazzi imparano a scavalcare nel giro di un pomeriggio, ma l'argomento è di quelli belli accesi, di cui magari non proprio quest'estate, ma se ne parlerà ancora a lungo. Le parole di Blu 2000.

Credo che si possa dire senza timore di sbagliare, no? Che Katy Perry è stata sicuramente una maestra, un'ispirazione. Per questa ragazza di 20 anni, molto giovane, è già considerata una delle prossime next big thing della musica inglese. Si fa chiamare Bea Rich. Per lei un'estate di concerti, ottobre, settembre, ottobre sarà anche in Australia, ma arriviamoci allora. Le parole di Blue 2000, ora con l'intermezzo bianco di Max Gazzè.

Si sono conosciuti all'ultimo festival di Sanremo, Mara Sattei con Rico Nigioti. Da lì è nata quest'idea di: ma perché non facciamo qualcosa insieme? Boom! E l'estate è Galeotta, perché questa è una di quelle canzoni che, tra l'altro, nati entrambi al mare. Mara Sattei, Fiumicino, alle porte di Roma, Nigioti di Livorno, quindi evidentemente c'è una certa sensibilità, insomma, da questo punto di vista. Le parole di Imblo 2000, siamo un programma di canzoni e dintorni, recuperando un grande classico, 1987, te la ricordi, Whitney Houston?

0: Un pezzone, semplicemente la novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul di Bruno Mars, disco in blu 2000.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
8: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Venezuela sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma che ha colpito durante la notte il paese. Oltre 10.000 dispersi, secondo quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse.
2: 7.2, 7.5, l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione. Palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare i primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbero vittime nella comunità italiana, tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Prosegue l'offensiva dell'Ucraina in territorio russo. Due raffinerie a 1500 km dal confine, una nella regione di Krasnodar, sono state colpite. Ad annunciarlo il presidente Zelensky, oggi al via in Polonia la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. La presidente von der Leyen annuncia che oggi sarà stanziato il primo prestito da 3,2 miliardi. E la Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana. Lo ha annunciato il presidente francese Macron. La petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Standing ovation bipartisan alla Camera per il presidente della Repubblica Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori in Italia. A Palermo, aule rovente, al tribunale, a causa di un guasto ai condizionatori, il presidente ha sospeso le sedute fino al 29 giugno. Sabato 18, bollini rossi, l'emergenza anche in Francia, dove è morto un bimbo perché è lasciato solo in auto. È tutto, grazie per l'ascolto.

the music. Jack Johnson. Ma che stavo leggendo di Cristiano Ronaldo a proposito di fuori classe, no? Jack Johnson, fuori classe della musica, che era partito dal surf e poi ha cominciato a raccontarlo, a cantarlo, perché si era fatto male. Con un infortunio ha dovuto mollare la sua carriera da surfista professionista. Cristiano Ronaldo, il primo giocatore della storia del calcio ad aver segnato in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo, a proposito di record che sono pronti per essere battuti. Le parole di Blue 2000, buon pomeriggio, bentrovati. Seconda ora insieme, 16:06, Daniele Paggi in regia. E c'è questa storia di tecnologia che è talmente assurda, no? Che diventa addirittura interessante. Il protagonista è il codice informatico che fa girare il nostro mondo, adesso senza entrare nei dettagli, no? Però possiamo immaginare questo codice informatico come una vecchia casa dove si continuano ad aggiungere stanze, no? Piani, come se fosse un grattacielo, al piano, sopra piano, sopra piano, però giù in fondo le fondamenta sono pieni di pezzi vecchi di cui nessuno si occupa più. Cioè ci fidiamo e basta, regge, funziona, va avanti, a posto così. Poi capita che qualcuno va giù a vedere e si accorge che c'è una trave portante che stava marcendo da non si sa quanti anni nel silenzio più totale. Questa è la storia di come un frammento di codice scritto nel 1997 ha esposto i dati di internet per quasi 3 decenni e di come un uomo su un aereo, insieme alla sua affidata amica intelligenza artificiale, si siano accorti di questa magagna per caso praticamente. Tutto parte ad alta quota, a bordo di un normalissimo volo di linea dove c'è questo tizio che di mestiere è un ricercatore di sicurezza informatica che cercava di connettersi al wifi dell'aereo, spulciando tra i dati della rete dell'aereo sbatte il naso contro questo squid, che tecnicamente è un proxy, cioè una specie di vigile urbano, le parole di Milo 2000, un vigile urbano invisibile che sta in mezzo tra il nostro computer e il resto del mondo internet. Lo usano le grandi aziende, le usano le università, le usano i provider per smistare, no? Per velocizzare il traffico internet. Quando navighiamo ci passiamo attraverso quasi ogni giorno a un proxy. Quello sull'aereo era un software vecchio di 10 anni. E succede che un ricercatore informatico annoiato, dice, ma come la riempio queste 2 ore di volo? Decide di analizzarlo a fondo insieme a un modello specifico di intelligenza artificiale. E insieme iniziano a fare i raggi X a quel vecchio codice, riga per riga, fino a che l'intelligenza artificiale non si ferma su un'anomalia microscopica, proprio un dettaglio che gli sviluppatori umani ci avevano sotto gli occhi da una generazione, almeno senza mai accorgersi che c'era un pericolo, che era pericoloso, ovvero in certe condizioni quel codice scritto in quel modo permetteva di intercettare le richieste web degli utenti in chiaro. Cioè immagina che tu metti la password di qualcosa e il sistema la fa leggere senza problemi a un altro, per un problema proprio di archeologia informatica. Siamo sempre nel 1997, nei cinema usciva Titanic con Leonardo DiCaprio, internet viaggiava nei modem a 56k, no? Quando c'era quel suono della connessione, e i programmatori di questo sistema Squid, diciamo, si erano ingegnati per fare in modo che il loro software potesse dialogare con un sistema operativo di rete che si usava molto negli uffici, no? Diciamo, far parlare tra di loro 2 mondi diversi. E questo sistema vecchio aveva una sua gestione dei file per cui metteva degli spazi di troppo tra l'orario e il nome di un documento. Quindi per evitare che il sistema si piantasse, un programmatore aveva risolto con un'istruzione molto semplice, no? Quando trovi degli spazi in più, ignorali e vai avanti. Semplice, capito? Pragmatico. Però c'era un errore logico invisibile che poteva essere utilizzato da un malintenzionato per tirare fuori i dati privati dell'utente in condizioni molto specifiche, no? Che oggi sono molto difficili da riprodurre, però diciamo che è stata una leggerezza, ecco. Per 29 anni quel difetto è rimasto lì, nascosto nel rumore di fondo di internet. Oggi quella falla è stata chiusa grazie a questo tizio che non c'aveva niente da fare durante un viaggio in aereo. Ha segnalato il problema e Squid, il software, ha pubblicato una patch correttiva. Motivo per cui, apro e chiudo parentesi, è importante fare sempre tutti gli aggiornamenti che il computer o il telefonino ci propone. Ma come, un'altra volta? Sì, perché sicuramente c'era qualcosa che non funzionava ed è stato sistemato in questo modo. Quindi cerchiamo di avere sempre l'ultima versione aggiornata. Poi, che l'ultima versione non sia sempre quella che funziona meglio, e anzi le ultime versioni a volte sono piene di intoppi, questo è un altro discorso. Però in linea teorica bisognerebbe avere sempre l'ultima versione aggiornata. Però il senso è che internet è pieno di stanze che non apriamo da 30 anni, e a volte serve la lucidità di una macchina
di un'intelligenza artificiale per ricordarci di quanta polvere si sia accumulata negli angoli dei software che utilizziamo ogni giorno. Tecnologia e dintorni sono gli argomenti che piacciono a noi. Le parole di Blue 2000.

Irrecuperabili anche noi, nel senso che andiamo via per oggi, il tempo a nostra disposizione finisce, ma stiamo per finire la stagione. Domani tra l'altro chiederemo, parlando di musica dal vivo, con un ragazzo che ha pubblicato un album, ma arriviamoci domani, che sarà l'occasione giusta per salutarci e per chiudere in bellezza questo palinsesto invernale 2026. Domani stesso posto,

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: In Blu 2000. Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Radio Gente Umbra. Fatima Tomassini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo di accessibilità urbana, un grande problema che riguarda tutti, però a Foligno se ne è parlato in particolare, perché noi quando pensiamo all'accessibilità pensiamo sempre alle persone con disturbi motori, ma non si tratta solo di questo e è difficile per le città attrezzarsi. Fatima.
2: Sì, a Foligno ultimamente il tema dell'accessibilità è tornato al centro del dibattito, un'accessibilità appunto intesa come accessibilità a tutti i livelli. Se ne è parlato in occasione di una seconda commissione in Consiglio Comunale proprio per discutere del tema, un incontro proficuo che ha visto varie associazioni confrontarsi e ogni associazione ha riportato le problematiche

0: disposizione una rampa per chi chiede di entrare. Però è una situazione che non è assolutamente egualitaria. Manca tutta questa serie di attenzioni e manca anche forse l'attenzione alla città in generale pensata per le persone, perché si è discusso tanto, per esempio, per delle automobili. A prescindere dall'auto sì o l'auto no, l'automobile è una barriera architettonica, occupa o costringe a chi ha problemi di mobilità un percorso che magari non è il 99 su 100, non è il migliore, perché in molti posti c'è le macchine ferme.
1: E quanto ha ragione, se a Foligno pensiamo alle città grandi dove ormai veramente le macchine sono dappertutto, anche chi non ha problemi motori non riesce a passare. Allora Fatima, si diceva che non riguarda solo, perché noi pensiamo al disabile, alla carrozzina, ma non è solo questo.
2: No, sono situazioni che riguardano numerose tipologie di persone. Ad esempio, a Foligno si svolgono varie manifestazioni, pensiamo alla manifestazione della Quintana, che è molto conosciuta, cui prendono parte varie tipologie di persone. In quel caso, ad esempio, vengono messi dei maxi schermi e la rappresentante delle persone con disabilità uditive ci faceva notare che basterebbe semplicemente mettere dei sottotitoli per rendere il tutto più inclusivo, ma sono situazioni cui nessuno di noi fa caso o pensa fino a quando non si trova a viverle in prima persona, diciamo, quindi serve una sensibilizzazione a tutti i livelli.
1: Allora, sentiamo ancora Giorgio Raffaelli.
0: L'amministrazione comunale cosa dovrebbe fare? Secondo me dovrebbe fare prima di tutto una formazione a tutto il personale, a tutto tondo. Tutto il personale deve avere consapevolezza a questo, che la persona non è uno standard e per cui deve sempre ragionare, mettersi nell'ottica che si può trovare davanti una persona che non sente, che non vede, che ha bisogno di un ragionamento più semplice di quello che gli stai proponendo. E poi anche per dare consapevolezza che apposta che la città, come dicevo prima, è un ausilio. Se non è un ausilio, soprattutto per le persone più fragili, abbiamo fallito completamente. Un'altra cosa, per esempio, che sarebbe importante per la città di Foligno, che si vanta, ed è vero, insomma, che fa parecchie iniziative, feste, piazze, eccetera. Anche lì, per esempio, in particolare per le persone autistiche, ma anche per altre tipologie di problemi, sarebbe importante creare almeno uno spazio calmo, cosiddetto.
1: Ecco, tra l'altro lui diceva che bisogna formare le persone che lavorano nella pubblica amministrazione e quello, insomma, è sicuro, diremmo anche che dovrebbe essere scontato, però probabilmente bisognerebbe proprio assumere persone che invece hanno quel tipo di problematica, visto che tanto per legge, no, bisogna includere, assumere persone che possono avere problemi di disabilità. Se tu hai un non udente, un non vedente nell'amministrazione, e beh, quello ci fa caso, Fatima.
2: Assolutamente, anche perché, come dicevo prima, chi li vive in prima persona sa i problemi che si vivono quotidianamente, quindi ad esempio nello sviluppo di un progetto può dare delle indicazioni su come facilitare tutte le persone e veramente poi diventare una città accessibile a tutti i livelli.
1: Anche perché noi negli ultimi anni abbiamo visto, tu prima citavi i sottotitoli, abbiamo visto che c'è lo speaker, per i non udenti, no? Nelle televisioni quando bisogna tradurre qualche cosa, anche se adesso io li vedo, meno, però vedo anche meno la televisione, quindi non vorrei dare informazioni, sbagliate. Nel senso che si è andati un po' avanti, semafori che hanno quei colpi sonori, no? Quei rumori, perché chi attraversa capisce che è verde o che è rosso, però bisognerebbe che ce l'avessero tutti i semafori.
2: Sì, assolutamente. Ad esempio a Foligno i semafori questa opzione non ce l'hanno
1: Non
2: molto,
1: ce l'hanno.
2: oppure penso anche a le facilitazioni tattili per le persone non vedenti. Ci sono, però sono manchevoli in alcuni casi, quindi non c'è un'attenzione totale, serve proprio
1: Sì, una
2: una
1: cosa sistematica,
2: sensibilità.
1: sì, ma
2: Sì,
1: poi anche
2: esatto.
1: opere sistematiche. Allora, vedremo come si procede perché interessa tutti noi. Fatima, grazie per essere stata con noi. E
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
1: Allora, con te andiamo a Oria, anche se inizia il 10.

0: luglio, ma insomma manca poco, la quinta edizione del Generation Film Fest. Di cosa si tratta, Alessandro?
1: Allora, sì, siamo addirittura di arrivo per la partenza del festival. Si tratta di un festival del cinema Generation perché si rivolge anche alle nuove generazioni. Film Fest, quindi sarà un grandissimo evento legato al cinema internazionale con la presenza, con l'organizzatrice Nadia Carbone, un'attrice molto brava di Oriama che vive a Roma e ci saranno ospiti di un certo livello. Avremo nomi come Donatella Finocchiaro, come Edoardo Whisper,
0: È
1: come
0: un regista pugliese, lo
1: certo.
0: diciamo perché sta proprio nella sua terra. Hai nominato Nadia Carbone, intanto la sentiamo, che è la curatrice e l'ideatrice del festival.
2: Il Generation Film Fest è ormai arrivato alla sua quinta edizione. È una rassegna cinematografica nata con l'obiettivo di raccontare la storia del cinema italiano attraverso il confronto tra le generazioni. Infatti mette in dialogo i grandi professionisti del passato e del presente con dei giovani cineasti o semplicemente degli appassionati attraverso talk, masterclass, incontri e proiezioni. Quest'anno si terrà il 10, 11 e 12 luglio, sempre ad Oria, nel cuore del Salento, e inizieremo proprio dal 10 luglio. Il 10 luglio sarà la giornata dedicata al cinema dell'inclusione, con l'autore sceneggiatore Antonio De Lisanti, e proietteremo il cortometraggio Zichi, finalista ai Nastri d'Argento 2026. Poi ci sarà la parte, insomma, gli incontri dedicati ai nostri fan, insieme appunto ai nostri ospiti, nel cuore della serata con due grandissimi artisti, Gabriele Di Bello e Donatella Finocchiaro, per poi concludere con la proiezione del film Upside Down.
0: Ecco, quindi diciamo che il fil rouge di questo festival è proprio di essere aperto, di offrirsi al confronto con il pubblico, soprattutto pubblico giovanile. Alessandro, è così?
1: Assolutamente sì. Tra le tematiche c'è anche il sociale, con si parla di Marco Simo Puccioni. Praticamente lui ha realizzato, diciamo, questo cortometraggio sulla, diciamo, tematiche legate al bullismo e che ha avuto proprio delle menzioni al Nastro d'Argento. E quindi c'è al centro l'inclusione, nessuno rimanga fuori. Difatti, tra i partecipanti alle masterclass ci saranno proprio i ragazzi del villaggio Giostuni che con piacere abbiamo accolto per questo festival, il quinto anno che sicuramente sarà tra i festival più belli che ci sono, ecco, diciamo, nel territorio. Io credo che i nomi degli ospiti, le tematiche porteranno sicuramente il festival a un'ulteriore crescita rispetto al
0: Ma
1: passato.
0: poi speriamo anche che interessino proprio le persone che ci vanno, soprattutto i ragazzi, quelli che tu hai nominato. Magari non faranno tutti gli attori o i registi, però insomma anche quella è una strada, insomma, non è, no, nulla è da scartare nella
1: Il nostro
0: vita.
1: compito è proprio quello di fornire loro gli strumenti necessari al loro futuro. Nel
0: Sentiamo.
1: nostro piccolo lo
0: Cioè,
1: facciamo.
0: certo, nel piccolo poi si crea il grande. Sentiamo ancora Nadia Carbone.
2: L'11 luglio sarà invece la giornata del cinema d'autore. Ci sarà un incontro interessantissimo con il regista e sceneggiatore Marco Simon Puccioni e proietteremo il suo cortometraggio che ha vinto una menzione speciale Nastri d'Argento quest'anno dal titolo Tutti giù per terra. Sarà una giornata dedicata in particolar modo alle donne. Tra i nostri grandi ospiti avremo Edoardo Whisper e Celeste Casciaro che si racconteranno anche loro sul palco per poi proiettare il loro film Vita Mia. Il 12 luglio sarà invece la giornata dedicata al cinema internazionale. Inizieremo anche in questo giorno alle ore 18 con l'avvocato Pietro Nuccio, che è uno dei più grandi rappresentanti di artisti internazionali qui in Italia, come ad esempio Helen Mirren. La serata inizierà con un talk con un'altra grandissima

0: l'attrice, che è Anna Galiena. Si racconterà nel suo percorso. Con lei ci sarà anche il giovane attore Marco Rossetti, per poi insomma poter visualizzare uno dei film che ha interpretato Anna Galiena proprio insieme allo stesso Rossetti, che è Giorni Felici.
1: Beh, veramente un grande assortimento, e poi appunto abbiamo sentito diverse generazioni a confronto, Alessandro, per chiudere.
2: Con l'occasione invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo a partecipare, venite a fare una bella vacanza a Oria in Puglia e venite a seguire il nostro festival.
1: Chi può, veramente, fortunati quelli che possono. Alessandro, grazie per essere stato
2: grazie
1: con
2: a te.
1: Noi. E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, mi avete fatto venire voglia di prenotare l'aereo per la Puglia.
1: Ma veramente, ma qui ogni tanto ci fanno venire voglia di andare ovunque, poi invece non lo facciamo. Una volta lo dobbiamo fare, Massimo.
3: Molto volentieri.
1: Non lo dobbiamo neanche dire, tanto ci siamo capiti, anche a me è venuta voglia. Poi dal 10 al 12 luglio, periodo perfetto, che dici?
3: Ci siamo, perfetto.
1: Allora, ci ha raggiunto anche il nostro ospite, Don Patrick Pescialli, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
1: Allora, intanto ancora noi con Massimo discutevamo di praticamente di posti belli da vedere, non abbiamo ancora introdotto l'argomento, che sono gli oratori che l'estate restano aperti, ovviamente parliamo di quelli di Saronno. Massimo, fai tu una piccola introduzione e poi coinvolgiamo.
3: Brevissimo, per sì. Introdurre Don Patrick, stiamo parlando degli oratori feriali che sono partiti 8 o 9 giugno scorso per occupare tutta la giornata dei nostri ragazzi che, finita la scuola, possono in questo modo essere impegnati con attività importanti attorno a un tema che è Bella Fra, guardate a lui e sarete raggianti, perché quest'anno l'oratorio feriale, chiamato Grest in tutto il resto d'Italia tranne sì. che nelle nostre zone, è appunto la proposta su San Francesco d'Assisi. E qui lascio la parola a Don Patrick, che è dell'oratorio di Turate e Rovello Porro.
1: Ecco, mi mancava Turate e Rovello Porro. Intanto, Don Patrick, non so se lo chiedo a lei, lo chiedo a Massimo, ma quanti oratori ci sono Saronno e provincia?
4: Ma allora, in tutta la diocesi di Milano siamo 1104 oratori.
1: Capirai, 1104 oratori, ma non stanno tutti aperti per l'estate?
4: Sì, sì, sì, tutti.
1: Tutti aperti?
4: Tutti gli oratori della diocesi sono aperti.
1: Beh, questa è veramente una bellissima iniziativa, anche perché sappiamo poi come l'estate, siccome le vacanze sono lunghe, Don Patrick, dalla scuola i ragazzi insomma si perdono, perché i genitori non possono stargli appresso tutto questo tempo. E allora, Bella Fra, abbiamo detto San Francesco, gli 800 anni dalla morte, che cosa fate in particolare, Don Patrick?
4: Ma allora, noi occupiamo fondamentalmente la giornata dei bambini con varie attività. Noi abbiamo ragazzini dai 6 anni ai 18, no? Quindi dalla prima elementare alla quarta superiore, perché poi la quinta con la maturità purtroppo non riescono a venire da noi. Però diciamo che le nostre giornate fondamentalmente si costruiscono attorno al gioco e alla preghiera, perché vabbè, la preghiera ci ricorda un po' la dimensione dell'oratorio, che è quella un po' tipica dei nostri oratori ambrosiani, e poi il gioco, perché il gioco è maestro di vita, per come noi della diocesi di Milano intendiamo l'oratorio estivo. È maestro di vita perché il gioco ci aiuta a imparare valori fondamentali per la vita di ciascuno, cioè lo stare in gruppo, il creare una squadra, conoscere persone che magari non si conoscono prima, stare alle regole, divertirsi, vincere, perdere, tutte certo. cose che aiutano a crescere in tutti i sensi.
1: Questo non c'è dubbio. Quindi siete aperti mattino, pomeriggio, andiamo un po' a
4: allora,
1: raccontare sì. la giornata in concreto, Don Patrick.
4: Allora, noi apriamo alle 8 meno 10 del mattino.
1: Sì.
4: E fino alle 9 facciamo accoglienza, quindi abbiamo dei volontari adulti che prendono le presenze per capire un po' quanti sono i bambini durante la giornata, per organizzarci per la mensa, per le merende del pomeriggio e così, e quindi dalle 8 meno 10 alle 9 i bambini e i ragazzi entrano. Alle 9 chiudiamo i cancelli e iniziamo le attività, iniziamo

0: iniziamo con una breve preghiera, qualche ballo per cominciare la giornata, tendenzialmente i balli quelli proposti dalla diocesi, dalla FOM, sul tema Bella Fra,
1: sì.
0: E successivamente iniziamo i giochi, divisi, noi abbiamo i ragazzini divisi in fasce d'età, quindi prima e seconda elementare, terza, quarta, quinta elementare e poi tutte le medie. E quindi fanno giochi divisi appunto in queste fasce e divisi anche come dire, per occupare tutta la mattinata, ogni gioco al suo punteggio, perché poi è bello anche arrivare a fine giornata e dare la classifica della giornata.
1: Della giornata. Ah certo, ogni gioco c'ha il punteggio, quindi a seconda vince e perdi acquisti dei punti.
0: Esattamente.
1: Acquisti dei punti e alla fine che cosa ci fai con tutti questi punti?
0: Allora, i bambini sono divisi, oltre che nelle fasce, in quattro squadre generali, che sono tipicamente rossi, verdi, gialli e blu.
1: Sì.
0: E loro competono un po' per guadagnare i punti alla propria squadra e alla fine della settimana la squadra con più punti ma vince un ghiacciolo simbolico, no?
1: Beh, vabbè, però il ghiacciolo mica male con questo,
0: no, con
1: caldo
0: questo, con questo caldo è l'ideale.
1: Ma ci sono però quelli più grandicelli o vi fermate? Lei prima mi ha detto fino ai 18 anni.
0: Sì, allora noi abbiamo tanti ragazzini. Consideriamo che più o meno a Trate sono iscritti 350 bambini dalla prima elementare alla terza media, con 80 ragazzi in più dalla prima alla quarta superiore.
1: Ah beh, quindi, insomma, no, non sono pochi, sono tanti.
0: No, un bel bacino di utenza.
1: E riuscite anche a portarli in gita?
0: Noi facciamo una gita a settimana, tendenzialmente il mercoledì. Giusto per staccare un po', perché poi diventa complicato, no, tenerli tutta la settimana in oratorio.
1: Direi, ma fate dal lunedì al venerdì?
0: Sì, dal lunedì al venerdì.
1: Ma un bel impegno. E quanti volontari avete?
0: Allora, anzitutto abbiamo il nostro polmone, che sono appunto gli animatori, cioè i ragazzi delle superiori, che aiutano con i giochi,
1: quelli
0: preparano
1: piccoli,
0: le cose, esatto, sono circa un'ottantina. E poi a Turate c'è dietro un gruppo di almeno una sessantina di volontari, no? Che tutto il giorno prestano il loro servizio a titolo gratuito
1: per gestire il tutto, insomma.
0: Il tutto, tra le segretarie che gestiscono le iscrizioni, le contabili, perché poi bisogna parlare anche di quello, i due infermieri volontari, perché poi i bambini giocano, corrono.
1: Certo, magari si sbucciano il ginocchio.
0: Esatto.
1: Don Patrick, noi ci dobbiamo salutare. Massimo, noi dopo essere stati in Puglia andiamo anche all'oratorio a questo punto.
0: Assolutamente,
1: vero?
0: Assolutamente, vi aspettiamo.
1: Bene, grazie Don Patrick per essere stato con noi.
0: Figuri, arrivederci.
1: Massimo, grazie, alla prossima.
2: Alla prossima, Federica.
1: Ciao, grazie. E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.
3: Il Territorio.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
1: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera questa mattina la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
2: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
3: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento e i vertici istituzionali.
2: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
3: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: In Venezuela se ne ha almeno 164 morti, quasi 1000 feriti e 10.000 dispersi. Il bilancio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. La comunità internazionale

0: Si mobilita, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. Il Papa ha inviato un primo aiuto per 100.000 euro. La Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia. All'inizio di questa settimana, lo annuncia il presidente francese Macron, la petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio in Italia la salute di 1,5 milioni di lavoratori. Lo evidenzia uno studio condotto da Greenpeace Italia, CGL, CNR e INAIL. Il picco di calore atteso per sabato con 18 città da bollino rosso. L'emergenza è anche in Francia e Spagna, dove si contano 212 vittime. Temperature record anche in Germania e Gran Bretagna. Definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di 2 anni e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dalla procura e dal difensore. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: In blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
2: Dureranno 5 anni i lavori di restauro dell'ala ovest della seconda loggia dei Musei Vaticani, la celebre Loggia di Raffaello, progettata appunto dal pittore, decorata tra il 1517-19 dai suoi allievi per Papa Leone X de' Medici. I restauratori con laser a fibra attiva restituiranno la luce originale alla loggia, che è 65 metri di lunghezza e larga 4, con 13 campate, ciascuna decorata da 4 episodi biblici sulla volta, 12 dell'Antico Testamento e l'ultima del Nuovo Testamento. E quindi sappiatelo, insomma, nei prossimi 5 anni questa parte non sarà visibile all'interno dei Musei Vaticani, che comunque custodiscono dei tesori artistici interessantissimi e ricchissimi. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura degli spettacoli. Ho aperto con questa notizia perché tra poco in Vaticano restiamo. Ieri il Papa ha ricevuto degli scrittori in occasione dei 100 anni della libreria editrice vaticana e ha detto delle cose secondo me molto interessanti. Poi parleremo di eventi in giro per l'estate, dei nastri d'argento e tanto altro. Iniziamo con la musica, ci sono i REM, It's the end of the world as we know it.

Loro sono i REM, molti ricorderanno anche la versione italiana, la cover diciamo in italiano che fece Ligabue qualche anno fa. Va bene, iniziamo come vi dicevo andando in Vaticano per i 100 anni della libreria editrice Vaticana. Il Papa ha incontrato ieri alcuni scrittori e ha detto alcune cose secondo me molto interessanti sul tema della scrittura ma anche della lettura. Dice, ha detto ieri Leone XIV, questa circostanza è propizia per riflettere sull'importanza del libro e dello scrivere. Scrivere è un atto di verità, di svelamento, dice chi siamo, quello in cui crediamo e speriamo, è il mondo in cui, a cui tendiamo e il futuro che sogniamo. Non siamo mai padroni della verità, semmai è lei a conquistarci, per questo vi auguro di essere capaci di riuscire di suscitare attrazione per la verità, perché voi stessi ne siete attratti. Scrivere poi è un gesto di umanità, dice ancora Leone XIV. Si attiva così in noi il potere empatico dell'immaginazione. Nel vostro scrivere storie e nel delineare i vostri personaggi, voi vi immedesimate in essi, ne cogliete i punti di vista, le emozioni, i sentimenti, gli atteggiamenti. In questo sta la grande palestra di umanità che voi fate sperimentare ai lettori, perché chi legge in un certo senso vive tante altre vite oltre alla propria. E questo ci aiuta a scoprire la diversità di vedute, a non assolutizzare la nostra vita, a comporre come un mosaico il profilo di quella verità che sempre ci supera e infine scrivere ha a che fare con Dio. In che senso? Dice sempre Leone XIV, quando andiamo al fondo della nostra umanità non siamo distanti da Dio, è lì, nel mezzo di storie molto umane, che Dio si rivela. Per questo, ripeto a voi scrittori e scrittrici, dice il Papa, ciò che San Paolo VI disse a tutti gli artisti. Abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa risuonare, far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Allora io ho riassunto, ho preso alcune parti insomma del discorso di Papa Leone ieri agli scrittori in Vaticano, ma mi sembravano questi passaggi davvero interessanti proprio su uno degli argomenti che sono proprio del nostro programma, cioè cultura e spettacolo, in questo caso la scrittura, la letteratura, e dunque sicuramente è stata una riflessione che ha arricchito, almeno parlo per me e spero anche per voi, se amate leggere anche magari poco, non è necessario essere dei lettori accaniti, ma insomma sembravano delle riflessioni interessanti. A proposito di lettura e di scrittura, parliamo tra poco di premi letterari.

Ora parliamo di premi letterari e parliamo del premio Benedetto Croce. 21esima edizione, Ersilia e le altre di Lucia Tancredi, pubblicato da Ponte alle Grazie per la narrativa. Il fascismo e noi di Roberto Esposito per Einaudi e ha vinto per la saggistica. The Presidents di Monica Maggioni, pubblicato da Rai Libri per la letteratura giornalistica, sono i vincitori del premio Benedetto Croce 21esima edizione. La giuria era presieduta da Dacia Maraini, ha confermato le indicazioni fornite a maggio dalle 70 giurie popolari. Ai vincitori si aggiunge anche la menzione speciale della presidente di giuria, che è andata a L'orso e la formica di Elisabetta Tosoni, Umberto Esposito e Bruno D'Amicis, pubblicato da Edizioni del Parco. Oggi c'è stata la premiazione a Pescasseroli, provincia dell'Aquila, a conclusione di 3 giornate di iniziative culturali, durante le quali è stato anche possibile visitare il palazzo dove nacque Benedetto Croce. I premi Croce non sono stati gli unici premi assegnati ieri. Se parliamo di cinema, sicuramente è importante citare i Nastri d'Argento, che sono stati assegnati ieri, e tra poco andiamo a vedere chi ha vinto.

Adesso parliamo dei nastri d'argento. È la grazia di Sorrentino a stravincere questa edizione con 8 premi su 9 candidature. Ha vinto miglior film, regia e sceneggiatura, tutte e tre firmate da Sorrentino. E poi per gli interpreti hanno vinto Anna Ferzetti, Tony Servillo come attori protagonisti, Milvia Marigliano come migliore attrice non protagonista. E poi ha vinto anche con nelle categorie fotografia, sonoro e produzione. Un riconoscimento speciale negli 80 anni del premio dei giornalisti cinematografici è il nastro d'argento che è stato assegnato a Monica Guerritore e al suo film Anna, su Anna Magnani. Perché è importante? Beh, intanto perché è stato un buon film, evidentemente, secondo i giornalisti, ma poi Anna Magnani è stata la prima donna a vincere il nastro d'argento nel 1946. E poi ancora i premi per la commedia sono andati a Buon cammino di Nunziante con Checco Zalone e Alla vita va così di Riccardo Milani. Nella commedia premi anche alle attrici e agli attori. Claudia Pandolfi vince per l'interpretazione in Due cuori e due capanne di Massimiliano Bruno e Giuseppe Battistone ha vinto per Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese. Tre nastri d'argento vanno al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto, che vince anche per la musica di Fabio Massimo Capogrosso, e I costumi di Mara Rita Barbera e Gaia Calderone. È andato ancora una volta un esordio sorprendente, il premio speciale è andato a Gioia Mia di Margherita Spampinato. Tra gli interpreti bisogna ricordare anche gli altri vincitori: Valerio Mastandrea è stato premiato per 5 secondi di Paolo Virzì. Il più giovane di tutti i candidati di quest'anno è Francesco Ghegghi, 22 anni, che ha vinto il nastro d'argento come migliore attore non protagonista per 40 secondi di Vincenzo Alfieri, film sull'omicidio di Willy Monteiro, che vince anche il montaggio. Tre premi speciali infine a Giancarlo Giannini, Barbara Boucher, Mariano Rigillo. Questa è la sintesi dei nastri d'argento 2026.

Adesso parliamo di manifestazioni culturali estive, visto che abbiamo parlato dei nastri d'argento, parliamo di film. E parliamo dell'Ecco Film Fest. Dal 2 al 5 luglio la sponda lecchese del Lago di Como ospita la 7ª edizione di questa manifestazione. 4 giorni di proiezioni, incontri, presentazioni di libri, percorsi formativi, eventi speciali. Tutti quest'anno con il tema Con tutte le sue creature. È ovviamente una citazione del Cantico delle Creature, perché questo è l'ottavo centenario della morte di San Francesco, ed è un'occasione sempre per riflettere anche sul messaggio di pace di San Francesco. Allora, ci saranno tra gli eventi Marco Bellocchio, che presenterà la serie Portobello sul caso Enzo Tortora, che sarà proiettata in versione integrale su grande schermo, e sarà quindi un'occasione per vederla anche in questa modalità, perché altrimenti è pensata appunto per lo schermo di casa più piccolo, ovviamente, anche se ormai abbiamo tutti i televisori abbastanza grandini, ma insomma rispetto al grande schermo del cinema ovviamente sono più piccoli. Poi c'è un omaggio al regista francese Stéphane Brisé, che ha vinto il premio Robert Bresson 2025, affiancato da Alba Rohrwacher. Ci sarà il nuovo film di Piff, e nella notte sul lago a Varenna verrà proiettato il capolavoro di Fritz Lang Metropolis, una distopia girata nel 1927, ambientata nel 2026, così potete vedere che cosa c'è dentro a quel film che immaginava un secolo fa come sarebbe stato il 2026 di vero e di finto, e vedrete anche in questo capolavoro quanto l'immaginario della fantascienza, che immagina il futuro dal punto di vista cinematografico, abbia saccheggiato quel film di Fritz Lang a mani basse per tutti i decenni successivi. E tra l'altro il film è muto, ma ci sarà la musica dal vivo con Davide Busta di Leo, che sarà presente appunto a musicare e a fare la colonna sonora dal vivo mentre va la proiezione, il che complica un pochino insomma anche la cosa. Non basta far partire un disco, non bisogna andare a tempo con la proiezione. Ci spostiamo, andiamo a Capri. Al via gli appuntamenti estivi del Festival Internazionale Le Conversazioni, che quest'anno celebra il suo 20° anniversario e torna a Capri dopo gli eventi a New York e Roma. 6 incontri con protagonisti della cultura contemporanea. Gli incontri sono al tramonto alle ore 19, da domani al 28 giugno. Ci saranno Jan Brocken, Maurizio De Giovanni, Nicola Gardini, e poi dal 3 al 5 luglio, l'altro weekend, William Oldroyd, Yasmina Rezza e Walter City. Il tema di quest'anno è La Sfida.

Ancora manifestazioni in giro per l'Italia, andiamo a Zelbio, siamo di nuovo sul lago di Como. Zelbio Cult taglia il traguardo delle 20 edizioni, la rassegna di incontri d'autore nel paese tra i monti del lago di Como a 800 metri. Si svolge dall'11 al luglio al 22 agosto con una serie di appuntamenti. Il primo incontro, pensato soprattutto per i più giovani, è con Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, autore di Negli occhi la bellezza, 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni ma anche dopo, edito da Mondadori. Ne avevamo parlato di questo libro, molto interessante, carino, adatto soprattutto agli adolescenti. Sempre a luglio ci sarà anche il teatro di Arianna Scommegna, il reading La storia dal romanzo di Elsa Morante. Ci sarà Mimmo Di Marzio con Gli insospettabili, una galleria di personaggi celebri che hanno trovato nella pittura un secondo linguaggio. In agosto il musicista Massimo Zamboni, il giornalista Bruno Bartolozzi, poi ci sarà una docente di letteratura ucraina, Yarina Gruscia, per parlare ovviamente del tema dell'Ucraina. Gli incontri si svolgono al Teatro di Zelbio, l'ingresso è libero, quindi insomma sottolineiamo anche questa... questo dato molto importante, perché evidentemente grazie agli sponsor si può mantenere gratuità all'ingresso a queste manifestazioni, a molte di queste manifestazioni. Mantova compie 30 anni con il suo festival di letteratura e ha annunciato le date, saranno dal 9 al 13 settembre, sono attesi oltre 300 autrici e autori da tutto il mondo, tra cui Tim Berners-Lee, Emmanuel Carrer, Amitav Ghosh, Daniel Pennac, Bianca Pizzorno, Sandro Veronesi, Matteo Zuppi, il Cardinale. Al festival di quest'anno si discuterà di identità e appartenenza in un mondo in cui sempre più spesso ci sentiamo stranieri e di cosa significhi avere 30 anni oggi. Questa 30ª edizione del Festival Letteratura avrà come numi tutelari, diciamo così, due maestri della letteratura del passato, Nievo e Lovecraft, e quindi insomma avremo modo magari in futuro anche di approfondire e riparlare del Festival della Letteratura di Mantova, arrivato come dicevamo alla 30ª edizione.

questa sera su TV 2000, alle 21 in prima serata, c'è il film Il mio piccolo genio, film del 91, di e con Jodie Foster. Racconta la storia di Fred, un bambino prodigio di 7 anni che già appunto in tenera età dimostra un quoziente intellettivo sopra la media, con grande predisposizione per la matematica, la pittura e il pianoforte. La madre cerca in ogni modo di dargli una vita stabile e equilibrata, ma Fred è un bambino solo che non riesce a instaurare dei rapporti con i suoi coetanei, e quindi la madre decide di mandarlo a una scuola speciale per bambini dotati, dove stringerà il bambino un rapporto intenso con la psicologa della scuola. Film molto interessante, anche toccante, e questa sera alle 21 su TV 2000, canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare e installare gratuitamente sul vostro smartphone. Ci sono tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000, dove siamo noi adesso, e vi salutiamo. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura degli spettacoli. Noi ci ritroviamo domani venerdì, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario, le religioni a servizio del bene comune, firmato a Roma il patto per le religioni, per il dialogo e la coesione sociale. La Costituzione è un solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Violento terremoto in Venezuela, crollati interi edifici, oltre 25.000 dispersi, si scava fra le macerie, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. L'ondata di calore estremo non dà tregua in Italia e in Europa, nel nostro paese a rischio alla salute di 1,5 milioni di lavoratori. Buonasera ad Antonella Mito. Le responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Standing ovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sentiamo Augusto Cantelmi.
4: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
5: In un lungo discorso il Presidente della Repubblica Mattarella celebra alla Camera gli 80 anni della prima seduta della Costituente. Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente, poi nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale e il voto delle donne.
4: Si rimette in moto la vita democratica per la prima volta. Nella storia della nazione, le donne partecipano appieno alla vita politica.
5: Una mobilitazione straordinaria, quella dei padri della patria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione al termine di un lungo percorso fatto anche di sacrifici. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Violente o terremoto in Venezuela, sono 164 le vittime, purtroppo il bilancio è provvisorio, 25.000 i dispersi, si scava fra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti, in arrivo aiuti dall'estero, dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno devastato il Venezuela quando era mezzanotte e mezza in Italia. Palazzi crollati, macerie ovunque, panico e disperazione tra la gente che si è subito riversata in strada. La zona più colpita è stata La Guaira, la cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, che ospita il principale porto del paese. Decine gli edifici rasi al suolo, saltate le comunicazioni telefoniche, tragico il bilancio destinato ad aggravarsi. In un messaggio alla Nazione, la Presidente Rodriguez ha parlato di 164 morti, quasi 1.000 feriti e oltre 20.000 dispersi, dichiarato lo stato d'emergenza. Al momento non ci sarebbero vittime tra i nostri connazionali, anche se la comunità italo-venezuelana conta 120.000 persone. Il mondo intero si mobilita con le prime squadre di soccorso, anche 40 vigili del fuoco italiani partiranno nelle prossime ore per il Venezuela. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione. La Caritas italiana ha invece attivato la rete per sostenere la popolazione, mentre Papa Leone ha inviato un primo aiuto da 100.000 euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Continua l'offensiva in Ucraina, colpite due raffinerie in territorio russo a 1500 chilometri dal confine. Intanto la Francia dice di aver bloccato una petroliera della flotta ombra di Mosca al largo della Sicilia. In Polonia via il vertice per la ricostruzione dell'Ucraina. Sentiamo Vito De Torre.
7: La Commissione europea ha erogato all'Ucraina la prima tranche da 3,2 miliardi di euro del prestito biennale da 90 miliardi. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen, precisando che nei prossimi giorni sarà versata anche la prima parte del pacchetto da 6 miliardi destinato all'acquisto di droni. Proprio i droni stanno caratterizzando questa fase della guerra. Secondo Kiev, la Crimea è ormai isolata e alle prese con una grave carenza di carburante. Gli attacchi hanno però provocato anche 5 morti in Russia, tra cui 2 bambini, riferiscono le autorità di Mosca. Intanto le sanzioni e i raid contro le raffinerie continuano a colpire il settore energetico russo. Oggi il presidente bielorusso Lukashenko ha avvertito che un coinvolgimento diretto della Bielorussia trasformerebbe il conflitto in una guerra completamente diversa. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Trump è molto deluso dall'Italia, ma le relazioni vanno avanti senza intoppi, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio dopo le tensioni dei giorni scorsi con il tycoon che accusa il nostro paese di non aver sostenuto lo sforzo americano in Iran. Sentiamo Federico Plotti.
8: I rapporti tra Stati Uniti e Italia continuano senza impedimenti e a ogni livello, ha detto oggi il segretario di Stato americano Rubio, commentando dal Bahrain le tensioni scoppiate tra i due paesi storici alleati nelle ultime settimane. Trump resta comunque molto arrabbiato, ha detto ancora il capo della diplomazia statunitense, riprendendo le parole del presidente americano, che nelle scorse ore, durante l'incontro alla Casa Bianca con il segretario della NATO Rutte, aveva puntato ancora una volta il dito contro l'Italia, colpevole insieme ad altri paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna su tutti, di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Tensioni che, nonostante le parole certamente più distensive di Rubio, restano e che si rifletteranno per forza di cose sul 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano l'indipendenza. A Roma, a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, confermata la presenza di diversi membri del governo, ci sarà tra gli altri il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto, quello delle infrastrutture Salvini e della giustizia Nordio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti ribadiscono nessun costo per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz, contrari anche i paesi del Golfo. Sentiamo Antonio Soviero.
9: Per me tariffe e pedaggi sono la stessa cosa. Se paghi qualcuno per attraversare uno stretto, non importa se lo chiami tariffa o donazione, è un pedaggio. Il segretario di Stato USA Marco Rubio insiste: nessun tipo di pagamento per attraversare lo stretto di Hormuz. Anche l'Oman assicura che non vi saranno pedaggi per il transito nello stretto. Nei giorni scorsi invece Muscat e Teheran avevano ventilato la possibilità di costi dei servizi legati alla navigazione nel passaggio marittimo. Le navi intanto continuano a passare, ma Teheran avverte: prenderemo provvedimenti contro quelle che attraversano su rotte non autorizzate. Infine, in una telefonata con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Antonio Tajani afferma: l'Italia non ha mai preso parte ad azioni belliche. Precedentemente Teheran aveva accusato Italia e Romania di complicità nella guerra all'Iran dopo le dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Emergenza caldo in Italia e mezza Europa. Secondo uno studio sono 1,5 milioni i lavoratori a rischio per la salute in questi giorni di calura estrema. Sentiamo Alessandra Camarca.
10: Il grande caldo resiste ed è atteso tra il fine settimana e lunedì prossimo. In Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa, portando a infrangere record su record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature. Dopo che ieri sera un 57enne è morto in un campo nell'Odigiano, oggi ci sono stati altri 4 decessi, tra cui un senza tetto trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava su un impianto idrico nel Padovano. Le cause delle morti andranno accertate, ma è probabile il collegamento con il caldo estremo. Tra i paesi europei che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici per via dell'ondata di calore c'è senza dubbio la Francia, dove oggi è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Emergenza anche in Spagna e Gran Bretagna. Nel Regno Unito chiuse oltre 1,000 scuole per precauzione. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno, è stato arrestato un 19enne di origine marocchina bloccato in stazione a Melzo. Il ragazzo davanti al GIP ha confessato il delitto. I due si erano conosciuti su un sito di incontri. L'omicidio è stato preceduto da una lite. Il 19enne ha colpito l'uomo con una statuetta, poi ha rubato due telefonini e l'iPad ed è scappato con un 17enne che lo stava aspettando. Presentato oggi a Roma Convivenze Solidali, l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio per anziani soli in tempo d'estate. Sentiamo Marino Galdiero.
11: In Italia quasi 4 milioni e mezzo di persone con più di 65 anni sono sole. Il 79% degli ultraottantenni non ha né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte. Una su due con oltre 75 anni vive da sola. Sono dati dell'ultimo rapporto Istat. Ci sono le ondate di calore e c'è la solitudine. Per questa ragione sono nate le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello di co-housing dove gli anziani vivono in appartamenti con altri loro coetanei. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale, con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Viva gli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo sport unisce oltre le differenze e offre il segno di un mondo in pace. Così il Papa, ricevendo in udienza gli atleti internazionali che parteciperanno al trofeo Sette Colli. Sentiamo Rita Salerno.
12: In comune hanno la passione e gli stessi valori, anche se provengono da culture e lingue diverse. Sono gli atleti che saranno impegnati a Roma nella 62esima edizione del trofeo Sette Colli e negli internazionali di nuoto, in programma da domani fino a domenica 28 giugno al Foro Italico, che rappresentano per Papa Leone XIV un segno di speranza.
13: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
12: Lo sport è un'opportunità di crescita spirituale che ha in sé qualcosa di speciale perché si pratica

0: immersi nell'acqua, sottolinea Leone, che incoraggia tutti a diffondere i valori sportivi.
1: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Da Roma, Rita Salerno.
2: È definitiva la condanna a 24 anni di carcere per Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire la figlia di stenti, la decisione della prima sezione penale della Suprema Corte. Uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude il rialzo dello 0,28%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mito. Una buona serata.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni

0: Solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: Enrico Segni. Enrico Segni, il cammino.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amici e amici di In Blu 2000, oggi parliamo della storia della Chiesa, diciamo così, contemporanea, dal Concilio al Sinodo, tappe di una Chiesa in cammino.
0: In cammino.
1: Un percorso che facciamo questa sera insieme ad un amico di In Cammino, di TV 2000 e di In Blu 2000, Don Dario Vitali, bentornato.
2: Bentrovati a voi.
1: Consultore della Segreteria Generale del Sinodo e docente presso l'Università Pontificia Gregoriana, grazie ancora per essere qui con noi. Insomma, stiamo vivendo degli anni particolari. Allora, è finito il Giubileo, che ha visto anche il termine, diciamo così, di un percorso sinodale, nello specifico quello italiano, il Cammino Sinodale. E se devo citare Monsignor Piero Coda, un tuo collega, lui ci aveva detto una volta in trasmissione che il Cammino Sinodale, o meglio, il Sinodo sulla Sinodalità, era l'evento ecclesiastico, ecclesiale più importante dopo il Concilio Vaticano II. È così secondo te?
2: Vero, perché è l'evento che ha messo in moto un dinamismo che ha coinvolto tutta la Chiesa e tutti nella Chiesa. Bisogna ricordare intanto che se è finito il Giubileo, e quindi si è in tragina, perché la tentazione grossa nella Chiesa è sempre quella di vivere di eventi e passare al processo sinodale della Chiesa universale ancora in corso, perché ben celebrato.

0: impegnati nelle conferenze episcopali e nel discernimento, perché alla segreteria del sinodo sono arrivate le sintesi delle conferenze episcopali. La segreteria del sinodo ha rimandato a tutte le chiese il documento per la fase continentale, per cui è ripassato il tutto nelle chiese, di nuovo alle conferenze episcopali, assemblee continentali, per arrivare all'instrumentum laboris per la prima sessione del sinodo e quindi dell'assemblea del sinodo, e quindi è iniziata la seconda fase, quella specificatamente assembleare. Due sessioni che hanno portato come frutto il documento finale che Papa Francesco ha riconsegnato alla Chiesa approvandolo, quindi partecipa del suo magistero ordinario e quindi al magistero ordinario della Chiesa, e adesso è in atto la terza fase che dovrebbe terminare, diciamo, istituzionalmente, formalmente nel 28 con una assemblea
1: ecclesiale
0: che non è un nuovo sinodo. È la raccolta dei frutti, delle sperimentazioni, dell'attuazione, della recezione che viene fatta di questo documento. Quindi in questo momento, anche se ad esempio è finito il processo sinodale italiano, le chiese dovrebbero essere in questa sperimentazione,
1: certo,
0: ogni diocesi, per verificare che cosa si può recepire, cosa si può attuare, come si realizza questo cammino condiviso.
1: Anche per non dire di aver perso tempo fino ad oggi, insomma,
0: chiaro,
1: un momento decisivo
0: chiaro,
1: questo.
0: Chiaro,
1: insomma.
0: Chiaro.
1: E cosa lega il Concilio Vaticano II al sinodo che abbiamo vissuto?
0: Allora, intanto la recezione, e si parla di recezione matura del Concilio Vaticano II. Da dire che il problema di un concilio è sempre il problema di una recezione. Cosa significa? Che il concilio consegna alla Chiesa un corpo di documenti e costituisce un evento di passaggio particolarmente decisivo, il Vaticano II più di altri, perché è un evento di discernimento dei pastori. Allora, al concilio viene offerta una riflessione su molti aspetti, a partire dalla liturgia per terminare l'ultimo documento, la Gaudium et Spes, alla relazione della Chiesa con il mondo contemporaneo. Quattro anni di concilio sono anche un processo, e quindi vedere da dove si è partiti e dove si conclude è un aspetto, è un esercizio che bisognerebbe fare seriamente nella Chiesa. È chiaro che dopo comincia la recezione. E la recezione è passata intanto per una forma di applicazione da parte del Papa e da parte della Santa Sede di quelli che erano i decreti che si potevano immediatamente attuare. E, però poi c'è un corpo ecclesiale che deve ricevere l'insieme dei documenti. E qui abbiamo assistito a stagioni abbastanza contrastate. La prima, che sembrava come dire, la vittoria di quello spirito del concilio e quindi di quella spinta a un rinnovamento che forse ha dimenticato il principio della tradizione. Dall'altra parte, un ritorno, ad esempio, dopo il sinodo dell'85, con una proposta di ecclesiologia di comunione che poi è stata un po' diciamo il motore di una riforma dall'alto fatta da Papa Wojtyła e continuata da Papa Benedetto. Il passaggio, diciamo anche abbastanza brusco, nel pontificato di Papa Francesco ha determinato il ritorno, ad esempio, di una categoria che era stata dimenticata, quella della Chiesa come popolo di Dio, e poi tutta questa sottolineatura di una serie di temi. Ma la novità vera a livello ecclesiologico del pontificato di Papa Francesco è questo arrivo a una sinodalità che coinvolge tutti i soggetti, quindi il popolo di Dio, il collegio episcopale, il vescovo di Roma. E il frutto, il documento finale, costituisce una recezione matura dell'ecclesiologia del Vaticano II, con una novità semplicissima ma sorprendente. Perché? Numeri 17-18, mi riferisco soprattutto al documento finale, in due punti che sono decisivi dal punto di vista ecclesiologico. E il primo dice: la Chiesa è il popolo di Dio. Invece di partire dal capitolo primo di Lumen Gentium, parte dal capitolo secondo. Perché dice è il popolo di Dio? Perché

0: Il popolo di Dio è il soggetto, perché
1: sì,
0: sono le persone,
1: certo,
0: perché è quello che paradossalmente il Vaticano I chiamava il cetus fidelium, quindi la societas. D'altra parte si sa che la categoria di popolo di Dio entra al concilio per la via dei canonisti, sono loro che dicono questa è la categoria più adatta per sostituire quella di societas, no? Allora passa in questa maniera, entra al concilio, è stata considerata come una categoria sociologica e ideologica, in realtà è una categoria biblica che serve per dire la concretezza di tutti i membri della Chiesa, la Universitas Fidelium si direbbe con frase tecnica, ecco, di questo popolo di Dio bisogna dire tutti i predicati che si dicono della Chiesa. Quindi questo popolo di Dio è sacramento universale di salvezza, questo popolo di Dio è il corpo di Cristo, questo popolo di Dio è o esiste nella forma della comunione.
1: Quindi di fatto ritorna al centro
0: di fatto
1: di tutto
0: ritorna
1: il dialogo,
0: al centro,
1: di tutto, di
0: ma con una semplificazione, perché immediatamente dopo si dice questo popolo di Dio esiste come corpo delle Chiese, come Communio Fidelium. No, che è garantito dalla comunione dei vescovi.
1: A proposito di Concilio Vaticano II, Papa Leone XIV, proprio dalle udienze di questo gennaio, di questo 2026, ha iniziato proprio una sorta di avvicinamento per ritornare su quei temi, quindi le catechesi del mercoledì, insomma, da adesso in poi, per un po' di tempo, saranno dedicate proprio al Concilio Vaticano II. Noi abbiamo estrapolato un paio di minuti che ascoltiamo insieme e poi commentiamo. Questo è del 7 gennaio.
2: Grazie al Concilio Vaticano II. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio, impegnandosi a cercare la verità attraverso la via dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso e del dialogo con le persone di buona volontà. Questo spirito, questo atteggiamento interiore deve caratterizzare la nostra vita spirituale e l'azione pastorale della Chiesa, perché dobbiamo ancora realizzare più pienamente la riforma ecclesiale in chiave ministeriale e dinanzi alle sfide odierne siamo chiamati a rimanere attenti interpreti dei segni dei tempi, gioiosi annunciatori del Vangelo, coraggiosi testimoni di giustizia e di pace. Monsignore Albino Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I, da vescovo di Vittorio Veneto, all'inizio del Concilio scrisse profeticamente: esiste, come sempre, il bisogno di realizzare non tanto organismi o metodi o strutture, quanto santità più profonda ed estesa. Può darsi che i frutti ottimi e copiosi di un concilio si vedano dopo secoli e maturino superando faticosamente contrasti e situazioni avverse. Riscoprire il concilio, dunque, come ha affermato Papa Francesco, ci aiuta a ridare il primato a Dio e a una Chiesa che sia pazza di amore per il suo Signore e per tutti gli uomini da Lui amati.
1: Insomma, Don Dario, qui si ritorna un po' al cuore del perché il cammino sinodale, il sinodo, insomma, è stato legato tantissimo per riscoprire un pochettino questo primato, no? Ridare primato a Dio, ad una Chiesa che sia pazza d'amore per il suo Signore, per tutti gli uomini, quindi quella centralità del popolo di Dio di cui parlavi.
0: Ma allora chi ascolta e conosce il Concilio riconosce in questi passaggi quasi un riferimento puntuale ad ogni documento. È evidente che in questa prospettiva è importante che noi comprendiamo che la Chiesa, come il popolo di Dio, è destinatario di una rivelazione, è destinatario di quel dialogo d'amore di Dio. C'è una precedenza, potremmo dire, temporale della Costituzione sulla Chiesa, su quella della rivelazione, la Dei Verbum, ma c'è una precedenza logica del discorso della rivelazione, e Dio parla agli

0: uomini come amici, e in quell'orizzonte è chiaro che la salvezza che viene proclamata dalla Chiesa non riguarda soltanto quelli che stanno dentro, riguarda tutti gli uomini. E questo è il capitolo primo di Lumen Gentium, quando al numero 2 si dice che Dio non ha voluto salvare singolarmente gli uomini, ma è andato loro incontro costituendoli in popolo, e quindi la storia di Israele che prepara la storia del popolo di Dio, che nasce come nuovo popolo di Dio nella luce dello Spirito e cammina nella storia verso il regno di Dio. Questo cammino nella storia determina un soggetto che è capace di testimoniare il Vangelo, e quando non lo testimonia manca la sua vocazione, ma manca anche di rispetto e di amore nei confronti dell'umanità, perché l'umanità ha bisogno di una Chiesa che sia corrispondente a quello che è il disegno di Dio e che ha a che fare con il Vangelo, che naturalmente è un Vangelo vissuto. Chi non ricorda quel libro di Mario Pomiglio, Il Quinto Evangelio, che è la vita vissuta del popolo di Dio.
1: Ascoltiamo un po' di musica, 2 minuti di Marco Mengoni con le sue 2 vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: E questa è un po' la magia della radio, no? Perché passiamo dal Concilio Vaticano II al Cammino Sinodale a Marco Mengoni, un brano che ha vinto Sanremo con Due Vite, ma è questo, insomma, è proprio il bello anche dello spazio che stiamo avendo qui insieme con Dario, Don Dario Vitali, consultore della Segreteria Generale del Sinodo, proprio per riflettere un po'. Abbiamo fatto questo percorso dal Concilio al Sinodo, tappe di una Chiesa in cammino. Papa Leone continua in qualche modo a premere sul tasto dell'ascolto proprio in apertura del Concilio. Storo straordinario, ha iniziato parlando ai suoi confratelli, insomma, sono qui per ascoltare, quindi è uno stile sinodale che continua e non si è perso tempo, insomma, da quel punto di vista.
1: E quello che è sorprendente è che

0: cardinali, il collegio dei cardinali, e ha scelto come primo argomento quello della sinodalità.
1: Dovevano sceglierne due su quattro e uno era quello.
0: Il primo è stato quello della sinodalità, e avevano raccontato, ed era anche vero, che nelle congregazioni del preconclave avevano battuto criticamente sulla sinodalità, e sembrava, molti pensavano che fosse semplicemente una moda di Papa Francesco. Certamente una sinodalità imposta per agenda non sarebbe la cosa migliore nella Chiesa, però questo fatto incomincia a farci pensare che possa diventare lo stile della Chiesa, il modo di camminare, che ha a che fare con il Concilio Vaticano II, perché in realtà il motivo per cui bisogna ascoltarsi è che ciascuno è portatore dello Spirito. Se nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito e lo Spirito guida la Chiesa, bisogna ascoltarsi. Non è che poi, ascoltandosi ad uno, si fa la somma dei pareri, ma l'ascolto reciproco determina la maturazione del consenso, cioè la comprensione che sappiamo, diventiamo certi, di dove lo Spirito ci sta portando.
1: Che quella è la grande probabilmente novità anche metodologica.
0: Metodologica,
1: no?
0: Esattamente. E se questo è, chiaramente la meta la sappiamo, che è il regno di Dio, come quando andiamo in montagna, no, la cima si vede. La questione è arrivarci e scegliere la strada adatta, perché ci arrivino tutti e non ci arrivi soltanto qualcuno perché è più bravo degli altri o perché ha più potere degli altri.
1: Don Dario Vitali, grazie per queste parole, per questo compendio di ecclesiologia che abbiamo fatto questa sera qui in cammino. Alla
0: grazie
1: prossima.
0: A voi.
1: Sono qua anche state per ringraziare il nostro regista che ci ha messo in onda anche questa sera, Stefano Sciurpi. Io sono Enrico Selle, ci vediamo presto.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con il Corriere della Sera, siamo collegati con Carlo Baroni, caporedattore centrale. Buonasera Carlo.
2: Buonasera Federica, buonasera a tutti voi.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Oggi il dramma che si sta consumando in Venezuela, il terremoto che nella notte italiana ha colpito il paese e anche la capitale Caracas. Il bilancio è già devastante, le vittime sono centinaia, ma l'ennesima catastrofe che peraltro va a colpire un paese che negli ultimi mesi, anche negli ultimi anni, insomma, ha avuto vicende politiche alquanto complicate, l'ultima delle quali è stata la destituzione del presidente Maduro. E quindi un paese peraltro che sta attraversando anche un periodo economico molto molto difficile, quindi questa catastrofe non fa altro che acuire delle difficoltà che già esistono.
1: Certo, in difficoltà economica poi da anni, e sicuramente adesso con questo cambiamento non è che le cose potevano cambiare rapidamente, e questo terremoto devastante, tu hai detto centinaia i morti ma sono 25.000 dispersi, quindi
2: infatti purtroppo si teme che le cifre possano arrivare a dei livelli insomma molto tristi, molto dolorosi. Teniamo anche presente che è un paese che, per esempio, a differenza del Giappone, che è anch'esso soggetto a eventi naturali di questo tipo, è meno attrezzato a far fronte, per cui al danno causato dalla natura si aggiunge quello delle infrastrutture che non sono...
1: Certo, non tengono, a parte che mi sa che come il Giappone c'è solo il Giappone.
2: Infatti,
1: la maggior parte dei paesi, forse la costa, dov'è che hanno rifatto i palazzi antisismici sulla faglia lì di Sant'Andrea, San Francisco, la parte
2: California,
1: sì, insomma ci sono ovviamente zone dove hanno costruito con criteri antisismici, però... non lo so, poi il Venezuela, sì, lì dicono che ci sono le due placche che si incontrano, che si scontrano, non so quanti episodi abbia avuto recentemente.
2: Sì, è una zona che è un epicentro di questi sismi, per cui insomma è già un paese nel mirino, e appunto aggiungendo il fatto che non hanno potuto comunque farsi attrezzarsi in modo tale da contenere quantomeno La violenza della natura, è chiaro che quando succedono questi eventi, tra l'altro una magnitudo molto alta, per cui
1: insomma, due scosse
2: in pochi minuti, per cui insomma la tragedia è veramente in mano, si è messo in moto come sempre, grazie al cielo, tutta la catena di aiuti internazionali, almeno questo funziona o meno, c'è una sorta di solidarietà, insomma.
1: Voi
2: non
1: adesso...
2: abbiamo solo le guerre.
1: No, questo purtroppo è un altro tipo di tragedia. Voi avete un inviato lì?
2: Sì, dovremmo assomandarlo, perché appunto l'evento si è consumato
1: poco tempo fa,
2: adesso anche noi manderemo
1: qualcuno a vedere.
2: A seguire.
1: E le altre notizie, Carlo?
2: Le altre notizie, resterei sull'Italia con le dimissioni dell'amministratore delegato di Trenitalia, e anche qua sono dimissioni che giungono al termine di polemiche che si trascinano anche qua da tempo. Sappiamo un po' le criticità che hanno i nostri trasporti, si sono acuite negli ultimi tempi, per cui Basta viaggiare banalmente, un pendolare senza pensare a viaggi di lunga percorrenza, sono l'ordine dei giorni. Io qua da Milano, appunto, che noi molto spesso usiamo i mezzi pubblici, il passante eccetera, veramente è un'ecatombe, nel senso che quasi, non dico quasi ogni giorno, ma non vado lontano,
1: sempre...
2: c'è un ritardo, un guasto. poi ripeto, poi capire poi qual è la catena delle responsabilità.
1: No, certo, però ci sono delle cose ormai che sono anni che vanno ammodernate, quindi è chiaro che poi il ministro se la prende con quello che dirige in quel momento, e d'altronde sì,
2: c'è una sorta di scarica a barile.
1: Sì, sì, certo, però da questo punto di vista è anche comprensibile. Non so se poi si risolverà la situazione così, però intanto 30 secondi, sì, Carlo.
2: No, dicevo appunto, magari spostare solamente delle caselle.
1: Sì, non serve.
2: Non so se veramente prendere atto di dove è il problema. Se è una
1: questo sicuramente.
2: A livello personale, per cui basta mettere uno un po' più bravo, oppure se è un problema di strutturale, di costi, non lo so.
1: Certo.
2: Però sta di fatto che il problema c'è.
1: Su questo non c'è dubbio, anche perché lo si sperimenta, non è un qualche cosa, non è che scriviamo un qualche cosa che non vediamo. Senti, 10 secondi, Carlo, proprio un flash.
2: Ma di altro siamo ancora qua sfigati dal caldo, per cui questo sembra una cosa scontata, essendo estate, però sta creando veramente dei danni proprio anche nelle situazioni più normali. Parlo per esempio degli esami di maturità con aule surriscaldate, quindi quest'anno sembra veramente che abbiamo superato ogni primato, e vediamo insomma di far fronte, sperando poi che non crei danni a livello anche sanitario. Sappiamo che
1: Speriamo che passi il prima possibile, Carlo.
2: L'unico rifugio sono i supermercati.
1: Ecco, andiamo tutti al supermercato, ci guadagnano loro. Carlo, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buona
1: grazie
2: serata.
1: A te. E allora noi adesso andiamo all'Unione Sarda. Giuseppe Deiana è collegato con noi, caporedattore. Buonasera.
3: Buonasera Federica, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, il caldo però per chi va al mare non è così dannoso, Giuseppe, ma ho visto che anche da voi però il tempo ha degli sbalzi.
3: È un po' pazzerello, diciamo.
1: Sì,
3: ci sono in questi giorni, è da 2 o 3 giorni che anche diversi comuni danno un'allerta gialla per le ore centrali della giornata, perché si crea questo particolare fenomeno, Federica, che nelle ore centrali, soprattutto nel primo pomeriggio, ci sono dei violenti temporali.
1: Sì, ma anche qui è successo, perché si accumula umidità.
3: Esatto, e quindi un po' raccontiamo anche questo domani.

sul giornale con gli effetti del caldo, insomma, che poi stiamo vedendo in tutto il mondo, anche insomma questi bambini in Francia dimenticati in macchina, purtroppo mi sembra che sia il secondo caso, quello di oggi, insomma, fenomeni che si ripetono purtroppo.

0: sono aumentati gli sbarchi e molti vengono portati in questo centro, però non c'è il personale sufficiente, quindi c'è una fuga continua e anche degli episodi, insomma, che hanno creato non pochi problemi di ordine pubblico. Quindi l'ultimo di ieri, dove un carabiniere è stato malmenato pesantemente con 30 giorni di cure. Quindi ce ne occupiamo, perché effettivamente non ci sono i mezzi in questo momento in Sardegna, ce ne sono 3 o 4 di questi centri, per gestirli nel modo corretto, e quindi insomma solleviamo il problema della cronaca. Peraltro devo dire che ci sono state parole anche dalle prefetture, che in qualche modo, anche se non ufficialmente, ci hanno fatto capire che sono in difficoltà nella gestione, e quindi cerchiamo di approfondire questo
1: argomento, anche perché è estate, sì. Si immagina appunto che gli arrivi poi sono maggiori, visto che il mare...
0: Di sicuro, esatto. Perché il mare in questo periodo è proprio in bonaccia, e quindi dalle coste dell'Algeria, da Annaba a Cagliari, soprattutto nella parte del Sulcis, quindi del sud-ovest della Sardegna, diciamo che la distanza è molto limitata, e anche con barchini di fortuna.
1: Quanto ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
0: Credo che in 6-7 ore di navigazione ci si arrivi. E quindi poi chiaramente lì bisogna capire, perché si dice che ci siano anche delle navi più grandi che poi lasciano questi barchini.
1: Sì, quindi.
0: Insomma, magari ci sono di questi fenomeni che andrebbero poi anche scandagliati un po' di più.
1: Ogni volta si parla solo di certe cose, poi, come tu sai, dal punto di vista politico invece si fa propaganda. Vabbè, le altre notizie, Giuseppe?
0: Ma le altre notizie, noi resteremo anche sulla notizia che ieri era un po' su tutti e oggi era anche su tutti i quotidiani, cioè della vendita di Villa Certosa.
1: Sì.
0: Perché continuiamo ad approfondire, molto probabilmente nascerà un resort di lusso, perché la società catarina che sta acquistando è una società che si occupa soprattutto di resort di lusso. Poi siamo
1: anche perché Giuseppe, chi è che poteva acquistare Villa Certosa? Non lo so, a quanto la vendevano?
0: Il prezzo iniziale era di 500 milioni, poi pare che la transazione sia avvenuta sui 350.
1: Hai capito? Tranne che lo sceicco, non penso.
0: Esatto.
1: Perché mi ricordavo una cifra astronomica, e quindi adesso qual è la... che non si sa che destinazione d'uso avrà?
0: Allora, ci sono alcuni indizi, perché effettivamente sono state presentate delle osservazioni al PUC di Olbia, perché Portorotondo fa parte del territorio di Olbia, in cui si chiedono alcune modifiche per, diciamo, non proprio a Villa Certosa, ma nei terreni a fianco,
1: sì,
0: di volumetria.
1: Sì.
0: E quindi molto probabilmente tutto fa pensare, perché le osservazioni sono state presentate dalla società che poi sta acquistando Villa Certosa, tutto fa pensare che vogliano ampliare ulteriormente, appunto per destinare Villa Certosa, che già, diciamo, ha una buona indicazione, perché si parla di 25 stanze, come sai, insomma.
1: Però si vogliono allargare ulteriormente, vorranno fare degli spazi, parcheggi, queste cose qua, ristorante, insomma.
0: Molto
1: immaginiamo.
0: Probabilmente i servizi di lusso per chi
1: arriva.
0: Certo.
1: Lì ci va solo chi se lo può permettere. Giuseppe, tante le notizie domani sull'Unione Sarda, grazie per essere stato
0: grazie
1: con noi. E noi adesso invece andiamo negli Stati Uniti. Sapete, in questi giorni le polemiche dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte, che aveva detto che dalle basi italiane si erano levati 500 voli ovviamente coinvolti nella guerra con l'Iran. Polemica a seguire, casomai ci ritorniamo sopra. Ieri Rutte era alla Casa Bianca per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e quindi un po' qui il cerchio si chiude, ma sicuramente ne sa più di noi Paolo Mastrolilli, che è il corrispondente di Repubblica proprio dagli Stati Uniti. Buonasera Paolo.
2: Buonasera a voi, grazie.
1: Allora, si è capita insomma tutta la faccenda, questo incontro tra Mark Rutte e Trump, nella sostanza come è andato?
2: L'incontro aveva l'obiettivo di preparare il vertice NATO ad Ankara, che avverrà all'inizio di luglio, e naturalmente cercare di tenere il Presidente degli Stati Uniti impegnato nella

0: all'alleanza, non abbandonarla, non continuare il ritiro di uomini e di mezzi dal continente e cercare anche di rispondere alle sue lamentele per il fatto che gli alleati non l'hanno seguito in Iran. Questa era la missione di Rutte e questo è il motivo per cui ha fatto l'accenno appunto ai voli partiti dall'Europa.
1: Quindi era una preparazione all'incontro, però da noi ha scatenato un vespaio questa sua dichiarazione, come tu sai, Paolo.
0: Sì, questo naturalmente perché il Presidente del Consiglio aveva detto che l'Iran non aveva partecipato alle operazioni e c'era stato, questo aveva appunto suscitato lo scontro pubblico con Trump che si era lamentato dell'aiuto. Evidentemente Rutte ha cercato di contribuire, voleva probabilmente contribuire alla soluzione di questo problema parlando dell'impegno europeo, quindi ha citato i voli partiti dall'Italia che sarebbero stati comunque voli logistici, non militari, non per bombardare. Quando poi è arrivato alla Casa Bianca ha parlato in generale dei voli partiti dall'Europa che sono stati a 4.000 e 5.000 e l'obiettivo lì naturalmente era dire che tutto quanto il continente ha collaborato alle operazioni anche se non ha bombardato e quindi cercare di rispondere alle lamentele di Trump per calmarlo e tenerlo impegnato con l'alleanza.
1: Ecco, quindi adesso a questo punto qual è la situazione? Perché appunto, come tu giustamente hai detto, la NATO non vuole che gli Stati Uniti si sgancino troppo o che poi gli altri stati siano costretti a versare di più. Perché una delle polemiche è sempre stata questa, cioè Trump ha detto dovete pagare pure voi.
0: Sì, Trump ha ripetuto dall'inizio del mandato che gli europei dovevano aumentare i contributi e in effetti al vertice dell'anno scorso all'Aia si è deciso di salire al 5%. Ieri si è lamentato del fatto che molti alleati ancora non pagano questa somma e quindi questo rimane una questione fondamentale, ma in generale lui, gli Stati Uniti, la sua amministrazione vogliono che gli europei e la parte europea dell'alleanza si assuma più responsabilità in modo anche che gli Stati Uniti possano liberare le proprie risorse su altri fronti come ad esempio il Pacifico, l'Asia. Questi restano degli obiettivi fondamentali per Trump e per la sua amministrazione, a cui si somma adesso la richiesta anche di una collaborazione in Iran, soprattutto se cessare il fuoco terrasse, se arriverà effettivamente a una pace per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, liberarlo dalle mine e riaprirlo effettivamente al traffico internazionale.
1: Ma quindi, secondo Trump, la NATO non ha più il senso di prima, cioè che senso ha per lui?
0: Questo è un ragionamento che in realtà va avanti da tempo all'interno dell'alleanza, cioè sostanzialmente da quando è finita la guerra fredda, che ha fatto cessare la principale ragione per cui esisteva, cioè che era contrastare l'URSS. Da lì ci sono stati vari ragionamenti su che cosa poteva significare la NATO e chiaramente quello che è accaduto in Ucraina ha rilanciato poi il suo ruolo. L'idea è anche che si possa impegnare al di fuori del teatro tradizionale, però la questione fondamentale per gli Stati Uniti è che gli europei si assumano più responsabilità sia in termini di finanziamenti della difesa, sia in termini di operazioni da condurre al posto degli americani.
1: Al posto degli americani. E questo si è capito, però se questo, diciamo, se Trump riesce, no, a raggiungere questo obiettivo, allora visto dall'altra parte, dalla parte nostra, che comunque tu conosci, che senso avrebbe allora per i paesi europei, visto che c'è già l'Unione Europea, tenere in piedi la NATO?
0: Beh, dal punto di vista militare naturalmente la NATO ha una funzione diversa da quella dell'Unione Europea, si discute da tempo all'interno dell'Europa di un esercito comune, di una difesa comune, addirittura il processo di unificazione era iniziato con la SED che era fallita subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa è un'ambizione che c'è. Ma certamente i paesi europei si stanno convincendo del fatto che devono investire di più in difesa e che devono essere capaci di garantire la propria protezione. Questo è un ragionamento che era già in corso e che naturalmente è stato accelerato dalle pressioni di Trump. Il problema è che su alcuni aspetti militari l'aiuto, il contributo degli Stati Uniti è essenziale perché alcuni asset, alcuni beni, alcune armi li hanno solamente loro e quindi è necessario trovare un equilibrio fra l'aumento dell'impegno europeo e la conservazione degli aiuti indispensabili degli Stati Uniti.
1: Certo, e a Istanbul tutto quello che adesso hai detto, insomma tutti questi nodi o anche opportunità a seconda di come la vogliamo vedere, secondo te si concluderà qualcosa a Istanbul?
0: Rutte ha detto che uno degli argomenti sul tavolo sarà proprio il cambiamento, il potenziamento della base industriale nel settore della difesa, questo naturalmente riguarda l'Europa ma non solo, anche gli Stati Uniti, perché ha detto che anche gli

0: Stati Uniti non producono abbastanza. Questa è una questione fondamentale che verrà discussa in Turchia. Non sappiamo se verranno fatti dei passi avanti, se verranno trovate delle soluzioni, ma certamente è una questione che sta sul tavolo e che, se fosse affrontata con nuove iniziative, con nuovi finanziamenti, potrebbe contribuire a risolvere anche i contrasti che ci sono con Trump.
1: I contrasti con Trump. Rutte, per chiudere, proprio un flash, Rutte ti sembra una persona in grado di guidare tutto questo?
0: Ma lui ha il vantaggio, tra virgolette, rispetto a altri leader, di venire dal mondo conservatore, quindi anche dal punto di vista politico ha delle affinità con Trump. Ieri ha iniziato il colloquio dicendo che il presidente ha fatto bene a condurre l'operazione in Iran, perché l'Iran sta vicino alla bomba atomica, e quindi facendo questo ha aiutato la sicurezza di tutti. Quindi ha forse una capacità di stabilire un rapporto personale con Trump più solido di altri. Si tratta di vedere se riuscirà a tradurlo poi in risultati concreti per la sopravvivenza e per il futuro dell'alleanza.
1: Paolo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: In regia Livio Cosentini, noi ci sentiamo domani.
2: Buona la prima!

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta la musica attraverso tre storie. E quelle di questa sera sono innanzitutto un disco, l'omonimo dei La Cruz, poi un aneddoto, ovvero la nascita delle radio libere, e infine un autore, Eddie Holland. Ascoltiamo insieme un brano da playlist e poi cominciamo.

0: Il disco.
1: Il disco La Cruz è il primo album in studio del gruppo omonimo pubblicato nel 1995. È l'esordio ufficiale della band milanese formata da Mauro Ermanno Giovanardi, voce e testi, Cesare Malfatti, chitarre e campionatori, e Alessandro Cremonesi, autore di testi e arrangiamenti, presente in fase di creazione. Un progetto che fonde elementi di canzone d'autore con sonorità elettroniche sperimentali, in equilibrio tra pop, rock e suggestioni più introspettive. L'album si compone di 13 brani e comprende titoli come Natura Morta, Il Vino e Nera Signora. Quest'ultimo è considerato uno dei brani più rappresentativi dell'esordio dei La Cruz, spesso citato dalla critica per la sua atmosfera scura e sospesa, tipica della scena alternativa italiana di metà anni 90.

Nera Signora è uno dei brani più caratteristici dell'esordio dei La Cruz, estratto dal loro primo album omonimo, che rappresenta una prima dichiarazione di intenti del gruppo, caratterizzata da atmosfere oscure, testi intensi e arrangiamenti attenti alle dinamiche vocali e timbriche. Alla sua uscita la critica lo accolse con giudizi molto positivi, ottenne premi importanti come il premio Ciampi e la targa Tenco come miglior album d'esordio. Ed è proprio a Piero Ciampi e Luigi Tenco che va l'omaggio dei La Cruz, visto che nel disco sono presenti proprio due cover, Il Vino, reinterpretazione di un brano di Ciampi, e Angela, scritta e resa famosa da Tenco. Due canzoni che rappresentano un ponte tra la tradizione della canzone d'autore italiana e le sonorità più moderne e sperimentali dei La Cruz. Angela, Angela, Angela.

0: Angela Di Luigi Tenco, lo dicevamo, è una delle due cover presenti nel disco omonimo di debutto dei La Cruz, un album che è stato riconosciuto dalla critica e che ha attratto numerosi fan accorsi anche nel lungo tour che ne è seguito e che contribuì a consolidare la presenza del gruppo sulla scena musicale nazionale negli anni successivi. L'album La Cruz è considerato uno dei documenti più significativi della musica italiana degli anni 90, perché seppe coniugare introspezione poetica e approccio sperimentale, anticipando tendenze che avrebbero influenzato progetti futuri nella scena alternativa italiana. E ora facciamo spazio a un aneddoto sulla nascita delle radio libere. State su In Blu.
1: Cose di musica.

1984 concesse ai privati la facoltà di trasmettere via cavo in ambito locale, aprendo la porta alla possibilità di comunicazione alternativa. Tuttavia, fu con una sentenza, la numero 202 del 28 luglio 1976, che venne sancita la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private via etere, purché a diffusione locale, rendendo di fatto possibile la diffusione delle radio libere e segnando la fine del controllo esclusivo della RAI sulle frequenze italiane.

Grande classico di Eugenio Finardi, la radio canta appunto la bellezza delle radio libere di cui stiamo parlando stasera. Nel contesto di possibilità di cui abbiamo narrato, già prima della liberalizzazione formale, alcuni pionieri avevano iniziato trasmissioni in modo clandestino o senza autorizzazione. Radio Fiemme, per esempio, fondata il 3 luglio 1973, è considerata una delle prime esperienze di radio libera in Italia, trasmettendo in FM con mezzi modesti e antenne improvvisate. Nel 1975 cominciarono le trasmissioni regolari di Radio Milano International, seguita da altre emittenti come Radio Parma, a partire dal 1 gennaio 1975, che presto rappresentarono radio non più legate al monopolio statale.

0: Canzoni alla radio è il brano degli Stadio il cui testo fa proprio riferimento al mondo delle emittenti libere, catturando la malinconia e la magia della radiofonia di quegli anni. Anni 70, in cui il fenomeno delle radio libere si diffuse rapidamente, centinaia di emittenti nacquero su tutto il territorio nazionale, molte con forte connotazione locale, altre legate a movimenti politici, culturali e sociali. Queste radio ebbero un ruolo importante non soltanto nell'offrire un'alternativa alla programmazione pubblica, ma anche nel coinvolgere attivamente gli ascoltatori con dediche musicali, telefonate in diretta e spazi di discussione politica e culturale fino ad allora poco presenti nei palinsesti tradizionali. In pochi anni quel mosaico di piccole emittenti locali contribuì a trasformare il panorama radiofonico italiano, dando voce a comunità e interessi diversificati e diventando un motore di innovazione mediatica e sociale. Ora però si volta pagina e in arrivo un autore, Eddie Holland, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: L'autore.
1: Edward James Holland, J.R., noto come Eddie Holland, è un autore, paroliere, produttore e cantante statunitense nato a Detroit, Michigan, il 30 ottobre 1939 e attivo soprattutto a partire dagli anni 60. È noto per il ruolo chiave nel plasmare il celebre Motown Sound, la formula sonora che caratterizzò la grande etichetta di Detroit e che influenzò profondamente il pop e il soul di quegli anni. Eddie Holland iniziò la sua carriera musicale prima come interprete, pubblicando una serie di singoli, tra cui il suo maggiore successo da performer, Jamie, che raggiunse la top 30 delle classifiche pop americane e la top 10 nel settore R&B nel 1961. Tuttavia, per motivi personali, come il forte timore di esibirsi dal vivo, Holland abbandonò progressivamente la carriera di cantante per concentrarsi sulla scrittura di testi.

Baby Love delle Supremes è uno dei grandi successi in qualità d'autore raggiunto da Eddie Holland, che non la compose da solo, però il passaggio decisivo nella sua carriera

Avvenne infatti con la formazione del trio di autori e produttori Holland Dozier Holland, insieme al fratello Brian Holland e all'Amon Dozier. Questa squadra, attiva principalmente tra il 1962 e il 67 sotto contratto con la Motown Records, fu responsabile di una quantità straordinaria di successi. Scrisse e produsse decine di brani memorabili per artisti come The Supremes, appunto, Four Tops, Marvin Gaye e altri interpreti di spicco dell'etichetta. In questo team Eddie Holland si specializzò nella scrittura dei testi e negli arrangiamenti, mentre Brian Holland e Lamont Dozier curarono rispettivamente produzione e melodie.

0: fondamentale nel definire il cosiddetto Motown Sound, caratterizzato da linee melodiche pulite, ritmi incalzanti e una combinazione di elementi soul, pop e R&B. Il trio è accreditato con la scrittura o la coscrittura di circa 143 brani entrati nelle classifiche statunitensi e 80 in quelle britanniche, un record significativo per autori di musica pop e soul. Oltre alla sua attività con la squadra, Eddie Holland ha collaborato anche con altri produttori e in anni recenti ha anche scritto materiale per musical. In sintesi, Eddie Holland è una figura di primo piano nella storia della musica pop e soul, riconosciuta per la sua capacità di creare testi incisivi e melodie memorabili che hanno segnato la Golden Age della Motown e influenzato generazioni di artisti successivi. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per la compagnia. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quanto è amato Pierfrancesco Favino? Tantissimo, sicuramente è uno degli attori più amati del nostro cinema. Quanto è amato il tennis nel nostro paese? Moltissimo, lo seguono tutti e poi c'è un grande tifo per Sinner, che è un campione tutto italiano. Allora, questi temi si mescolano nel nuovo film di Pierfrancesco Favino, con Pierfrancesco Favino, che si intitola Il Maestro. Lui è Raul Gatti, è stato un campione del tennis, ma poi si è un po' perso e viene chiamato ad allenare una promessa, o quella che potrebbe diventare una promessa del tennis, un ragazzino la cui famiglia si sacrifica e decide di investire su questo maestro per farlo diventare un campione. Però questa coppia insieme non funziona e rischiano in qualche modo di perdersi, fino a quando non capiscono che ognuno può imparare qualcosa dall'altro. Noi dove siamo andati a rincontrarli? Sul campo da tennis.
1: Siamo un po' abituati a pensare che i film si facciano sulla pagina, no? Cioè abbiamo una pagina e poi si va lì e si traduce quella cosa lì. Poi invece fortunatamente c'è l'inconveniente meraviglioso dell'umanità delle persone che ti porta a non sapere quello che accadrà lì e che riempie di vita queste immagini e queste parole.
2: A femmine come stiamo messi? Dici la verità. Una di queste sere ci facciamo un bello struscio in paese vestiti da tennisti e alle ragazze che ci interessano gli offriamo delle lezioni di tennis gratis. Che dici? Eh? Ci facciamo due risate.
3: No, a me le ragazze non mi interessano.
2: Bravo, così mi piace. Io ti stavo testando, hai capito? No, no. Stiamo sui binari.
0: Il maestro, ma in realtà in questa storia chi è maestro? Davvero?
1: Ottima domanda. Per me lo sono state queste due persone. È molto bella questa idea del fatto che non sai mai chi è che ti può insegnare qualche cosa. Sicuramente il personaggio che interpreto io è la cosa più lontana dalla possibilità di avere qualche cosa da insegnare fuori almeno dal campo da tennis. Ed è proprio questo quello che genera sia tutto l'aspetto di commedia, che però anche tutto l'aspetto di tenero scambio che c'è tra questi due sconfitti, che però insieme forse una vittoria la fanno.
4: Hai perso?
3: Sì, così va.
5: Felice, stiamo scherzando.
6: 7 sconfitte al primo turno. Io ho sbagliato ad affidarmi a lei.
1: E ripartiamo di slancio.
0: Tu sei un campioncino del tennis, mi sa un pochino o no? Sì o no?
7: Hai imparato con questo film.
0: Ah, con questo film? Perché sembri molto bravo per me. Sembri molto bravo per me.
7: Grazie.
0: Senti un attimo, ma insomma, Pierfrancesco, immagino che insomma lo seguivi già prima o no?
7: Non come adesso.
0: E ora che l'hai conosciuto, insomma, com'è andata con lui? Voglio sapere come ti sei trovato, no?
7: Io mi sono trovato bene, abbiamo creato un rapporto molto personale, piano piano, però ci siamo riusciti, insomma.
0: Che dici, Pierfrancesco?
1: Tiziano è

È un ragazzo unico, ha un'anima unica che si vede nel film. Abbiamo continuato poi a sentirci, gli piace il cinema, quando vede un film ogni tanto mi chiama, mi dice che ne pensi.

0: potrebbe accontentarsi di essere un giocatore medio, bravo, di fare l'insegnante, come fanno tanti, no? Lo sa chi ha praticato il tennis, non è che tutti diventano campioni, invece no, devi diventare bravo per forza. E poi c'è un po', per certi versi, anche la pressione tua, perché a modo tuo, però tu gli dici esci dagli schemi, non fare il robottino telecomandato, no? E qual è la ricetta giusta? Certo, è un po' difficile ora nel tempo che poi dice che domande che faccio, insomma. Però no, tra.
1: Ma se lo come sapessi, la vedi? Se tu? Lo sapessi, secondo te non avrei aperto uno sportello? No, non lo so.
0: Tu
1: io
0: come
1: ti posso
0: fai?
1: Dire da genitore, quello che speri è di riuscire a dar fiducia ai tuoi figli in modo tale che possano camminare con le loro gambe, ma questo non vuol dire, molto spesso ti capita magari che un insegnante di scuola le faccia appassionare ad una cosa a cui tu hai tentato magari di farle appassionare, però non, il rapporto tra un genitore e un figlio è fatto di proiezioni reciproche e molto spesso se io avessi parlato di quel libro o di quel film a mia figlia non si sarebbe appassionata così come invece lo ha fatto perché un apparente sconosciuto le ha fatto scoprire quella cosa lì. Perché? Perché è insito nel rapporto tra padre e figlio anche la ribellione, è fondamentale. Ed è fondamentale riuscire a farli andare con le loro gambe, però la paura che poi magari cadano ogni tanto ti fa essere troppo protettivo. Insomma, se ci fosse una ricetta del buon genitore, no, io penso che sia necessario non essere dei genitori perfetti, perché essere dei genitori perfetti impedisce la crescita. Io credo che invece sia insito nella natura dell'uomo il migliorarci, e quindi viva Dio ci sono i nostri errori, perché certo. Così non lasciamo liberi loro di fare i loro.
2: Queste regole ci stanno uccidendo, Falì. Ci siamo io e te qua. Ribelliamoci.
3: Io voglio vincere almeno una partita.
4: Nel film a un certo punto il maestro gli insegna una cosa, gli insegna a ballare.
0: Certo.
4: E a ballare attraverso il dolore, attraverso la solitudine. E quello sicuramente Felice se lo porterà avanti per tutta la, se lo porterà dietro per tutta la vita.
5: Non è vero che si entra in campo da soli, bisogna insieme.
1: E che stiamo giocando in doppio.
5: Stiamo giocando anche bene.
6: Il mondo è grigio, il mondo. Meglio un uovo oggi, una gallina domani.
5: Una gallina domani?
6: Una gallina oggi. Quello per quello la gente è così infelice.
7: Effetto notte.
8: Willy ha visto un amico in difficoltà e non ha girato la faccia da un'altra parte. Io sono molto orgogliosa del mio figlio e sarò sempre.

0: complicato.
1: 40 secondi, da quando sono scesi fino a quando sono risalito in macchina.
2: Buonasera, le immagini che avete appena visto sono le immagini drammatiche della ricostruzione cinematografica di un drammatico fatto di cronaca. La notte tra il 5 e 6 dicembre del 2020, Willy Monteiro, in appena 40 secondi, venne picchiato e ucciso a Colleferro. Tutto questo rivive in un film che si intitola appunto 40 secondi, che ha appena avuto un premio importante per il cast alla Festa di Roma. E do il benvenuto a Effetto Notte al regista di questo film, Vincenzo Alfieri. E Vincenzo Alfieri lo voglio ricordare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, che è un attore, sceneggiatore, anche montatore, davvero il cinema lo vive a 360 gradi. Ha lavorato con tanti protagonisti del nostro cinema, da Edoardo Leo a Claudia Gerini a Fabio De Luigi. Questa volta, Vincenzo, tu racconti una storia vera, però non soltanto quello che è successo quella notte, racconti qualcosa di più.
3: Sì, questo è per me un film in realtà molto personale, perché a differenza dei miei film precedenti ho messo tanto anche della mia adolescenza, perché intervistando i veri ragazzi, i veri amici di Willy, amici delle controparti dei suoi assassini, ho capito che ci sono sicuramente delle differenze, ma poi allo stesso tempo l'adolescenza ha delle dinamiche simili, si sente immortali da adolescenti, no? E questo è un concetto che ho esplorato molto nel film. E come dici, non è la storia di Willy, c'è anche Willy, ovviamente la sua morte poi è il perno di tutto, ma è la storia dei ragazzi intorno alla morte di Willy e delle loro ultime 24 ore prima dell'omicidio.
4: Il ragazzo è morto. Non ridete più.
5: Ma Marisha, non c'è bisogno di fare sti giochetti.
4: Da questo momento in poi

0: Bravo. Così si fa.
1: Maresciò, io chiamo mia madre io.
2: Io pure.
0: Chiamatele. Fatevi portare un po' di tute. In galera servono. Così vi togliete questi camici in merda.
3: Cioè c'era una lite
4: in stata una lite in fuori a dei locali di Colleferro in cui che cosa è successo? Che un ragazzo ha detto a un'altra ragazza a Bella e il fidanzato di questa ragazza diciamo si è risentito di questo epiteto ed è scoppiata una lite tra i due maschi e Willy a un certo punto vede questa discussione all'interno della quale uno dei due è un suo amico

0: Arrivano i fratelli bianchi che intervengono nella rissa e, diciamo, fanno a botte colpendo chiunque si trovano davanti, accanendosi particolarmente su Willy.
1: C'è sta la bionda che mi guarda tutto.
2: Chi è? Dove sta? A me la c'è a parlare, no? Approcciala. Oh, ma chiamando per sta cazzata?
1: No, perché ma adesso di ma dammi bene.
2: Oh, se posso sapere, ci vanno a parlare.
1: Tengo buona fine la prossima volta, che mo' mi sa che.
2: Ma che cazzo dici? Vai adesso.
1: Ma che ci dico po'?
2: Vai adesso e ci parli.
1: Boh, io che mo' tra un po' me ne devo andare, eh. Mi pare che mi si sveglia.
2: Oh, che cazzo con sta storia? Ma che ha fatto fa?
1: Sei più carino.
2: Te non devi permettere mai a nessuno di dire che non sei nessuno.
3: Allora, tutto questo lo voglio ricordare.

0: Cioè, qual è l'umanità che c'è dietro questo fatto di cronaca? Che cosa hai scoperto?
1: Ma allora, innanzitutto sono andato a incontrarli perché quando io da ragazzo vedevo i film per i giovani, no? Come si dice, per ragazzi, rimanevo sempre male perché pensavo che gli autori che li scrivevano e dirigevano in realtà non parlavano. No, più che altro ci giudicavano, era la loro lente di ingrandimento sulla nostra giovinezza. E io non volevo fare una cosa del genere. Infatti il film non è una mia posizione sull'adolescenza o sul fatto, è una fotografia di ciò che è accaduto, dove lascio al pubblico, diciamo, il compito di interrogarsi su quello che è accaduto davvero. E, ovviamente c'è la cronaca. Quello che posso evidenziare è che secondo me la differenza sostanziale è che oggi c'è molta più indifferenza, credo. Ma soprattutto secondo me oggi c'è una sovraesposizione sulla violenza, perché la viviamo quotidianamente attraverso i social, e secondo me i ragazzi, le persone in generale sono diventate più fredde.
0: E questa mi sembra già una cosa terribile. Il film però ricostruisce le vicende appunto di questo gruppo di protagonisti nelle

0: ciò che è umano, e quindi la loro pericolosità è nel fatto che non sono tangibili, non capisci cosa pensano, cosa vogliono, probabilmente come quelli veri, io questo adesso non lo so. Però ci sono anche altri tipi di pericolosità, come appunto l'indifferenza, come ho già detto, che è quella di Cosimo, interpretato da Enrico Borello, o come la pericolosità di un ragazzo che è apparentemente buono, come quello interpretato da Francesco Ghechi, apparentemente innocente, ma poi è subdolo. Ognuno di quelli che ha ammazzato Willy, secondo me, ha qualcosa dentro che è molto, molto cattivo.
1: E Willy chi era? Invece era buono sostanzialmente, no?
0: Sì, io non ne farei una questione di buoni e cattivi. Secondo me Willy non era diverso da tutti quanti gli altri. Era un ragazzo normalissimo. Mm-hmm. Semplicemente aveva un sogno.
1: Cucinare.
0: Cosa che molti ragazzi non hanno. Il suo sogno era cucinare, era diventare uno chef. Era diventare uno chef. Aveva un'automobile che per lui era una specie di reliquia. E la cosa che mi ha molto un po' così, diciamo quasi commosso, quando ho intervistato gli amici di Willy, che mi hanno detto che lui continuava sempre a pulire questa macchina continuamente. E la trovo una cosa molto piccola, ma molto tenera.
2: A me non mi piace.
3: Però vedo che mangi, eh.
2: No, ho fatto solo un boccone.
3: Com'è, ma? Allora?
4: Buono. Bravo.
3: Meno male, qualcuno mi dà soddisfazione dentro sta casa.
2: A me non mi piace.
3: Oh, non mangiare, dai.
2: Sbrigatevi!
3: Ragazzi,
2: sta buono!
1: Vediamo, ci sono anche dialoghi con la mamma, no? Che frequentavano questa comunità religiosa, no?
0: Beh, loro sono capoverdiani, loro sono molto... Li ho un po' frequentati, ho cercato di capire come pensano, come sono. Sono molto religiosi, sì, ma... sono anche molto uniti nella loro comunità.
4: Ma perché non va più la nostra comunità?
5: Lo sai, ma certi interessi, poi vedi, sto lavorando. Torno sempre tardi la sera, sono stanco.
4: Lo sai, qui da piccola tu ci andavi, ti divertivo, correvo sui ciurieri.
5: Famo così, ma tu mi prometti, domani vieni a Torba con me, io ti prometto che vengo in comunità. Vabbè.
4: Tu lo sai che tu sei il mio orgoglio.
5: Io lo so, ma...
4: Mamma, ti voglio bene, mamma, voglio solo il bene per te.
5: Pure io voglio
4: tutto
5: bene.
4: Tutto il mio mondo.
5: Non piangi, ma dai.
4: No.
5: Tranquillo.
4: Sì.
1: Senti, invece Willy come l'hai trovato? Perché è un debuttante assoluto.
0: L'abbiamo preso in discoteca.
1: In discoteca, cioè si era andati in giro e ci vediamo.
0: Sì, devo dire, esatto, sì. In questo film volevamo una parte di professionisti e una parte di non professionisti. E per i non professionisti ci sono voluti 6 mesi. E soprattutto Willy poi era particolare anche come figura, perché il sorriso di Willy se ne è parlato tantissimo, gli occhi, era un ragazzo altissimo e magrissimo, aveva dei lineamenti precisi e io volevo rispettare questa cosa, volevo trovarlo il più simile possibile e ci abbiamo messo tanto tempo. Poi il nostro assistente casting, che ha fatto un lavoro straordinario insieme ai due casting del film, un giorno in discoteca ha visto questo ragazzo, l'ha fermato, secondo me ha creduto che fosse un pazzo, poi per qualche motivo ci ha chiamati ed è venuto effettivamente al provino. Ha fatto un provino disastroso, però c'era qualcosa in lui, che appunto questo sorriso, questi occhi, quindi ho detto no, però rivediamolo. È venuto una seconda volta, ha fatto un altro provino disastroso, però ho detto secondo me
1: funziona,
0: perché c'era e c'è qualcosa in lui che mi ricordava Willy, e c'è stata una vocina che mi ha detto tu vai avanti, tipo il film con Kevin Costner, se lo costruisci lui tornerà, e io sentivo questa voce e mi diceva continua, e poi è stato perfetto.
1: Senti, adesso parliamo un po' di te, perché la tua passione per il cinema è iniziata molto presto con il Batman di Tim Burton, penso che eri veramente piccolo, e poi con Shining, sono dei riferimenti belli, impegnativi.
0: Ma secondo me hanno una cosa in comune, una cosa che mi è sempre piaciuto è che è la doppia faccia delle persone, delle personalità, buono e cattivo, e secondo me c'è sempre un pareggio, c'è una mia visione cinica nei miei film, tutti i miei film non finiscono mai bene. E questo forse me lo porto dai primi film che ho visto, poi in realtà, nel senso, sì, a 5 anni ho visto Batman, poi là mi si è sbloccato qualcosa, ho iniziato a fare l'attore a 12 anni e poi sono diventato

0: appunto con attori anche presi dalla strada, perché voglio parlare ai ragazzi, agli adolescenti. Voglio dire, io sto cercando di capire quello che provate, spero che guardando il film possiate non imparare, perché non penso che io possa insegnare qualcosa, penso che però posso provare a creare con te una sorta di empatia e magari darti la possibilità di riconoscerti in qualche aspetto del film.
1: E questa è di sicuro una delle funzioni del cinema. Allora, grazie a Vincenzo Alfieri, sono sicuro che il cammino di questo film sarà lungo e fruttuoso.
2: Non dividi niente a tuo padre, adesso a voi addosso, questo con un po' di gomma si cancella.
3: Ma che sei, addio?
2: Piagne sempre.
3: Ecco, guarda qua.
2: Aspetta, aspettami.
3: Dove cazzo vai?
2: Sono arrivati, sta qua.
3: Che cazzo mi ha fatto?
4: Effetto notte.
1: Giovanni Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra, ma soprattutto è una bellissima persona. Adesso un docufilm ci racconta i segreti della sua musica, ma anche la malattia che l'ha colpito nel 2022 e che ha cambiato decisamente la sua vita e anche il suo rapporto con l'arte. Eppure, come ci racconta in questa intervista, lui non rinuncia ad attraversare con forza la vita. Sentite.
5: Tu sei di? Ascoli Piccè.
6: Giovanissimo pianista e compositore.
7: Pensa il pianista Giovanni Arevisanes.
8: È un piacere dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi.
9: La cosa bella di questo docufilm è proprio che ci sei tu con il tuo mondo e con la tua musica, con la forza della tua musica, ma proprio con la tua personalità.
5: Allora, ci sono io, sì, ma pensa. Allora, intanto approfitto per dare un abbraccio agli amici di TV 2000.
9: E noi lo restituiamo con tutto il cuore.
5: Ci sono io. Perché ho i capelli così lunghi? In realtà perché io mi vorrei nascondere, capito? Cioè, la mia indole è quella di stare nascosto. Allora, l'idea di finire su uno schermo cinematografico un po' mi inquieta e mi emoziona, però andava fatto, perché è un film altamente spirituale che coglie la luce nel buio, che coglie un senso anche nella malattia. Questo è difficile, eh? Allora, è facile dire che la malattia possa avere un senso, ma quando ci sei dentro, quando sei su quel letto d'ospedale con la flebo attaccata all'idratazione, col dolore alla schiena, non hai più i capelli e la tua vita appesa a un filo, lì lo puoi trovare un senso, lì puoi capire che dentro quel buio può esserci un nodo di luce.
10: Se il poeta si affida a qualcosa che c'è dentro di lui, come Giovanni alla sua musica, allora scendono in campo i nodi di luce che possiede ognuno di noi, ma che il pensiero, il ragionamento allontana.
9: La tua musica è cambiata dopo quello che hai attraversato?
5: La mia musica si è fatta più complessa. Per esempio, il concerto MM22 che è presente nel film documentario perché viene raccontato nel momento in cui veniva eseguito per la prima volta. Il concerto MM22 è un saliscendi di emozioni, è un diario che parte dall'angoscia, che parte dalla grinta, dalla forza, fino alla dolcezza, alla nostalgia, e dilaga verso dimensioni metafisiche. Ecco, la mia musica si è fatta più così, più complessa. Ciao. sul leggio avete lo spartito di un concerto per violoncello e orchestra che si intitola Mieloma. Voglio spiegarvi un attimo perché questo titolo e che cosa significa questo concerto, questa composizione che non esiste prima di questo momento.
9: Mi ha colpito molto sentire parlare, perché non le conoscevo, non mi era capitato, persone della tua famiglia, tua sorella che non c'è più, però racconta delle cose di te fantastiche, anche tua mamma, che mi sembra che è la tua prima fan, che ti segue con una grande attenzione. Io credo che anche questa sia una forza, no? Delle persone che ti sono vicine, in primo luogo i tuoi familiari, no?
5: Sì, il mio cuore esplode di gioia.

0: Gioia di emozione e di riconoscenza nei confronti di mia sorella, alla quale è dedicato il film. Mia sorella che ha lasciato questo mondo giovane, pochi giorni dopo che io ricevessi la diagnosi di tumore, aggiungendo dolore alla mia disperazione. Però lei mi riporta e mi regala una testimonianza di quella che è stata la nostra infanzia. Perché lei comunque è stata per me un maestro, è stata lei ad introdurmi all'opera di Puccini, alla poesia di Baudelaire e poi anni dopo alla filosofia di Kant, di Habermas, di Platone. Devo tantissimo alla sua presenza, eravamo
1: È
0: legatissimi.
1: stato precocissimo il talento di Giovanni nell'inventare, nel creare.
2: Suonava quelle quattro notine in modo diverso dagli altri.
0: Back to life a tutti, ritorniamo, vabbè, coloro che già ci sono dentro la vita.

0: a ritrovare un po' di gioia di vivere, ne sarei felicissimo. Bellissimo, bellissimo, bravo. Grazie maestro, veramente, veramente col cuore, bravo.
1: Effetto notte.
2: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
2: In Blu 2000. Senti, fidati.
3: Disco in Blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
4: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
7: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio.
9: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
12: Un nuovo inizio per tutti noi.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
14: TV 2000, dalla parte giusta.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania, che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000, per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
4: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: Il meglio di
4: Effetto Notte. Effetto Notte.
5: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
4: Effetto Notte.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sa.